0: peso. I carabinieri della compagnia di Todi stanno ascoltando in queste ore gli operai dell'azienda che dal basso hanno assistito alla tragedia. Accertamenti sono in corso anche da parte di vigili del fuoco e ispettori dell'azienda sanitaria locale. La procura di Spoleto, competente per territorio, disporrà l'autopsia. L'ipotesi a carico di ignoti è omicidio colposo. Cotitolare di una ditta edile assieme a uno dei suoi fratelli, Aldo Biselli era molto conosciuto a Deruta anche per l'impegno nello sport, in particolare con la giovanile di calcio e nel volontariato con l'Avis. Lascia la moglie e due figli di 20 e 27 anni. La sua morte suscita profondo cordoglio nella comunità.
1: Con Aldo viene a mancare una persona capace di lasciare un segno, un esempio virtuoso di valori che porteremo sempre con noi.
0: D'intesa con la prefettura di Perugia, il sindaco sta valutando la proclamazione del lutto cittadino, anche per richiamare l'attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro.
2: Stavano costruendo un resort di lusso ma abusivo a Ischia, nascondendo la struttura con una copertura mimetica che confondeva i lavori con la macchia mediterranea. I carabinieri hanno denunciato 4 persone. Sentiamo Giovanni Messina.
3: A coprire gli abusi, una rete che si mimetizzava perfettamente con la macchia mediterranea circostante. A Barano, uno dei 6 comuni dell'isola di Ischia, stava per sorgere un resort di lusso a picco sul mare, ma i carabinieri sono intervenuti in tempo, mettendo fine alla devastazione di quel tratto di costa. 4 le persone denunciate per violazioni edilizie, paesaggistiche, danneggiamento e deterioramento di beni culturali e paesaggistici. Le indagini accurate e scrupolose condotte dai militari dell'arma sono cominciate nel luglio scorso e hanno documentato un'aggressione sistematica all'ambiente. I responsabili non si sono limitati infatti a costruire. Nel corso dei lavori hanno sbancato circa 5 metri cubi di terreno per livellare l'area sotto una struttura di 32 metri quadrati. Intubato per 120 metri il sottosuolo, con condotte idriche abusive, è scavato collegamenti elettrici dentro una grotta naturale trasformata in deposito clandestino per un gruppo elettrogeno e un motore artigianale. L'area, quella di Capo Grosso Scarrupata, ricade in zona R4, ovvero a rischio idrogeologico molto elevato.
2: Femminicidio è la parola più consultata nel nostro paese dall'inizio dell'anno sul portale del Treccani. Sul podio anche Maranza e Fake News. Francesco Musi.
4: Le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti, ma soprattutto raccontano la società che viviamo. La top 10 stilata da Treccani.it sui neologismi più consultati dall'inizio del 2026 fotografa drammi, tendenze, fenomeni e mestieri dei nostri giorni. Al primo posto c'è femminicidio, scelto come parola dell'anno 2023 per la sua rilevanza socioculturale e purtroppo sempre più attuale nella sua drammaticità. Cronaca nella quale entra prepotentemente anche il termine Maranza, che fino a 30 anni fa indicava semplicemente un abitante delle periferie urbane e oggi ha ampliato il suo significato con un'accezione sempre più negativa, indicando gruppi di giovani volgari, chiassosi e prepotenti. Al terzo posto fake news, notizie false spesso create ad arte come arma di propaganda che corrono veloci e incontrollate sulla rete. Legate al web e ai social anche gli altri inglesismi presenti tra i primi 10 più consultati su Treccani.it e ormai entrati nella vulgata comune. Influencer, follower, selfie. Deriva dal greco mimema, imitazione, invece il termine meme, coniato dal biologo Dawkins per indicare un comportamento che si propaga all'interno di una cultura, come una foto o un video virale, appunto. E se le parole smart working e rider raccontano la trasformazione del mondo del lavoro, Overtourism, al quarto posto della top 10, fotografa un fenomeno che da positivo si è trasformato in negativo, il turismo sfrenato e senza regole che deturpa le città.
2: Nella regione dello Champagne è già tempo di vendemmia, effetto dei cambiamenti climatici, di un'estate torrida, fanno i conti produttori e lavoratori, una vendemmia da record che racconta quanto rapidamente stia cambiando il clima e il territorio. Zuhair Louassini.
5: Nelle vigne della Champagne è già tempo di vendemmia, ma quest'anno forbici e ceste sono arrivate con un anticipo mai visto. Le successive ondate di caldo hanno accelerato la maturazione dell'uva, costringendo molti produttori a cambiare programmi in pochi giorni. A Tur-sur-Marne, vicino a Épernay, c'è chi ha cominciato a raccogliere 5 giorni

0: ricerca agronomica e delle tecniche e anche dell'evoluzione del clima, che in questo momento è molto, molto rapida.
1: E con il caldo cambia anche l'organizzazione del lavoro. Si comincia presto al mattino, cercando di evitare le ore con le temperature più alte, ma il problema è anche trovare personale e alloggi in piena stagione turistica.
2: La vendemmia è iniziata con una decina di giorni d'anticipo rispetto all'anno scorso. Un fatto storico. In Champagne non avevamo mai visto nulla del genere. Probabilmente accadrà ancora nei prossimi anni, ma questa volta ci ha davvero sorpresi.
1: Una corsa contro il tempo dunque, perché l'uva non aspetta. Quando raggiunge la maturazione giusta deve essere raccolta. E così anche qui, tra filari che da secoli scandiscono le stagioni di uno dei vini più celebri al mondo, il calendario sta cambiando e la vendemmia di agosto, un tempo eccezione, rischia di diventare sempre meno eccezionale.
3: La lenticchia d'acqua, a causa dell'aumento delle temperature, era praticamente scomparsa. Ora, grazie a un progetto scientifico, invece c'è di nuovo nel Delta del Po. Fatto significativo perché questa pianta è una spia della tenuta dell'ecosistema. Samuele Amadori.
4: Si chiama Spirodella polirizza ed è una pianta di palude che era del tutto sparita dalla zona di Punta Alberete. Il nome comune è lenticchia d'acqua maggiore ed è al centro di un progetto di reintroduzione che coinvolge il comune di Ravenna, Bonifica Renana e Parco del Delta.
5: Proteggere e far rinascere l'habitat 3150. Che cosa vuol dire? È la palude di acqua dolce ricca di idrofite. Quello è l'obiettivo principale dell'AIFA.
4: La lenticchia d'acqua è fondamentale per rinaturalizzare un ambiente che nei primi anni 2000 aveva vissuto una crisi profonda, legata a una molteplicità di fattori, tra cui il cambiamento climatico.
5: Ha portato alla scomparsa di tutte le idrofite di questa zona importantissima, che è una foresta allagata di paludi e bosco.
4: Ma perché è così importante avere le idrofite negli ambienti palustri?
5: Ombreggiare l'acqua nei periodi caldi, renderla più fresca, a temperatura più bassa, ossigenarla e consentire a tutte le altre specie acquatiche di viverci sotto.
4: La spirodella che vediamo a Punta Alberete è nata in un vivaio di argenta, anche questo creato sotto la bandiera LIFE per riqualificare le aree umide. Il progetto LIFE Fresh di ampio respiro ha l'obiettivo di reintrodurre e salvaguardare molte specie vegetali e animali, ma senza le idrofite sarebbe tutto molto complicato.
3: A quasi 10 anni dal terremoto a Norcia, la ricostruzione va avanti. Dopo la restituzione della Basilica di San Benedetto, destinato a concludersi anche il cantiere del Palazzo Comunale, quello della Chiesa di Santa Maria Argentea e al Museo della Castellina, dove andiamo con lo storico dell'arte, Costantino Dorazio.
6: Tra i primi beni culturali restituiti alla comunità di Norcia dopo il terremoto del 2016 c'è la Basilica di San Benedetto, ma intorno a questa struttura ci sono ancora diversi cantieri aperti che si stanno occupando della tutela e della restituzione di altri luoghi straordinari. I rumori dei cantieri suonano ancora nel centro storico di Norcia, ma sono il segnale di un'attività che non si ferma e che vede tra i protagonisti il Palazzo Comunale, con la sua facciata ottocentesca, che però è addossata all'antica torre campanaria che per secoli e da secoli ritma la vita dei Nursini. L'intervento antisismico del Palazzo Comunale parte dai suoi sotterranei, dove le fondamenta sono state isolate con delle strutture che permettono di assorbire le oscillazioni di eventuali altre scosse. E poi i saloni, che sono finalmente in una fase di ridipintura e di ridecorazione per far tornare questo, che è il luogo per eccellenza della comunità cittadina, a funzionare come centro di tutta la città, di fronte al quale si apre il cantiere della Castellina. La posa della prima pietra della Castellina risale al 1554, quando l'architetto Jacopo Barozzi, detto il Vignola, viene incaricato da Papa Giulio III della costruzione di una fortezza che avrebbe permesso ai prefetti pontifici qui, in questo luogo,

di controllare il territorio e soprattutto di sedare le sommosse di una comunità piuttosto riottosa. L'intervento venne coordinato dal Della Cornia, nipote del pontefice, che seguì con l'architetto la realizzazione di una struttura fortificata eccezionale che, grazie ai 4 baluardi che ne proteggono gli angoli, ha avuto un ruolo non soltanto dal punto di vista militare estremamente importante, ma anche determinato il fatto che si sia conservata perfettamente a seguito dei terremoti che hanno colpito Norcia nel corso dei secoli, incluso l'ultimo, durante il quale il campanile addossato alla castellina è crollato e ha intercettato la tettoia del portico che ancora oggi protegge la loggia superiore. All'interno il cantiere sta risistemando le sale dove torneranno ad essere esposte le opere del Museo Civico Diocesano della Castellina. Nel realizzare l'imponente struttura della Castellina, il Vignola ingloba un edificio già esistente, del quale all'interno delle sale a volte affiorano alcuni affreschi, dame all'interno di giardini o iscrizioni con date o ancora, ma questo risalirebbe all'epoca del Vignola, una vera e propria piccola cappella in cui sono stati raffigurati San Benedetto e Santa Scolastica, i patroni della città. Non è soltanto la dimora precedente a essere modificata dall'intervento del Vignola, ma anche la chiesa di Santa Maria Argentea, che viene letteralmente spostata e ricostruita proprio accanto alla fortezza. Anche questa è attualmente oggetto di un restauro. Da circa un anno i ponteggi coprono tutto l'interno della Basilica di Santa Maria Argentea, che è venuta giù a causa del sisma del 2016. Il suo nome ricorda il fatto che qui, prima di una chiesa, si trovasse una basilica romana, detta Argentea perché destinata alle attività finanziarie e commerciali. Il sisma ha non solo fatto crollare le mura esterne, ma letteralmente esplodere i pilastri che ne sostenevano la struttura, che sono stati ricomposti alla base con i materiali originari e vengono ricostruiti mattone su mattone con un complesso lavoro di ancoraggio all'interno. Anche le volte, sia degli archi inferiori che del livello superiore, sono in ricostruzione. Alcune già completate, ma è soprattutto dalla parte più alta del cantiere che si può capire l'imponenza di questo lavoro che sta conducendo al termine la ricostruzione dell'intera città di Norcia. Il campanile di Santa Maria Argentea che vediamo oggi risale alla sua versione della seconda metà dell'Ottocento, anch'esso è stato spesso ricostruito per ritornare ad essere innalzato dopo i numerosi terremoti che hanno colpito la città nel corso dei secoli. Da qui, dal tetto del cantiere della chiesa, si possono ancora vedere alcune gru in funzione sul panorama della città. Ciò significa che l'attività di ricostruzione va avanti e che l'arcidiocesi di Spoleto Norcia, il comune di Norcia, il commissario per la ricostruzione e la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria stanno lavorando insieme per riportare la normalità nella vita quotidiana di Norcia, una normalità che parte dalla ricostruzione con criteri antisismici e dalla tutela del suo patrimonio artistico.

Sulle nostre coste, intanto resta in Germania Faduma sotto la protezione della Chiesa evangelica. Donald Trump pubblica la mappa di Hormuz su Truth, nuovo territorio USA. Teheran, correggeremo le sue illusioni, due missili iraniani in mare a largo degli Emirati. Polemiche e sdegno per le rilevazioni sulle pratiche dell'esercito israeliano, che marchia con numeri sul corpo e sul viso i palestinesi arrestati e interrogati in Cisgiordania. Aveva denunciato le minacce dell'ex Tania Terrin, uccisa a Venezia. Uccisa un'altra donna a Colleferro e una nel Cosentino, sei femminicidi da Ferragosto. Morto Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi. Il cavallo italiano aveva 31 anni, in carriera aveva vinto tutto, cambiando la storia del trotto mondiale. Conto alla rovescia, sabato riparte il campionato di Serie A, subito in lizza le big per la sfida scudetto, debuttano anche nuove regole.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. Arriveremo a Hormuz, a Donald Trump che dichiara lo stretto territorio americano. Arriveremo a parlare del confronto tra il nostro paese e la Svizzera, tra il nostro paese e la Germania e ovviamente ancora con la Spagna sul tema politiche migratorie. Arriveremo a parlare, o quantomeno ci proveremo, anche delle novità sul caso Lavitola Ranucci e sulle tensioni all'interno della Lega. Ci arriveremo. Prima però partiamo da qua, partiamo dall'ennesimo femminicidio nel nostro paese. Nessuno ha fermato l'ex di Tania. Questo è il titolo forte della prima pagina della Stampa, che è poi il primo quotidiano che vi proponiamo. Tutte le querele erano state ritirate. La madre dice anni di botte, poi lui le sventolava il cappio e lei lo perdonava. Oltre alla denuncia della vittima, l'uomo era stato segnalato 3 volte dalle precedenti compagne. Uccise altre 2 donne. Lo sdegno bipartisan della politica è il fallimento dello Stato. Questa è la prima pagina della Stampa, che ci ricorda come la parola femminicidio sia anche la più cercata sulla Treccani. Ma poi lo sfogliamo il quotidiano, andiamo direttamente a pagina 2 per leggere, ecco qua, alcuni passaggi del pezzo che firma Filippo Fiorini. L'assassino di Tania Terrin, già denunciato 4 volte, è il fallimento dello Stato. Le parole in primo piano sono di Luca Zaia: la battaglia culturale da sola non basta, deve funzionare anche la repressione, deve essere ancora più severa. Le parole di Elly Schlein: è una vicenda atroce, servono maggiore prevenzione, educazione affettiva e più protezione per chi denuncia. E poi le parole di una parlamentare 5 Stelle, Stefania Ascari: cos'altro doveva fare Tania Terrin per essere protetta? Lo Stato deve rispondere di questo femminicidio. La frase che mischia la rabbia al lutto la pronuncia Mariella Fortner, sotto casa della figlia uccisa da un ex compagno che aveva già denunciato. I carabinieri devono dire alle donne che denunciano i compagni violenti che si facciano subito la valigia e spariscano. Devono dire la verità, perché non c'è modo di proteggerle, e devono mettere in conto che potrebbero morire. Tania Terrin è stata uccisa sabato a Campo Nogara, Venezia, dall'ex compagno Dino Queber, un delitto che ora è oggetto di indagini, nonché di sdegno e polemiche politiche a proposito della scarsa tutela ancora riservata alle vittime di violenze di genere. L'appartamento è sotto sequestro, così come il garage della casa di dolo, 5 km a nord, in cui Queber si è impiccato dopo aver commesso il femminicidio. Ha usato il cappio che aveva annodato da tempo e mostrato 100 volte a Tania per minacciarla quando lei lo respingeva per i suoi abusi e lui le prometteva di uccidersi. La madre ha raccontato tutto questo. Lei stessa ha querelato 3 volte l'uomo. Altrettante volte lo aveva fatto sua figlia e altre 2 volte la denuncia è stata sporta dal padre della 39enne. Gli episodi di aggressione fisica sono stati 2, le minacce invece molteplici. Lo scorso aprile Terrin andò al pronto soccorso, aveva segni di strangolamento sul collo che sono stati refertati. Dino Queber l'aveva sorpresa da dietro e stretta fino a farla svenire. Ai medici Tania raccontò anche un episodio precedente: poco prima di Natale l'aveva colpita fino a romperle un timpano, e poi la violenza culminata nel giorno di Ferragosto. Aggiungiamo a questa pagina della Stampa anche pagina 3 dello stesso quotidiano, con le parole della giudice Paola Di Nicola Travaglini: dagli insegnanti ai vicini di casa ciascuno diventi sentinella sociale per fermare le violenze di genere. Abbiamo le leggi più avanzate, ma spesso c'è un anello che non funziona. Questa la denuncia della giudice consigliera della Corte di Cassazione Paola Di Nicola Travaglini, e questa erano pagina 1, 2, 3 della Stampa. Le altre aperture dei quotidiani, le altre prime pagine, o alcune delle altre prime pagine. Questo è il Giorno, quotidiano nazionale, Carlino, Resto del Carlino, La Nazione, insomma i 3 quotidiani diretti da Agnese Pini. Trump annette Hormuz, l'Iran non cede, è
chiuso la provocazione via social, al solito il presidente degli Stati Uniti che pubblica sul suo profilo di Truth una mappa, è territorio statunitense, niente colloqui con gli Ayatollah, Teheran solo illusioni, revochi, blocco e sanzioni. Il professore Aleggi dice al quotidiano Il Giorno: Stati Uniti ormai inaffidabili. Questa è la prima pagina del Giorno, per l'appunto vi mostriamo anche l'identità. Hormuz ci sta sempre più stretto, questo è il titolo su foto di Donald Trump, e ancora vi mostriamo il Domani. I deliri geopolitici di Trump, Hormuz e Oman sono degli Stati Uniti, lo stretto è aperto, il sultanato è territorio degli Stati Uniti, il tycoon allo sbando si rifugia nella sua fake verità, correggeremo noi questo illuso, rispondono gli iraniani, oltre ai nemici c'è anche il falso amico Netanyahu, che continua a muoversi in modo autonomo e lo farà sempre di più nei prossimi 70 giorni, cioè da qui al voto in Israele, un voto che servirà se dovesse essere sconfitto Netanyahu, questa è l'opinione del professor Gianfranco Pasquino e che il professor Gianfranco Pasquino consegna ai lettori del Domani, ecco, una sconfitta di Netanyahu servirà per guarire, dice lui, Israele dal suo avvitamento politico e culturale. L'apertura del quotidiano Repubblica, nuove fiamme di guerra, Trump dichiara Hormuz territorio degli Stati Uniti, i missili di Teheran sul Golfo, i raid di Israele in Siria non servivano, hanno fatto sapere gli americani, l'ambasciatore in Turchia in particolare, che poi è anche l'inviato speciale di Trump per la Siria, e poi l'attacco di Kiev alla periferia di Mosca col Cremlino che infierisce su Kharkiv, 10 morti, aggiungiamo qua, allora eccola la prima pagina di Avvenire. A proposito di quanto sta accadendo in Russia, o tra Russia e Ucraina meglio, le ultime cartucce, i violenti raid mettono a dura prova le difese di Mosca e di Kiev, a corto di batterie antimissili, il presidente del partito Yabloko, partito pacifista escluso dal voto, la nostra lotta andrà avanti anche fuori dalla Duma, e però a far titolo forte è soprattutto Hormuz, come dicevamo, e per dirla, eccolo qua col Corriere della Sera, la sfida di Trump su Hormuz, nessun dialogo con l'Iran, giù i mercati, torna a volare il prezzo del gasolio, Teheran dice correggeremo le sue illusioni, Cisgiordania, detenuti palestinesi marchiati con numeri sulla fronte. Detenuti palestinesi marchiati con numeri sulla fronte. Un'immagine, una pratica che ci riporta agli anni più bui del Novecento e della storia dell'umanità. Trump, Hormuz, territorio statunitense, allarme missili sugli Emirati. Questo è il pezzo del Corriere e da qui partiamo la lettura su questo tema dei quotidiani. Le stelle con le strisce bianche e rosse e il cerchio a non far parte della bandiera americana serve a Donald Trump per circondare quello che definisce nuovo territorio degli Stati Uniti, lo stretto di Hormuz che sta tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman, è il passaggio via mare su cui l'Iran vuole il controllo totale, mentre il presidente aveva già vagheggiato di inglobarlo, spacconate geopolitiche come la Groenlandia, presto correggeremo la sua illusione, commentano dal Ministero degli Esteri a Teheran, scambi bellicosi per ora via social. Ad agitarsi sono anche le acque reali, un cargo è stato colpito ieri durante la navigazione, un membro dell'equipaggio è stato ucciso. L'organizzazione della Marina Britannica che ha segnalato l'attacco non ha indicato i responsabili. Per la prima volta da un mese a Dubai è stato diffuso l'allarme per minacce missilistiche. L'altro giorno finiva formalmente la tregua di 60 giorni, lo ricordiamo. Trump dichiara che non sono previsti colloqui né sono in corso con il regime.

regime islamico. Il nostro blocco navale resta operativo, le mine sono state rimosse o fatte brillare, avrebbe indicato ai suoi inviati di non riaprire il negoziato con gli Ayatollah finché non sono pronti a firmare un accordo. Questa la posizione americana, meglio questa la posizione di Donald Trump. Come vedete la minaccia non è più quella dell'annientamento, della guerra più o meno totale, si arriva a fare minacciare sanzioni mai viste prima, in precedenza erano armi e attacchi mai visti prima. Così gli Stati Uniti cambiano la strategia. Alessandro Barbera, Francesco Semprini, siamo tornati sulla stampa. Scaduti i 60 giorni fissati dal memorandum d'intesa per trovare l'accordo con Teheran, Donald Trump cambia narrazione. La risposta americana passa dai missili alla finanza, dalle bombe alle sanzioni, la spada economica contro quella dell'Islam. Il presidente degli Stati Uniti non intende concedere altro tempo. Vogliono fare un accordo, ma non del tipo che io ritengo utile, avverte Trump. Il nodo del mancato accordo resta quello nucleare. Washington vuole lo smantellamento del programma iraniano. Teheran rivendica il diritto a sviluppare un programma autonomo. Il negoziato è fermo e l'Iran, per bocca del Ministero degli Esteri, si mostra già oltre. Non c'è mai stato alcun negoziato. Gli Stati Uniti hanno violato l'intesa fin dall'inizio. Il tycoon aveva scommesso tanto della reputazione di pacificatore sul memorandum il 17 giugno, firmato a Versailles con Emmanuel Macron in veste di notaio. Due mesi dopo quella scommessa è persa e ora occorre cambiare strategia, visto che le frecce nella faretra di Trump sono spuntate. E qua aggiungiamo anche il Tempo, entriamo nelle pagine interne del quotidiano diretto, eccolo qua da Daniele Capezzone. Trump annuncia Hormuz è territorio nostro, degli Stati Uniti. L'Iran risponde, correggeremo le sue illusioni. Nulla di fatto. Dopo la scadenza dei 60 giorni di tregua, conclusasi lunedì, la situazione in Medio Oriente resta caldissima, a gettare benzina sul fuoco. Ancora una volta il presidente Trump, che sul suo social Truth ha pubblicato una cartina geografica nella quale è stato cerchiato lo stretto di Hormuz e sopra compare la scritta nuovo territorio americano, una provocazione che ha scatenato, ve ne abbiamo già dato conto, l'immediata replica di Teheran. Dal Tempo a Repubblica e alle pagine interne del quotidiano diretto da Stefano Cappellini. Trump, nessun negoziato, i missili balistici dell'Iran tornano a colpire il Golfo. Di questo abbiamo già parlato, ma attenzione, perché Francesca Caferri aggiunge un elemento, lo abbiamo già incrociato proprio sulla prima pagina del quotidiano Repubblica, ed è la Siria, altro fronte che tiene sempre caldo Israele, le bombe dell'IDF sull'aeroporto militare e i turchi nel mirino. Un'escalation non necessaria che non aiuta la stabilità regionale, questa è la reazione americana all'azione israeliana. È il commento dell'inviato speciale degli Stati Uniti per la Siria, Tom Barrack, anche ambasciatore a Istanbul per l'America, e sintetizza perfettamente l'esito del raid lanciato ieri da Israele contro l'aeroporto militare di Abu Dhur in Siria, regione di Idlib, poco lontano dal confine con la Turchia. Il raid, secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, non ha fatto vittime, ma ha provocato ingenti danni, cosa che era probabilmente lo scopo dell'azione. Israele in serata ha confermato di essere responsabile del raid con una nota dell'ufficio del primo ministro. Israele e la Siria avevano concordato uno status quo in materia di sicurezza che la Siria stava per violare, sempre preventiva l'azione israeliana, stava per accadere qualcosa a giustificare quello che invece poi operativamente compie IDF, consentendo alle truppe turche di schierarsi in una base aerea vicina ad Aleppo. Li avevamo ripetutamente avvertiti che un simile dispiegamento rappresenterebbe una minaccia per la sicurezza di Israele e la Siria ha scelto di ignorare questi avvertimenti. Ovviamente tutto ciò tenderà, come provavamo a dire in precedenza, ad avvitarsi ulteriormente da qui al giorno del voto in Israele. Tutto questo porrà un problema in più a Donald Trump. Perché? Perché a essere su opposte posizioni ci sono due alleati storici degli Stati Uniti, e cioè la Turchia, la seconda potenza militare della NATO, e dall'altro Israele. Ecco allora che il tema diventa delicato. Trump fa volare le parole. Francesca Luci, siamo andati sul quotidiano Il Manifesto, mentre Tel Aviv bombarda
resta per davvero centrata una base siriana nonostante il disgelo, Damasco deve restare senza esercito, ma anche e soprattutto i turchi devono restare lontani dalla nuova Siria, quella di al-Shara. Corriere della Sera, per non dimenticare quel passaggio che abbiamo visto e commentato con inquietudine, orrore verrebbe da dire, sulla Cisgiordania, i numeri sulla pelle dei palestinesi sospetti, i soldati IDF finiscono sotto accusa, il numero 44 marchiato sulla fronte con il pennarello nero, altri con le cifre segnate sul braccio o sulle mani. L'esercito israeliano ha messo sotto assedio Kabatia, nel nord della Cisgiordania, per 7 ore. Lunedì i soldati hanno fatto irruzione in almeno un centinaio di case, hanno arrestato 2 palestinesi perché stavano per preparare un attacco. Molti di più sono stati quelli arrestati e bollati con i numeri, secondo i portavoce, per identificarli durante gli interrogatori. Non sono più persone, sono numeri, un elenco, non esseri umani. La deumanizzazione delle vittime l'avevamo già vista, come dicevamo, nella pagina più oscura del Novecento. Adesso i comandanti parlano di scelte sbagliate, di poco buonsenso, nessuna condanna più dura. Eppure era già successo in aprile, quando le truppe avevano segnato le donne nel campo profughi di campo rifugiati di Jenin con i numeri sulle mani, quando era stato permesso loro di entrare per qualche ora nelle case e avevano dovuto abbandonare perché l'area era stata dichiarata zona militare. Aggiungiamo un pezzo al nostro racconto sui danni che questi conflitti stanno facendo in Medio Oriente. La guerra di Gaza che continua a uccidere, a Gaza ovviamente, per le azioni israeliane che non si fermano, e Netanyahu lo ha ribadito in faccia all'inviato degli Stati Uniti Jared Kushner l'altro giorno, ma continua a uccidere anche nella mente. E Riccardo Michelucci racconta la storia di William, che aveva lasciato New York all'indomani del 7 di ottobre per arruolarsi nell'esercito israeliano. Si è tolto una vita una volta tornato negli Stati Uniti una settimana fa ed è il quarto caso nell'ultimo mese. Insomma, va male nel rapporto con l'Iran, tanto che a Repubblica un ex agente americano che ha avuto ruoli di primo piano in Iraq ed è stato capo degli ispettori ONU, ad esempio proprio in quel paese, dice che gli Stati Uniti sono in un pantano e che la guerra ormai è persa. Va male nel rapporto con Netanyahu, perché il primo ministro israeliano fa sostanzialmente ciò che vuole, non tenendo in alcun conto le esigenze americane. Va così male che Trump è costretto a cambiare argomento, ma stavolta non sceglie la Groenlandia, l'abbiamo visto l'altro giorno, sceglie la Corea per dimenticare l'Iran, così Donald divaga. Va talmente male che il debito americano costa sempre di più, il record dei bond scuote i mercati, mai così costoso dal 2007 il debito degli Stati Uniti, i rendimenti volano al 5,7%, c'entrano le guerre ovviamente, c'entrano anche i timori su una presunta bolla dei titoli tecnologici e dei titoli high tech. Delle conseguenze economiche di questo conflitto ovviamente devono ragionare anche i leader europei, che hanno subito il conflitto americano voluto da americani e israeliani. Il petrolio che sale, questo è il Messaggero, le borse che scendono, le tensioni sul blue bond e sui T-bond, il brand che va oltre, il Brent che va oltre i $91 al barile, spaventano deficit e inflazione americana, e i treasury americani balzano ai massimi dal 2007, come dicevamo in precedenza. L'Europa prova a mettere in campo, sta provando a mettere in campo un di più di flessibilità, di fondi europei, quei 14 miliardi in più che l'Italia ha chiesto e che potrà utilizzare, ma non per interventi estemporanei, ma soltanto per interventi strutturali. Tradotto, non ci si finanziano con quei 14 miliardi o con una parte di quelli i tagli alle accise dei carburanti. Si potranno mettere in campo bonus casa, ovviamente per migliorare l'efficienza energetica, incentivi per il nucleare, bonus casa per le famiglie, rinnovabili per la pubblica amministrazione, sfruttando i nuovi margini europei. Sono alcune delle ipotesi al centro dei lavori sulla manovra, dopo che la Commissione ha definito nel dettaglio quali investimenti energetici rientrano nella flessibilità. La comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dall'Unione individua infatti le misure legate alla clausola per l'energia, che potranno beneficiare delle deroghe ai vincoli e patti di stabilità, con un margine 0,6 del PIL nel triennio 2026-2028 fino allo 0,3 all'anno. L'imposta
L'impostazione di Bruxelles è chiara: niente misure tampone contro il caro energia, niente tagli alle accise, niente sostegno generalizzato ai consumi. Ed è questa la fotografia che avevamo già intuito, perché era già

emerso che questo sarebbe stato l'orientamento della Commissione, le regole europee per l'energia, questo è il pezzo di Marco Palombi e dunque eccolo qua del Fatto Quotidiano, più deficit ma non per le accise, governo felice perché dice c'è anche il nucleare, ma ovviamente non c'è nel nostro paese, anche se questo esecutivo ha avviato un percorso per il ritorno al nucleare nel nostro paese. Questo è un tema. Sfogliando il quotidiano diretto da Marco Travaglio troviamo un altro argomento che si intreccia con i temi economici, perché si parla di LEP e quindi di livelli essenziali di prestazioni nel nostro welfare state, no? E quindi di autonomia differenziata. Autonomia farsa, dicono Giarelli e Salvini nel loro pezzo, ok in agosto, ma il nord diserta il Prepontide, allora ecco che l'attività del governo e delle regioni si intreccia con la politica. Nei consigli regionali, dove le ferie sono sempre extra large, difficilmente si erano viste finora commissioni convocate in pieno agosto. Invece sono tempi duri per la Lega di Matteo Salvini, assediato dai dirigenti del Nord, che gli chiedono un passo indietro. Per questo i fedelissimi del leader le stanno provando tutte. L'ultima è la corsa disperata in Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria per portare a casa l'ok in consiglio regionale alle preintese sull'autonomia entro Pontida, fissata per il 20 settembre, un modo per mandare un segnale agli esponenti del nord, più nordisti, mettiamola così, del Carroccio, che quella è la direzione, insomma, che questo corso della Lega non lo ha dimenticato il nord. E però dopo le parole di Attilio Fontana, che non ha escluso nemmeno un passo indietro di Matteo Salvini, sono arrivate quelle di Massimiliano Romeo, che ha... è in uscita un libro proprio sulla Lega, Fare Lega. I due saranno insieme alla Versiliana e quindi da seguire con attenzione quel che accadrà stasera. Lega all'attacco anche Romeo, la base chiede rinnovamento. I leghisti, o meglio gli altri esponenti del Carroccio più vicini a Matteo Salvini, dicono beh, se non condividi la linea del segretario lasci il ruolo che ha di capogruppo al Senato. Lui, Romeo, che è anche segretario della Lega Lombarda, ed è lì che c'è stata una sorta di processo a Matteo Salvini in una riunione di una decina di giorni fa. Fronte salviniano, diciamo, del Carroccio e sicuramente non nordista, Claudio Durigon, vogliono fondare un'associazione perché questo pare il progetto. Strano, quando la fece Vannacci erano contrari, così a Michel Dessì e dunque al giornale. Vi facciamo vedere anche altri quotidiani su questo e in particolare Libero. Basta beghe pubbliche, così la Lega pare il PD. Non meraviglia che chi deve i propri scanni a Salvini ora lo attacchi. Il segretario può aver sbagliato e non solo su Vannacci, eppure non vedo altri leader pronti. Per il bene del Carroccio e del centrodestra, il partito la smetta con le interviste e si chiude in conclave. Questo è il suggerimento di Paolo Del Debbio, dicevamo, ecco qua, del quotidiano Libero. Libero, confessione di Romeo: noi imborghesiti dal potere, questa Lega va rinnovata. Detto così è un messaggio quasi di pace. Se invece si scelgono altri passaggi del libro, ecco, si capisce che non è propriamente un messaggio di pace. Anche Romeo contro Salvini: basta re sole e sovranismo. Ed è questo forse il concetto chiave, no? Lì siamo in una concorrenza contro chi è più efficace di noi. Roberto Vannacci lo dice più o meno in questi termini, il capogruppo al Senato della Lega, che peraltro già in altre circostanze ha detto: torniamo a occuparci dei temi del nord, torniamo a essere il sindacato del territorio, non parliamo soltanto di sicurezza e di immigrazione. Già, appunto, l'immigrazione, il confine umano, che poi è il titolo del manifesto di quest'oggi. Ora anche la Svizzera vuole restituire all'Italia i migranti che hanno attraversato la frontiera. Meloni paga la guerra dei sovranisti che ha scatenato in Europa, e nella vicenda della donna somala che è rimasta in Germania, una sorta di asilo evangelico, e l'intervento della Chiesa tedesca a rimediare all'accanimento di Roma e Berlino. Ma dopo Roma e Berlino si è aggiunto anche Berna, si è aggiunta anche Berna, e dunque la Svizzera. Da fine agosto fanno sapere, oltre confine, che riprenderanno i trasferimenti proprio in ossequio della novità introdotta dal Patto Europeo sulle migrazioni. La Svizzera non fa parte dell'Unione Europea ovviamente, ma aderisce ad alcune linee guida proprio sulla gestione dei migranti dell'Unione. Meloni a questo punto teme l'effetto domino, nel racconto che ne fa Mario Di Vito. Ci aggiungiamo il Corriere della Sera su questi temi, sempre sull'argomento, come si diceva.

La ragazza somala resta in Germania, sui migranti si apre il caso Svizzera, lei ha trovato asilo in una chiesa evangelica, ma anche Berna ora intende rimandarli in Italia. Come si muove il governo, si diceva? Eccolo qua, Roma va avanti per mediare con Berlino e fasse con la Grecia e i paesi degli sbarchi. Una sorta di incontro e comune sentire tra i paesi di primo approdo, tanto che addirittura il Messaggero la racconta così: l'asse di Meloni con i paesi del sud Europa e l'affondo della Svizzera. Già, ma tra quelli del sud Europa manca ovviamente la Spagna, i rapporti sono quelli che sono, come noto, l'alleanza con Cipro, Malta e Grecia contro i rigoristi del nord, sui dublinanti dopo la Germania si muove anche Berna, ma con Berlino è in corso una mediazione, il tema è capire se dopo la Germania e dopo la Svizzera si muoveranno anche Svezia, Norvegia e altri paesi che magari sarebbero interessanti a rimandare nel nostro paese i cosiddetti dublinanti, cioè coloro i quali sono arrivati nel vecchio continente toccando per la prima volta suolo europeo in Italia. Caos migranti è il racconto che fa il giornale. Berlino, lo strappo alle intese europee, così i clandestini tornano in Italia. Merz, con il fiato di Fede sul collo, torna a giocare con i dublinati. E la Svizzera ne approfitta e subito si accoda. E visto che c'è anche un tema politico e che si parla di Germania, in chiusura vi segnaliamo quanto e perché sia importante il voto tedesco in Sassonia e non solo per l'intera Europa, perché la Germania è al bivio e l'Europa, quando la Germania è al bivio, è sempre a rischio. È tutto, ci fermiamo, al fondo era dell'ambasciatore Ettore Sei, qui l'ultima segnalazione della nostra rassegna stampa, linea che va alla regia.

Facebook.

0: Al nord qualche temporale sulle Alpi nelle ore più calde e qualche fenomeno già dal mattino sulla Liguria alla parte più centrale, in un contesto prevalentemente asciutto. Come ci saranno poche nubi anche sulle regioni centrali, sarà possibile qualche debole piovasco sulle vette dell'Appennino. Anche sulle regioni meridionali sarà una bella giornata, soleggiata, con possibilità di locali rovesci nelle ore pomeridiane sulle vette più alte dell'Appennino meridionale. Sulle due isole maggiori, invece, splendere il sole, non ci saranno nubi consistenti e la ventilazione sarà per lo più settentrionale, con mari che andranno da mossi a molto mossi. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno per lo più stazionarie o in lieve aumento al nord.
1: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
2: Sette e trenta, buongiorno da Rai News 24, queste le principali notizie. Ancora scontro su Hormuz dopo la scadenza del memorandum d'intesa Stati Uniti-Iran. Trump pubblica una mappa nella quale lo stretto è dichiarato nuovo territorio americano. Un'illusione che andrà corretta, replica Teheran che dichiara Hormuz chiuso. Lo stesso Trump ha annunciato la sospensione per 3 giorni dell'entrata in vigore dei dazi del 50% sulle importazioni dal Canada, prevista oggi. Entrambi i paesi, sostiene il presidente statunitense, hanno raggiunto un accordo da formalizzare. Per il primo ministro canadese Carney c'è un

0: un importante lavoro ancora da fare. Migranti, dopo la Germania, anche la Svizzera appare orientata a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Dopo 4 anni quasi di blocco, Berna annuncia la ripresa dei trasferimenti verso il nostro paese dei richiedenti asilo che erano entrati in Europa proprio in territorio italiano. E poi le donne vittime di violenza a Colleferro, vicino Roma. Una cinquantenne uccisa a coltellate davanti ad uno dei 5 figli, fermato il marito. Nel Cosentino, una 72enne uccisa a colpi di pietra, il suo cadavere abbandonato nelle campagne di Coregliano. A vaglio degli inquirenti la posizione del marito. Torniamo dunque sullo stretto di Hormuz. Poche navi transitano lungo la rotta vicina alle coste dell'Oman, appena 6 in 24 ore. Sia l'Iran sia gli Stati Uniti ne rivendicano il pieno controllo. Le speranze di una nuova intesa legate al negoziato sembrano affievolirsi. Da New York sentiamo l'inviato Nico Piro.
1: Non ci sono colloqui in corso in calendario con la Repubblica Islamica dell'Iran. Così Donald Trump a mezzo social smentisce le dichiarazioni di suo genero e inviato speciale per il Medio Oriente Jared Kushner, che poche ore prima aveva parlato di dialogo con gli iraniani mai così robusto. Trump aggiunge che il blocco navale americano continua mentre lo stretto è aperto e operativo, affermazione contraddetta dai fatti visto che in questi giorni sono registrati i minimi storici in termini di transiti in quel vitale corridoio marino dove prima della guerra passava il 20% del gas e del petrolio mondiali, 130-140 navi al giorno contro le 6 registrate il 17 agosto, le 3 il 16 e le 2 navi passate il 15 di agosto. Trump non si limita a queste affermazioni, sempre sui social pubblica una mappa dello stretto di Hormuz con i colori della bandiera USA e la scritta Nuovo territorio americano, dando seguito almeno virtualmente alle affermazioni di venerdì scorso quando aveva detto dichiareremo lo stretto come parte degli Stati Uniti. Le elezioni di medio termine si avvicinano, i prezzi del carburante alle stelle alimentano l'opposizione degli americani alla guerra. Intanto, secondo indiscrezioni raccolte dall'Associated Press, Trump avrebbe minacciato di bombardare l'Oman perché contrariato dalle trattative in corso tra l'alleato americano nel Golfo e l'Iran per la gestione dei transiti nello stretto.
0: E lo stesso Trump ha annunciato su Truth la sospensione per 3 giorni dei dazi del 50% imposti sulle importazioni dal Canada. I dazi avrebbero dovuto entrare in vigore oggi. Abbiamo raggiunto un accordo, scrive Trump, che riferendosi all'oleodotto Keystone, fatto naufragare, scrive da Sleepy Joe, aggiunge, da Sleepy Joe Biden, aggiunge, ora potrebbe risorgere dalla tomba. Hamas accusa il primo ministro israeliano Netanyahu di cercare un'escalation nella striscia dopo un attacco israeliano a Gaza City ieri, nel quale sono morti 7 palestinesi, tra cui un bambino. Per l'esercito israeliano l'obiettivo erano miliziani di Hamas. Israele continuerà ad agire con la forza per proteggere i soldati e garantire la tranquillità degli insediamenti meridionali. Le parole del ministro della difesa Katz. Per la stampa israeliana, gli attacchi israeliani sono stati la maggior divergenza di opinioni nell'incontro di lunedì tra Netanyahu e l'inviato statunitense Kushner. Faduma, la giovane migrante somala che Berlino vorrebbe trasferire in Italia applicando il nuovo regolamento di Dublino, è ora accolta da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera. Sentiamo la corrispondente Barbara Gruden.
2: Non abbiamo ricevuto alcuna indicazione dal Ministero degli Interni tedesco su un possibile stop al trasferimento di Faduma in Italia. Abbiamo deciso di prenderla sotto la nostra protezione. Stefan Reichel è il presidente di Matteo, l'associazione cattolico-protestante che si occupa della 22enne somala. Le attuali consultazioni tra Roma e Berlino potrebbero portare a una soluzione condivisa, sostiene, ma nell'incertezza l'associazione ha deciso di offrire l'asilo ecclesiastico alla ragazza, che ora si dice molto felice dice di essere al sicuro. Il tempo orribile della fuga è finito. Faduma resterà in una chiesa evangelica di Norimberga finché la Germania non cancellerà il provvedimento di trasferimento in Italia o finché non saranno scaduti i termini per l'espulsione. Anche la Svizzera programma ora di riprendere i trasferimenti verso l'Italia. I primi voli sono stati prenotati per la fine di agosto e avverranno.

0: In modo graduale, riferisce il governo elvetico, che parla di casi isolati. Nel 2022 il governo italiano aveva bloccato le riammissioni sia dalla Germania sia dalla Svizzera. E ora Berna, che non fa parte dell'Unione Europea ma aderisce a Schengen, reclama anche per sé il rispetto delle nuove regole europee sulle espulsioni.
1: Dossier migranti che resta al centro del confronto tra le forze politiche in attesa della decisione del governo sulla sospensione di Schengen nei confronti della Spagna. A maggioranza resta su una linea di cautela, critiche le opposizioni, prosegue il dibattito anche sul caso La Vitola Ranucci. Eva Giovannini.
2: L'affair La Vitola Ranucci continua a far discutere. Il centrodestra, a partire da Fratelli d'Italia, chiede che la RAI faccia chiarezza sui costi di report resi pubblici dal quotidiano Il Tempo, mentre le opposizioni accusano la maggioranza di voler strumentalizzare la vicenda al vaglio dei magistrati per colpire un programma che fa inchieste scomode. Ma è sui migranti che resta alta la tensione dopo i fatti di Ceuta e la stretta voluta dall'Italia con la sospensione di Schengen, la cui riapertura dipende, dice lo stesso vice premier Tajani, da come evolverà la situazione al confine con il Marocco, e con Forza Italia che imputa alla sinistra europea la disastrosa situazione di Ceuta. Intanto, nonostante i 3 migranti che la Germania vuole rimandare in Italia siano diventati 2, la linea di chiusura del governo non cambia e riceve l'appoggio di tutti i partiti di maggioranza, dalla Lega a Noi Moderati a Fratelli d'Italia.
3: Anche la sinistra europea ammette che la linea del rigore, quella del governo Meloni e di Fratelli d'Italia, è l'unica possibile per contrastare l'immigrazione clandestina. La sinistra italiana resta così isolata, continuando a sostenere il fallimentare modello spagnolo che lascia entrare chiunque e senza limiti.
2: Alleanza Verde e Sinistra e Movimento 5 Stelle invece accusano il governo di concentrarsi su pochi migranti, tralasciando i veri problemi degli italiani, a partire da sanità e caro benzina, e considerano la sospensione di Schengen un autogol.
4: Il problema degli italiani non è serio.

0: La cronaca con un altro femminicidio registrato a Colleferro alle porte di Roma. Una donna di origine polacca uccisa a coltellate a casa sua. È stato fermato il marito che l'avrebbe uccisa davanti ad uno dei figli, Renata Petillo.
1: Ha confessato l'uomo che dopo una lite ha ucciso la moglie a coltellate davanti a uno dei figli, il più piccolo. Giovanna, 50 anni, di origini polacche, è stata colpita con 3 coltellate alla gola. L'ennesimo femminicidio è avvenuto a Colleferro, alle porte di Roma. L'allarme al 112 è scattato nel primo pomeriggio, quando la figlia maggiore è rientrata e ha trovato la madre ferita a terra in cucina. Inutili i soccorsi. L'uomo, 69enne, di origini tunisine, da 20 anni in Italia, è stato fermato a pochi metri di distanza da casa e non ha opposto resistenza. «Sono stato io», ha detto. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le ore precedenti all'aggressione e per comprendere cosa sia accaduto all'interno dell'abitazione. I 5 figli della coppia, di cui 4 adolescenti, il più piccolo a 9 anni e la più grande 20, sono stati accolti in una struttura protetta.
0: Una 73enne intanto è stata trovata morta in un terreno agricolo a Corigliano Rossano, nel Cosentino. Si indaga con l'ipotesi di omicidio. Sul corpo trovate ferite, probabilmente provocate da pietre. Le indagini sono condotte dalla polizia, che ha già ascoltato il marito. La procura di Castrovillari ha disposto l'autopsia. Migliorano le condizioni di Trepi, l'attaccante del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva dopo un incidente in piscina. Carlo Manca.
2: Il segnale che da ore si attendeva è arrivato nel tardo pomeriggio. Yael Trepi non è più intubato, è vigile e non presenta deficit neurologici evidenti, riferiscono dall'ospedale. Le sue condizioni appaiono in netto miglioramento dunque. Il giovane attaccante francese del Cagliari resta comunque nel reparto di terapia intensiva del Santissima Annunziata di Sassari, monitorato costantemente. L'incidente in cui il ventenne, rimasto coinvolto nella piscina di una villa in Costa Smeralda, aveva invece fatto temere il peggio. Un principio di annegamento, l'acqua entrata nei polmoni, un incidente sulle cui cause restano diversi aspetti da chiarire. La procura non ha aperto un fascicolo, ma la polizia è al lavoro per identificare e ascoltare al più presto le persone che si trovavano con il giocatore nella struttura presa in affitto per alcuni giorni. Un gruppo di amici, forse alcuni compagni di squadra, la cui presenza però non è stata confermata. 2 le ipotesi al vaglio: Trepi potrebbe essere stato colto da un malore mentre faceva il bagno in piscina, oppure potrebbe essersi trovato all'improvviso nella parte più alta della vasca, andando a fondo fino a perdere i sensi.
0: L'appuntamento con Basta la Salute a cura di Gerardo D'Amico.

0: L'adroterapia, che è una tecnologia molto particolare per curare certi tipi di tumore. Nel mondo esistono soltanto 8 istituti che hanno questa tecnologia a disposizione. Adesso lo vedremo, c'è bisogno di un enorme impianto che produca dei protoni particolari. E uno di questi è a Pavia, qui al CNAU, professoressa. Quante persone vedete ogni anno? E che arrivano da tutta Italia,
1: ma anche dall'estero. Sì.
0: Ecco, specifichiamolo molto bene perché, professoressa, soprattutto sui social, sul web, c'è la credenza che la protonterapia, l'adroterapia possa curare i tumori, ma così non è. Quali sono quelli su cui voi potete intervenire? E poi certi rari tumori dell'occhio, rari tumori del cervelletto anche.
1: Sì.
0: Però, professoressa, tumore al polmone, tumore al pancreas, tumore alla

0: mammella sono trattabili con la protonterapia? Quanto dura un trattamento in media appunto con la protonterapia?
1: Interessante da questo punto di vista la possibilità di poter ricorrere alla protonterapia e trattamento con protone in pazienti già trattati con radioterapia precedentemente.
0: E questa è la vostra meraviglia, il sincrotone, qui nasce tutto.
1: Esatto, qui nasce tutto. Questa è una macchina, che è una macchina in piccolo di quello che noi abbiamo, quello che esiste al CERN.
0: A Ginevra.
1: E questa macchina è stata studiata ed è stata portata qui, costruita qui a Pavia per il trattamento dei pazienti oncologici e nel futuro anche non oncologici.
0: Qual è la differenza fra le particelle, che non sono solo i protoni, che è in grado di emettere, di elaborare e poi emettere il sincrotrone, la differenza con la normale radioterapia che si fa in molti ospedali?
1: La normale radioterapia fatta con i fotoni tendenzialmente, questa macchina è in grado di produrre protoni, ioni carbonio e tra qualche tempo sarà anche in grado di produrre elio, quindi altro tipo di particelle. Il protone ha una maggiore potenza e ha una grossa capacità di risparmiare il tessuto sano intorno alla lesione che si vuole irradiare. Lo ione carbonio ha quello che si dice 4 volte più potente rispetto al fotone, dovrebbe essere 4 volte più potente rispetto al fotone, e a maggior ragione è in grado ancora di più di risparmiare i tessuti sani, perché alla potenza dobbiamo per forza sempre associare una precisione.
0: Qual è l'iter giusto per potersi avvantaggiare di questa tecnologia?
1: È molto importante che i pazienti vengano riferiti, per esempio, attraverso l'oncologo anche radioterapista, e quindi avere un contatto diretto con il medico che cura, con l'oncologo che ha in cura il paziente.
0: Quindi sarà lui a chiamare voi, a stabilire se realmente questa tecnica
1: può giovare
0: a quella situazione specifica.
1: Esatto.
0: Chiamarvi, scrivervi, mandarvi le cartelle cliniche.
1: Non ha molto senso, però una possibilità è che quella di consultare il sito, e attraverso il sito è possibile sottomettere della documentazione clinica che naturalmente in qualche modo viene poi valutata.
0: Tra qualche mese, professoressa, il CNAO si avvarrà anche di un'ulteriore apparecchiatura.
1: Sì, sono stati acquistati un nuovo apparecchio per trattamento con il protone, e ci sarà anche una nuova facility che si chiama Boron Neutron Capture Therapy, la BNCT. È una nuova modalità, userà neutroni e un farmaco, quindi per la prima volta le particelle verrà associata un farmaco che sarà in grado di erogare, di determinare la presenza della radioterapia a livello subcellulare.
0: L'estate è il momento che moltissimi aspettano per abbronzarsi, per rilassarsi, sono le ferie, però attenzione ai pericoli per la nostra pelle, per esempio sulla sabbia del mare oppure camminando a piedi scalzi in piscina. Ci sono alcuni patogeni che possono dare dei fastidi, e poi quello massimo, che non è un fastidio, è una vera e propria malattia, è un tumore, il melanoma, e deriva dall'esposizione senza protezione ai raggi del sole. Nel 2019, quindi stiamo parlando di 7 anni fa, la Food Drug Administration americana aveva chiesto agli sperimentatori, agli scienziati, di verificare quali fossero le ricadute del passaggio nel sangue di alcuni composti delle creme protettive. Adesso qualcuno, professoressa, ha ritirato fuori questa storia, ma
2: il rischio è stato assolutamente acclarato. È molto più importante applicare questi filtri solari chimici, perché le sostanze sono state ridotte, quelle sostanze che erano attenzionate come l'ossibenzone, piuttosto che anche le sostanze che servono per rendere filmogeni questi filtri solari, e quindi è molto più importante, è cruciale applicare questi filtri solari.
0: Poi, se uno vuole stare proprio sereno, mette quelli a base minerale, che sono un po' più densi sensi, insomma, sono un po' impiastricciano un po' di più, diciamo, però...
2: Sono molto efficaci, sono il biossido di titanio, sono l'ossido di zinco, sono utilissimi nella prevenzione anche dei danni solari.
0: Andando a piedi nudi in zone umide, per esempio una piscina, oppure scalzi sulla sabbia, che cosa potrebbe capitarci?
2: Dobbiamo stare attenti a infezioni batteriche, a infezioni fungine. Le infezioni fungine, per esempio il piede d'atleta, quindi le infezioni che compaiono a livello proprio delle regioni interdigitali dei piedi, piuttosto che anche le infezioni batteriche, le famose piodermiti, che sono infezioni batteriche superficiali e che d'estate vanno incontro a una vera e propria epidemia, soprattutto nei bambini.
0: Nei bambini. Mentre invece, professoressa, è una bufala pensare che chi abbia l'acne migliori sempre a prescindere con l'esposizione al sole.
2: Esatto, l'acne non migliora decisamente con l'esposizione al sole, perché se sono presenti delle lesioni attive infiammate, l'infiammazione procurata dall'esposizione solare è un plus, un fattore aggiuntivo che va a peggiorare.
3: È una bufala che ci sia la possibilità di svegliarsi mentre prelevano gli organi? Sì, è una grande bufala, perché la donazione di organi e tessuti avviene soltanto dopo che una commissione composta da 3 medici indipendenti e non legati all'attività di donazione accerta la morte cerebrale del paziente. Così come è una bufala che, se io esprimo la mia dichiarazione alla volontà di donare gli organi, i medici non mi curano fino in fondo o non facciano tutto quello che è possibile per curarmi. Hanno l'obbligo etico e legale di curarti fino alla fine.
0: Ogni anno nel nostro paese ci sono tra i 100 e i 200 incidenti da immersione subacquea, soprattutto quando non si rispettano i tempi di risalita, si creano dei danni che possono essere molto importanti. Si trattano con la camera iperbarica. Che cosa succede ad un sub quando risale troppo rapidamente? Oppure quando la miscela, perché non è solo ossigeno quello che noi respiriamo, quando la miscela non è adeguata nelle bombole?
4: I tessuti del corpo umano saturi di azoto cominciano a cedere lo stesso gas, provocando grosse problematiche.
0: Perché va in circolo nel sangue e si fissa anche nei tessuti stessi, creando delle bolle
4: cerebrali anche nella zona cerebrale. I sintomi possono essere più vari, da piccoli disturbi, formicolie agli arti superiori, fino addirittura alla paresi midollare.
0: Alle sue spalle c'è la camera iperbarica che voi avete. Come funziona? Qual è il meccanismo per cui, entrando in questo ambiente, si riesce a eliminare l'azoto?
4: Perché il paziente respira ossigeno puro a pressioni adeguate e questo ossigeno si scioglie nella parte liquida del sangue, il plasma, assicurando quindi un'ossigenazione perfetta dei tessuti che sono stati schematizzati dalla problematica.
0: Stiamo parlando delle immersioni, dei problemi dei subacquei, ma certo, la camera iperbarica non serve solo a quello, perché è veramente una grande terapia. Per quali altre patologie?
4: Le patologie hanno in comune in particolare la situazione di ischemia, e quindi tutto ciò che riguarda schiacciamenti degli arti, ulcere di vario tipo, diabetiche e non diabetiche.
0: Vi aiuta anche con le ipoacusie, con le sordità, in che modo?
4: Il principio è sempre l'aumento dell'ossigeno nelle zone interne dell'orecchio. Assieme ad altri farmaci, cortisonici in particolare, vi è un recupero.
0: L'altra problematica, il monossido di carbonio, chi si scalda ancora col braciere?
4: Sì, è un avvelenamento molto grave che può avere grossi risultati di soluzione in camera iperbarica.
0: Purtroppo qui in Campania ce l'avete voi e Salerno, com'è possibile? Non siete pochi?
4: In reperibilità notturna e festiva sì, siamo molto pochi. Ve ne sono altre che lavorano la mattina in altre città, però...
0: Ce n'era una a Caserta che hanno chiuso?
4: Sì.
0: In Italia ci sono super giù mezzo milione di persone che hanno a che fare con una delle malattie del sangue, leucemia, linfomi, il mieloma, e sono nuovi 30.000 casi ogni anno che vengono individuati, e però

0: Grazie alla ricerca scientifica, tanti progressi, professor Vignetti, si stanno compiendo, tra cui una rete di laboratori nazionale che serve a che cosa?
1: Una rete che serve ad assistere i pazienti per offrirgli una migliore qualità nella diagnosi e il monitoraggio molecolare della loro malattia. È una rete che ha visto la sua nascita 20 anni fa con l'obiettivo di standardizzare i test, perché erano test nuovi e magari un laboratorio lo faceva un po' meglio oppure semplicemente diversamente. E quindi è stato fatto uno sforzo per standardizzare i laboratori in tutta Italia. Oggi come oggi questo è un fatto acquisito e noi abbiamo la possibilità di offrire anche ai pazienti che vengono seguiti in centri in cui il laboratorio certificato non c'è, di vedere il loro sangue, il loro midollo osseo, le loro cellule che vengono spedite al laboratorio di riferimento per fare il test migliore che può essere garantito.
0: Tutto questo, professore, è essenziale naturalmente per individuare una delle malattie del sangue, del midollo, ma anche per governare la terapia. Perché?
1: Oggi come oggi ci sono, per fortuna, tanti farmaci cosiddetti target, li chiamiamo intelligenti, che colpiscono la lesione molecolare. E oggi siamo arrivati anche a scoprire che alcuni pazienti con questi farmaci guariscono definitivamente, possono interrompere la terapia, nella leucemia mieloide cronica ad esempio, ma per sapere quali pazienti possono interrompere la terapia senza rischio, abbiamo bisogno di un test molecolare affidabile. E questo è consentito soltanto se abbiamo una rete di laboratori certificati.
0: Professore, i progressi farmacologici sulle malattie del sangue e del midollo?
1: I progressi farmacologici sono legati essenzialmente all'impiego sempre più esteso di farmaci che non sono i classici chemioterapici come li conoscevamo un tempo.
0: Che ancora si usano laddove servono, ancora sono
1: integrano
0: molto utili,
1: la terapia.
0: Ma integrano.
1: Però noi possiamo ottenere quelle che chiamiamo risposte più profonde, perché andiamo a colpire la lesione molecolare, cioè le cellule malate, utilizzando questi farmaci che riconoscono la lesione genetica della cellula. Per far questo però dobbiamo anche riconoscere quali lesioni hanno le diverse cellule, perché c'è magari la mieloide cronica che ce n'ha sempre una e sempre la stessa. Ma la leucemia e mieloidi acute hanno tante diverse lesioni genetiche, ogni volta bisogna capire qual è e cercare l'associazione di farmaci più efficace. Questo può essere fatto solo se si ha appunto una rete di laboratori certificati, perché i dati non è che uno è più bravo e uno è meno bravo, il problema è che i dati devono essere standardizzati,
0: esatto.
1: Se no non possiamo confrontare le risposte.
0: Esatto.
2: È una bufala che il fegato grasso è una patologia sempre benigna. In realtà il fegato grasso è una patologia che, se non intercettata precocemente, può evolvere verso degli stadi intermedi come la steatoepatite, che è un'infiammazione del fegato, e se non riusciamo ad intercettarla anche in questo caso, verso delle forme di cirrosi o addirittura di insufficienza dell'organo, per cui l'unica forma di trattamento è il trapianto. Questa patologia del fegato grasso dipende da molti fattori, come il diabete, uno dei fattori più importanti. Circa il 70% dei pazienti diabetici presentano un fegato grasso, chiamato anche steatosi epatica, ma altri fattori di rischio sono il sovrappeso, l'obesità, l'ipercolesterolemia, l'ipertrigliceridemia. Pertanto tutti i pazienti che presentano questi fattori di rischio dovrebbero essere sottoposti a una semplice ecografia epatica, che è un esame ripetibile, a degli esami del fegato atti ad evidenziare o meno la presenza del fegato grasso.

sulle regioni meridionali, mentre nella giornata di domani aumenteranno le nubi, soprattutto al nord, come potete vedere, e arriverà una nuova perturbazione. Andiamo a vedere quello che succederà oggi nel dettaglio. Ritroveremo ancora qualche pioggia sulle Alpi e le Prealpi, ma in particolare della Liguria e tra la Lombardia e il Piemonte. Nel pomeriggio è atteso qualche debole rovescio. Cielo sereno poco nuvoloso sia al centro che al sud, sull'Appennino arriverà qualche nube in più a ridosso dei monti. Mentre dal punto di vista dei venti rafforzano questa giornata, in particolare sulle bocche di Bonifacio e sui mari ad ovest della nostra penisola, che diventeranno mossi. Poco mosso invece sia l'Adriatico che lo Ionio. Per quanto riguarda invece la parte delle temperature, ritroveremo temperature in aumento sulla fascia Adriatica, in particolare su tutte le regioni che si affacciano sull'Adriatico, ritroveremo appunto un aumento di di pochi gradi. Rimarranno invece costanti sulle aree del Tirreno. Bene, è tutto per questo appuntamento. Io vi ringrazio per avermi seguito e buona continuazione per voi.

0: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, mercoledì 19 agosto, pronti?
0: Il dibattito politico non va in vacanza, si accende il duello sulla leadership della Lega tra salviniani e nordisti, mentre il campo largo resta alle prese con la questione delle primarie di settembre. E poi il nostro approfondimento sulla sicurezza, i dati del Viminale certificano reati in calo e furti in calo, ma l'allerta soprattutto d'estate resta alta, allora vedremo anche i consigli su come proteggersi.
1: Non solo i furti, Giulia, parleremo anche di truffe e anche delle nuove truffe, per esempio le truffe che sfruttano l'intelligenza artificiale per clonare la nostra voce, quindi possono essere molto pericolose e anche molto credibili. E infine la notizia dei 29 stati che hanno fatto causa a Meta, quindi Facebook, Instagram e WhatsApp, perché creano danni ai minori. Tante notizie anche oggi, Giulia, ci siamo? Siamo pronti?
0: A tra poco!
1: A tra poco!

0: Doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Palagano a 699 euro. Via Rovere a 799 euro. Amola a 999 euro. Braglie a 799 euro. Tornarezza a 869 euro. Casellette a 999 euro. Romitaggio a 1199 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10. Ma terminano domenica.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Perché non l'ho fatto prima?
3: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
4: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
5: È un'altra cosa.
6: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
7: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
8: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
9: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
10: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
11: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
12: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum.
13: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
14: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali continuano a soffrire e a morire, se le foreste bruciano senza sosta, se il mare soffoca nella plastica,

0: politica. In che mondo crescerò?
1: È tempo di scegliere. Puoi voltare lo sguardo, oppure puoi scegliere di proteggere il nostro unico e fragile pianeta. Chiama ora l'800 80 98 90 o inquadra il QR code e sostieni il WWF con una donazione regolare. Per le foreste, gli oceani e tutte le specie del nostro pianeta, chiama ora l'800 80 98 90 e dona 9 euro al mese al WWF.
0: Il mondo in cui vivrò dipende da quello che fate oggi, prima che sia troppo tardi.
2: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
3: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.
1: L'incubo è un materasso bollente o glaciale.
4: Tranquilli, con Per Dormire la temperatura perfetta non è più un sogno. E con i nostri wellness designer scoprite anche il comfort più adatto a voi per un riposo di qualità. Ovviamente potete personalizzare tutto, è il vostro sistema letto.
5: E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti.
4: Per Dormire, il letto perfetto esiste.
6: Leggenda del motorsport. Costruisci l'Alfa 155 campione DTM in tutti i suoi dettagli racing.
7: Spettacolare, come la mia Alfa Romeo.
6: Prima uscita a solo un euro. In edicole su Assetto.it.
8: Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte. Mil Mil, detergenti per la famiglia.

0: Trump scrive questa mattina su Truth che non sono in corso e non sono previsti negoziati con l'Iran. Trump ribadisce che lo stretto è aperto ed è sotto controllo americano, tanto da postare una cartina di Hormuz con la dicitura nuovo territorio statunitense.
1: Governatore Fontana ieri sul Corriere evocava un cambio alla guida del partito. Salvini, quanto irritato, resta per ora in silenzio.
2: Aumentano i furti nelle abitazioni a Ferragosto. Le città si svuotano e per i ladri questi sono i giorni ideali per entrare in azione.
3: Furti in appartamenti in Umbria. Gli episodi sono saliti a oltre 3.500 eventi all'anno, con una media di oltre 10 colpi al giorno.
4: La situazione sul campo è ancora complessa, ma sono stati fatti passi avanti. È la sintesi di una settimana complicata fatta dalla Commissione europea tramite i suoi portavoce. Il tema migrazioni continua ad agitare l'Europa. Il trattato di Schengen resta sospeso tra Italia e Spagna. Anche la Germania conferma alla Commissione europea la proroga di controlli alle frontiere esterne in vigore dal 2024 e discute con il nostro paese sul rientro di pochi dublinanti.
5: Lo abbiamo visto dalla nostra copertina, tanti temi anche oggi. Partiamo dalla questione dei migranti e dei cosiddetti dublinanti, ovvero tutti quei migranti che adesso potrebbero rientrare in Italia, che è stato il paese di primo approdo. Vi presento subito i nostri ospiti. Qui in studio Gianni Riotta.
6: Buongiorno,
5: buongiorno Gianni, bentornato. Alessandro Barbano, direttore editoriale, buongiorno, L'altra voce dell'Italia. In collegamento dalla sede RAI di Milano, Costanza Cavalli di Libero. Buongiorno e benvenuta.
7: Buon mattino, grazie.

0: Insomma, lo abbiamo visto, rimane alta in Europa la tensione sui migranti. Ieri l'annuncio che anche la Svizzera, dopo la Germania, potrebbe nelle prossime settimane appunto rimandare una serie di migranti, cosiddetti dublinanti. Intanto la cittadina somala che sarebbe dovuta rientrare in Italia dalla Germania è rimasta nel paese appunto tedesco, ospitata da una comunità religiosa. Marco, vengo da te.
1: Proprio così, Giulia, buongiorno. Ascoltiamo l'ultimo su questo tema. Quindi ci spostiamo in Germania, dove Faduma, questa ragazza somala di 22 anni, pare non dovrà lasciare la Germania perché la chiesa evangelica la ospiterà. Lei è una cosiddetta dublinante, abbiamo imparato a conoscere in questi ultimi tempi questa definizione, cioè i cosiddetti migranti che sono arrivati in Italia e poi hanno scelto di andare in un altro paese. Pare non verrà respinta e che non dovrà ritornare qui, ma si apre anche il fronte con la Svizzera. Vediamo tutto in questo filmato.
2: Non abbiamo ricevuto alcuna indicazione dal Ministero degli Interni tedesco su un possibile stop al trasferimento di Faduma in Italia. Siccome l'espulsione era programmata per domani alle 4:30 del mattino, abbiamo deciso di prenderla sotto la nostra protezione. Stefan Reichel è il presidente di Matteo, l'associazione cattolico-protestante che si occupa della 22enne somala. Le attuali consultazioni tra Roma e Berlino potrebbero portare a una soluzione condivisa, sostiene, ma nell'incertezza l'associazione ha deciso di offrire l'asilo ecclesiastico alla ragazza, che ora si dice molto felice di essere al sicuro. Il tempo orribile della fuga è finito. Faduma resterà in una chiesa evangelica di Norimberga finché la Germania non cancellerà il provvedimento di trasferimento in Italia o finché non saranno scaduti i termini per l'espulsione. Anche la Svizzera programma ora di riprendere i trasferimenti verso l'Italia. I primi voli sono stati prenotati per la fine di agosto e avverranno in modo graduale, riferisce il governo elvetico, che parla di casi isolati. Nel 2022 il governo italiano aveva bloccato le riammissioni sia dalla Germania sia dalla Svizzera. E ora Berna, che non fa parte dell'Unione Europea ma aderisce a Schengen, reclama anche per sé il rispetto delle nuove regole europee sulle espulsioni.
0: Gianni, in quest'ora si parla tanto di questi dublinanti. Tra l'altro, insomma, sui numeri, non sono numeri altissimi, dalla Germania dovevano tornare 3 persone, adesso la Svizzera sta facendo i conti, probabilmente potrebbero essere qualche centinaio dalla Svizzera. In tutto questo, la Svizzera, ricordiamo, non fa parte ovviamente dell'Unione Europea, ma dell'accordo di Schengen. Ma qual è il futuro di Schengen? Perché arrivati a questo punto, insomma, lo abbiamo visto, Schengen è chiuso con la Spagna per la questione di Ceuta, dall'altra parte queste questioni sui rimpatri dovuti all'ultima versione del patto sui migranti di giugno.
3: La libera circolazione legata a Schengen ha dato grandi vantaggi al business, alla cultura, al commercio, al turismo europeo in tutti questi anni. Quello che è mancato è una comune politica per l'emigrazione europea. Ogni Stato ha fatto un po' quello che poteva. Anche noi italiani abbiamo chiuso gli occhi quando la gente entrava da noi e andava poi all'estero. Va detto a favore dell'Italia, a prescindere da chi governa l'Italia, parlando dell'Italia come paese, che noi abbiamo avuto tanti guai con l'emigrazione e gli europei non ci hanno aiutato, anche i dati Frontex lo dicono in tutti questi anni. Quindi quello che occorre è una comune politica europea per l'emigrazione, che non c'è, e in questo momento con la destra che attacca tutti i movimenti populisti che attaccano sull'emigrazione in Gran Bretagna, in Spagna, in Francia, in Inghilterra, in Germania, tu vedi che questa politica comune non si vede proprio. Non arriverà proprio per adesso.
0: Certo, perché poi effettivamente Costanza Cavalli, in tanti hanno sottolineato questo fatto che

0: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle cose che non sai.
1: Con Eleonora Daniele, le cose che non sai. Prossimamente su Rai 3.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Dicevamo del titolo poco fa nel lancio, Stato di Famiglia, perché oggi i nostri ragionamenti ruoteranno attorno alla famiglia o alle relazioni fra genitori, figli, il modo in cui paterno e materno, paternità e maternità, i ruoli di padri e madri e di figli sono cambiati negli ultimi anni attraverso due saggi, a mio avviso, molto lucidi e che ci consegnano delle riflessioni, di nuovo, a mio avviso, sacrosante. Leonardo Mendolicchio è uno psichiatra, uno psicanalista lacaniano, ha scritto Diventerai uomo. Dottore, benvenuto.
1: Grazie, grazie.
0: Lorenzo Gasparini è un filosofo, lui stesso si definisce un filosofo femminista, ha scritto Genitori si cresce, progettare un mondo di persone unite e libere. Buongiorno Gasparini e benvenuto.
2: Grazie, buongiorno.
0: Alice, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te Giorgio, ai nostri ospiti e a chi ci sta guardando.
0: Forse la cosa migliore per cominciare ad affrontare i cambiamenti che poi abbiamo vissuto, si sono vissute nelle dinamiche familiari nel corso degli ultimi decenni, è vedere questo filmato che rimanda a una cinquantina d'anni fa, gli anni 70.
4: La mamma e il papà, fin dai primi anni di vita, rappresentano delle figure essenziali nella mente del bambino. Rappresentano la sicurezza, la protezione, l'autorità. Concetti che vengono espressi quotidianamente con frasi molto semplici. Mio papà ha detto che, dice il bambino quando vuole portare un argomento inoppugnabile, oppure minacciando, lo dirò a mio padre. Come sentono dunque i bambini la figura del padre? E come avvertono la sua autorità?
5: Egli è il padrone della famiglia.
6: Mio padre fuma la pipa. Mio padre comanda anche mia madre.
7: Per prima cosa direi che sui libri si parla solamente della madre e il babbo viene trascurato, come se non contasse niente.
8: Ci assomigliamo anche di viso, ma non siamo delle stesse idee.
0: In realtà Leonardo Mendolicchio era il 1966, quindi 60 anni fa. Allora, il mondo è molto cambiato, la figura del padre, come avrebbe detto Lacan, è evaporata forse, però alcune dinamiche invece resistono.
1: Beh, Lacan tornasse in vita, come dire, sarebbe abbastanza inquieto per le nuove figure paterne che invece si stanno affacciando, perché è vero che abbiamo attraversato una fase in cui il papà è evaporato, ma se pensiamo a certi personaggi che adesso guidano il mondo, è tornata una figura del padre onnipotente, prepotente, anzi che, come dire, impatta sulla vita degli uomini. Anche sul tema della paternità dobbiamo stare attenti, perché certi cliché ormai sono superati dai dati di fatto che in qualche modo tornano per una ciclicità che questo servizio ci fa capire bene. Il tema dell'autorità, della padronanza, del potere, che storicamente si è sempre incarnato sul maschile e che ha trovato il suo punto di apice nella paternità, l'avevamo pensato, l'avevamo superato appunto col tema del padre che era evaporato, ma in realtà oggi è tornato un padre onnipotente tanto quanto quello degli anni 60, per cui di fatto dobbiamo interrogarci rispetto al fatto che anche il tema di un padre che evapora non è la soluzione, non è il passaggio tra un principio di autorità rispetto a quello dell'autorevolezza, che invece dovrebbe incarnare il valore simbolico del paterno. E lo voglio anticipare, il valore simbolico è il valore simbolico

0: di un maschile che orienta e non che impone, sono due cose diverse.
1: L'espressione, sì, anzi la parola capofamiglia, tutt'oggi viene spesso appioppata o, sì, attribuita al paterno, al,
2: sì,
1: padre.
2: Sì.
1: Perché è una questione economica anche.
2: Oddio, di questi tempi forse no, nel senso che i bambini che abbiamo sentito non se ne rendono molto conto, ma come dire, la trasformazione c'è stata esattamente nel ruolo e non nella struttura di potere, ed è quella la cosa che andrebbe più esaminata. Sicuramente il padre non è più in quel senso stretto che intendevano nel filmato il padrone, cioè quello che in un certo senso acquista, cioè che ha il potere di acquisto, perché ormai nella maggior parte delle famiglie si lavora entrambi più o meno, quindi in maniera squilibrata, però. Ma quello che come dire, andava sottolineato è nella parte ancora attuale di quelle parole, cioè il fatto che quella struttura di potere, quel modo di potere ha subito una trasformazione, ma c'è ancora. Certo. Allora magari le parole sono certamente inadeguate, ma dobbiamo interrogarci su come è cambiato questo potere, su come sta funzionando, perché in qualche caso è avvertito come in crisi e allora qualcuno cerca di riacquisirlo. Giustamente si diceva prima, ci guardiamo in giro, e no, sto padre padrone e potente c'è ancora, vero, ma si è sicuramente trasformato, magari è uscito dalla microdinamica familiare ed è gigantesco, rappresentato in queste figure mondiali di dominio, di appunto autorità, di imposizione, come se come dire, si fosse proprio separato ancora di più il piano dall'esperienza quotidiana, in effetti, di un padre che sta cercando di trasformarsi, di cambiare, di acquisire giustamente autorevolezza e non autorità, di fronte a figure mondiali che invece sicuramente vogliono solo comandare.
1: E la madre, guardiamo queste immagini, rimandano anch'esse all'inizio degli anni 70.
3: Che cos'è per te tuo figlio?
4: Dice a me?
3: Sì.
4: È molto per me, è tutto, si può dire quasi.
3: Cioè tu
4: perché io sono gelosa anche di mia figlia. Non la darei anche se avessi... Io ho una suocera, alle volte dice me la porto via così. In un certo momento io sono diventata tanto gelosa che star via un giorno o due non gliela darei volentieri.
5: A volte delle discussioni capita col marito per via di figli, perché lui è un po' severo e io invece sono più tenera. Allora...
3: Ma ti consideri una buona madre?
5: Beh, io lo spero.
6: Io per esempio non mi sento di essere una madre esemplare come, tra virgolette, come si dice. Perché mi pare di non fare a sufficienza quello che dovrei fare, ecco, rimanendo nel tradizionale, della madre tradizionale.
1: I vostri libri, ammirevolmente, a mio avviso, cercano di decostruire gli stereotipi, i ruoli, però non mi ricordo Gasparini se nel suo o in quello di Mendolicchio, perché ci sono alcune cose che si sovrappongono. C'è un'espressione che è la seguente: l'istinto materno è uno stereotipo.
2: Eh sì.
1: Ma lì sono un po' sobbalzati.
2: Lo so, però dobbiamo renderci conto che c'è molta costruzione culturale anche dietro questa parola. Sì, nel senso che è la parola istinto che rassicura. Se io ho l'istinto materno, come in parte diceva una anche delle persone intervistate, più o meno, come dire, so che sono nel giusto perché ho l'istinto, mi rassicura che il mio comportamento può essere giudicato in maniera diversa, però sarà sempre orientato al bene, no? Di mio figlio, però se lo metto dalla parte istintuale vuole anche dire che non potrà mai cambiare, che non si può adattare effettivamente a quello che succede, che non può regolarsi secondo i cambiamenti sociali, perché se poi è un istinto...
1: Questo è verissimo, però ci sono degli elementi biologici, ora non voglio fare come la Rowling,
2: però ne sono
1: il seno, io all'atto.
2: E ne sono convinto anche io, ma come dire, la netta separazione tra l'elemento biologico e quello culturale ci aiuta davvero? Secondo me no. Forse tanto vale, come dire, prendere in esame come si presenta il fenomeno nella sua complessità e cercare di fare qualche cosa. Perché forse questa poi divisione non è che ci aiuta molto ad affrontare i problemi.
1: E centrale, fondamentale in quello che stanno dicendo i nostri ospiti è il modo in cui noi educhiamo ai ruoli, posso dire così, dottore, cioè i giochi che si usano, le parole che si usano, le espressioni. E credo che questo filmato, da questo punto di vista, sia molto istruttivo.
7: Nella mia famiglia siamo due sorelle e un fratello più grande e quando nacque mio fratello siamo venuti a sapere, i miei non è che lo ammettano apertamente, però hanno fatto molta più festa di quando siamo nati a mia sorella. Quando giocavamo, ecco, mio fratello era libero di fare quello che voleva, di sporcare.

0: di fare il prepotente, di tornare quando voleva. E noi invece dovevamo stare buone a casa e se per caso ci ribellavamo, mamma diceva, beh, il fratello lascialo stare, è un maschio. Anche a scuola, se io portavo un brutto voto, venivo rimproverata o cose del genere. Se mio fratello portava un brutto voto, al massimo mio padre poteva dirgli qualche parola, ma la mamma lo difendeva sempre. Faceva l'istituto tecnico, ma non si è mai diplomato. E noi invece i soldi che abbiamo speso per il mantenimento allo studio ci è sempre stato rinfacciato.
1: A parte, dottor Mendolicchio, è molto amara questa testimonianza, non trova? E descrive un assetto non so se è molto italiano, però molto novecentesco?
2: Nel suo candore risulta amare, proprio così, quasi di rassegnazione di questa ragazzina che racconta di questa disparità tra
1: Siamo negli anni 70,
2: di come una famiglia.
1: sempre, eh?
2: Però guardi, è geniale, è molto interessante questo gioco tra passato e presente, perché in realtà nel vedere questi filmati ti accorgi che certi stereotipi sono così. Cioè, ci sono degli aspetti archetipi, da psicanalista non posso che esserne, come dire, rapito da questo, dove anche se la società evolve tantissimo, la tecnologia ha cambiato il mondo, la digitalizzazione ha modificato i rapporti di forza, anche economici, però la cultura, si diceva prima, ovvero come noi pensiamo e discutiamo di alcuni passaggi, invece restano praticamente immutati. Ed è vero che in famiglia essere figlia femmina non equivale a essere figlio maschio su certi presupposti. Così come si diceva prima, non dobbiamo assolutamente sottovalutare che nella società della massima libertà, della massima consapevolezza, essere mamma o essere padre non equivale a mettere al mondo un figlio, ma è un processo molto più
1: Certo.
2: complesso. Anzi, spesso oggi, come dire, si tenta a cortocircuitare questa cosa della paternità e della maternità solo perché biologicamente o anche, come dire, tecnicamente c'è tutto il grande tema di come la scienza e la tecnologia ha ampliato la possibilità di diventare padri e madri, ma questo non risolve il tema di che significa oggi, così come ieri, essere padre e essere madre.
1: Tra l'altro, Gasparini, qui è molto interessante che poi la domanda che credo si ponga e sia utile per chi ci sta seguendo è: come si fa a diventare dei genitori sufficientemente buoni, avrebbe detto Winnicott,
3: Sì,
1: mettiamola così.
3: esatto.
1: Perché i modelli, è difficile farlo. Lei si capisce che ama molto il calcio, da alcuni esempi che fa, e dice evitiamo la marcatura uomo,
3: Sì,
1: anche a uomo, a donna, uomo
3: certo.
1: l'espressione già tradisce, e utilizziamo la marcatura zona.
3: Ho usato quella metafora per dire, certamente con tutto l'amore del mondo uno vorrebbe essere sempre molto attaccato, molto vicino, molto presente alla vita del figlio o della figlia. Il fatto è che però questo potrebbe non solo essere troppo stancante, perché loro hanno sempre più energia di te, quindi non li puoi seguire a tutto campo,
1: Voi
3: non
1: siete
3: ce la
1: entrambi i
3: fai,
1: padri,
3: non
1: questo
3: ce
1: lo
3: la
1: dico
3: fai,
1: così per inciso.
3: esatto, non ce la fai. E soprattutto l'idea, come dire, che anche la loro vita sia divisa in settori, momenti, tempi, luoghi diversi dove ci sono diverse persone che si occupano di loro, gli può dare l'idea che c'è una rete che si occupa di loro, che c'è una rete che funziona di cura per la loro persona. È anche una bella immagine di mondo che gli dai.
1: Anche oggi che le società è molto più sfaldata di ieri.
3: Lo sforzo, una delle cose che raccomando nel mio libro e che ho visto funzionare, cerchiamo di costruire questa rete per fargli vedere che le azioni di cura non possono per certi versi, non dovrebbero venire sempre solo da una o due figure
1: Ma
3: importantissime e nulla dal resto. C'è una rete di persone che è pronta, che è disponibile, che ti può offrire qualche cosa, anche laddove il genitore per mille motivi non arriva o non può arrivare. Allora tu sai che c'è un mondo che tutto sommato funziona, è pronto ad accogliermi, posso chiedergli delle cose perché ci sono appunto più persone che possono avere cura di me.
1: E un altro punto, secondo me, importante di questi saggi è, cerchiamo, sintetizzo e semplifico molto però, disinneschiamo l'attesa nei confronti dei figli, cioè non pretendiamo dai figli quello che vorremmo e forse abbiamo fallito noi stessi a fare e non pretendiamo performance, carriera, vittoria, ecco, disinneschiamo questi concetti. Da questo punto di vista lo sport, e torno a quello, è esemplare. Guardate questa scena che insomma, ha fatto il giro del mondo, per usare un'espressione un po' abusata.
4: Pronto per affrontare un incontro di boxe per come è entrato. Grande tensione questo programma bellissimo e Voice.
5: Doppio salto per terra.

0: e la tensione olimpica.
1: Per tutto l'anno abbiamo detto Marinin può perdere solo contro se stesso, e così è.

0: scena. Che colpo di scena incredibile.
1: Che poi, dottor Mendolicchio, la scena più tragica è questo povero giovanotto, c'ha poco più di 20 anni, accanto al padre, che mi sembra con le mani nei capelli, e lui che piange.
2: È stata l'icona di questa Olimpiade che, come dire, ci ha insegnato tante cose da questo punto di vista. Tra l'altro lo sguardo dell'atleta prima della performance lo manifesta, cioè già racconterà quello che accadrà. Tra l'altro l'atleta che ha vinto l'oro nel gioco a squadra e invece sulla performance individuale fallisce miserevolmente, anche questo ha un significato. Ma questo è quello che accade tutti i giorni, Giorgio, nei campi di calcio delle periferie italiane, dove i padri stanno lì accaniti contro gli allenatori dei loro figli, contro gli arbitri che sta arbitrando la squadra del proprio figliolo, perché questi figli diventano l'estensione narcisistica della vita che avremmo voluto vivere noi. E noi non li lasciamo liberi di scegliere lo sport che vorranno praticare, di avere i loro desideri. Ecco, un genitore, e parlo da padre, un padre che vuole orientare e non esercitare un potere, orienta il desiderio, dà la possibilità al desiderio soggettivo, individuale di ogni ragazzino di scegliere la stella da seguire. E quella è la grande scommessa. Continuare a essere genitori ansiosi e, come dire, piegati dalla voglia di riscatto rispetto alla propria misera esistenza non fa il bene ai nostri figli.
1: Gasparini, operazione non facile.
3: No.
1: Per un genitore.
3: No, anche perché si è molto tentati, anche da tutta una serie di racconti che la società ti fa intorno, una serie di pressioni che la società ti fa intorno, di esercitare quella che nel libro critico molto come la logica del sacrificio. È un'espressione che io dico sempre di usare con grandissima attenzione. Il sacrificio era un rituale, no? Io brucio, letteralmente distruggo una cosa per me molto preziosa perché spero di ottenere qualcosa di più grande in cambio. Quando diciamo a un figlio che abbiamo fatto i sacrifici per lui, che ci stiamo sacrificando per lui, automaticamente il nostro rapporto diventa una sorta di rapporto economico, cioè io mi aspetto che qualcosa ritorni, ma dovrebbe essere amore, dovrebbe essere orientamento, dovrebbe essere apertura verso una cosa nella quale tu probabilmente non ci sarai. Non un gioco economico che ti aspetta nel quale ti aspetti qualcosa in cambio, perché questo significa dare a chi è più piccolo di te, a chi ha meno esperienza di te, a chi ha meno visione del mondo di te, una pressione enorme che poi lo farà sentire inevitabilmente fallito, sbagliato, senza che abbia davvero in effetti provato a fare qualche cosa.
1: Come educare all'amore e anche alla sessualità? Anche qui il filmato è bellissimo, l'ha trovato Deborah Volpi, ed è quel famoso documentario, film di Luigi Comencini.
4: In casa di sesso non se ne parla mai, no? È una cosa ancora tabù che non si sente.
5: Si dipinge la nostra generazione come qualcosa di estremamente libero, di estremamente, non so, noi facciamo l'amore dalla mattina alla sera, secondo tanti. Invece questo non è affatto vero. La nostra generazione non è affatto tanto liberata come si crede. Abbiamo ancora tanti preconcetti sbagliati, secondo me, però che non riusciamo tanto a levarceli.
6: Il ragazzo può avere dei rapporti, anzi la mamma non se ne cura minimamente, sarà anche contento perché è bello avere un ragazzo così detto giusto, che ha tante ragazze, che ha tanti è il classico Don Giovanni, mentre se la ragazza fosse così sarebbe definita volgarmente una puttana.
7: Non c'è mai stata un'educazione. Cioè fin da ragazzini si insegna al maschio, no? Di dire sei maschio, vai, cioè le prime donne che vedi se non le fischi dietro che uomo sei.
1: 1978, dottor Mendolicchio, ovviamente molto è cambiato, però tanto anche no.
2: Ma direi che ci siamo involuti. Ah. Paradossalmente quella era l'Italia, fine anni 70, inizio anni 80, dove il tema della sessualità era seriamente sdoganato.
1: Sì, perché negli anni 70.
2: Era un momento nel quale il sesso entrava nel dibattito culturale, neanche politico, culturale di un paese. Pensiamo a tutto quello che scrisse e fece Pasolini su questo tema.
1: Certo, okay. I comizi d'amore.
2: Invece noi siamo tornati, nonostante viviamo il tempo che apparentemente sembra essere quello di maggiore libertà sessuale, dove di sesso si parla ovunque, ma il dialogo sulla sessualità non c'è. Il sesso si vede, il sesso si fa, il sesso si pratica, il sesso si sente, ma non c'è discussione né familiare, né culturale, né sociale e né politica sulla sessualità. Noi siamo la società meno libertina e meno libertaria, con il grande paradosso che invece ci illudiamo che non è così. E i nostri figli, caro Giorgio, imparano la sessualità dalla più grande agenzia di educazione sessuale, che è la pornografia oggi, che invece è assolutamente molto più veloce, molto più alla portata, di grandi tabù che nelle famiglie italiane ancora ci sono e ancora continuano ad essere legge.
1: Anche se, Gasparini, torniamo ai genitori, non è semplice per un genitore parlare di sesso col figlio.
3: No, certo che non è semplice, però potrebbe essere proprio il momento nel quale anche tu affronti qualche cosa che forse è rimasta negli anni 70, l'hai lasciata lì, ed è giusto anche riprenderla. Non ovviamente tra pari, perché questa cosa non potrà mai essere tra pari, però per esempio tra quegli adolescenti che hanno lasciato lì qualche domanda. Ovviamente sarebbe molto bello che il tuo l'adolescente che sei stato parlasse con quello che hai davanti, perché in fondo vi siete fatti le stesse domande, sì, mondi completamente diversi, certo, strumenti di comunicazione completamente diversi, ambiti culturali e storici completamente diversi, ma le domande erano quelle. Allora torniamo a queste domande, riscambiamocele e cerchiamo insieme le risposte, qualche risposta, fonti migliori. Quando vado nelle scuole a parlare di questi argomenti, i ragazzi e le ragazze mi chiedono soprattutto strumenti, per esempio per uscire da un discorso che è quello dell'industria pornografica, che avvertono anche loro che è fondamentalmente irreale, però non trovano nient'altro.
1: Non possiamo in una conversazione come questa scansare il grande tema che rimanda purtroppo alle dinamiche tossiche fra uomini e donne, ragazzi e ragazze, cioè il tema della violenza. Qui ascoltiamo Gino Cecchettini.
8: La violenza si riconosce perché avviene prima, inizia molto prima di quello che pensiamo, inizia quando scambiamo il controllo con l'amore, quando pensiamo che la gelosia sia necessaria per la nostra relazione, quando non educhiamo al rispetto, quando nei silenzi lasciamo passare quelle battute sessiste, quando usiamo violenza nelle nostre parole. E se ci focalizziamo sull'ultimo atto, perdiamo tutto quello che viene prima. E prima c'è una cultura che per tanto tempo ha giustificato, ha ignorato questo problema. E quindi noi dobbiamo cambiarla quella cultura, altrimenti cambieremo solo il nome delle vittime. Per cambiare quella cultura bisogna fare educazione, bisogna educare al rispetto, bisogna educare i bambini a riconoscere le emozioni, a gestirle, i ragazzi ad accettare un rifiuto. E bisogna insegnare agli adulti che non bisogna avere paura della libertà di una donna. Bisogna dire loro che un no è un no.
1: E su questo Alice ci fornisce ulteriori elementi spunti.
9: Esatto, perché la Fondazione Cecchettini ha lanciato in queste ultime settimane una campagna di sensibilizzazione che si chiama La violenza non nasce all'improvviso, per dire che la violenza di genere non è un evento imprevedibile, ma è una questione culturale, l'abbiamo detto anche prima, che si insinua nella nostra vita con atteggiamenti anche di controllo, che spesso vengono normalizzati e poi sfociano nella violenza fisica. Ascoltiamo questo video che è molto interessante.
10: Comunque non si può più dire niente, o no?
11: Ma sì, infatti, io sono commentato e fatela una risata.
10: Hai fatto bene, io l'ho solo detto di non vestirsi così.
12: Io l'ho solo controllato il telefono, cioè ho fatto solo questo.
13: Io sono mandato in giro un paio di foto.
12: Ah sì, l'ho visto.
10: L'abbiamo visto.
12: L'abbiamo visto.
11: Sì, vabbè, io ho tirato un pugno sul muro, non è che l'ho menato.
12: No, vabbè.
11: Io l'ho solo detto senza di me se niente.
12: Sai che ho dovuto dirglielo anch'io?
14: Io l'ho solo detto, se mi lasci t'ammazzo.
12: Ehi, caffè? Dolcino?
1: Gasparini, lei peraltro sta nel comitato scientifico della Fondazione Cecchettini. Io quando ho visto questo video ho detto, ma no, non è credibile, non ci posso credere. Lei mi ha detto, guarda che in realtà è una dinamica,
3: sì,
1: che devi capire.
3: Sì, sì.
1: No?
3: Cioè il fatto che la violenza, come dice la tagline, non arriva come un fenomeno atmosferico, imprevedibile, si costruisce giornalmente, è lungo una strada che tu magari all'inizio percorri con la battuta, con la finta minaccia. I ragazzi dicono, no, nello spot, ho solo... come se questi pezzettini non si sommassero, come se questa strada non fosse fatta di una serie di passi. A un certo punto qualcuno vede in fondo a questa strada che il gesto violento è conseguente, è una delle cose possibili che puoi fare. Qualcuno pensa alla cosa giusta da fare in quella situazione e lo commetti. E lo commetti perché è alla fine di un percorso, non perché arriva all'improvviso. Parlarne come qualche cosa di, appunto, di imprevedibile o di incomprensibile è già mettersi sulla strada sbagliata, perché non si vede tutta la cosa che potevi fare prima, tutta l'educazione che potresti dare prima per intercettare prima quei segnali.
1: E tra l'altro Mendolicchio insiste molto su questo, cioè crescere un figlio oltre il mito della virilità, che è iscritto nel maschile, no?
2: come dire, stampato nella testa e nei cuori e nelle viscere di ogni maschio. Ogni maschio, io compreso, dovrebbe avere il coraggio di guardare quella parte reazionaria, come dire, di questa virilità potente che in qualche modo si sente avere ereditato dalla storia, e dovremmo avere il coraggio di metterla in discussione. Io cerco di metterla in discussione perché vorrei che mio figlio la mettesse in discussione, e l'esempio secondo me è come dire, il più forte, il più potente dei messaggi che noi dobbiamo condividere con le generazioni future.
1: L'esempio.
2: L'esempio, e torno sulla questione dei femminicidi e della violenza. La violenza parte col linguaggio e parte dal linguaggio. Noi siamo soliti dire c'è prima

0: Una cosa che poi la tesi, come dire, di questo libro, rispetto al fatto che quando un uomo ha una crisi di identità e non si riconosce in una identità di maschile che viene socialmente condivisa, qualsiasi no, anche il più stupido, diventa una minaccia alla sua identità. Il maschio oggi è violento, è tremendamente violento, è pericolosamente violento, perché ha perso totalmente la possibilità di capire che cosa significa essere maschi nel mondo di oggi. Io parlo del fenomeno dell'incel nel mio libro,
1: che
0: è una questione molto interessante ed è una bomba all'orologeria che sta sotto le nostre poltrone. Voi non potete immaginare quanto siano numerosi i gruppi.
1: Lo spieghi in pochi secondi.
0: L'incel sono questi gruppi di giovani ragazzi che si sentono appunto condannati a non avere rapporti sessuali con le donne perché non corrispondono ad alcuni canoni estetici. Hanno creato questi gruppi sul mondo virtuale, in particolar modo su Telegram, dove il comune denominatore è l'odio nel confronto della bellezza e delle donne. E la loro identità si struttura non nella capacità di pensare chi essere, ma solo attraverso il mito della distruzione della bellezza e del femminile. E si riconoscono in un gruppo rispetto a questo, proprio perché non c'è un discorso alternativo sociale rispetto a questa cosa. In una società dove la bellezza, sappiamo bene, i canoni estetici davvero sono inclusivi ed esclusivi. Per cui qual è il grande messaggio? Dobbiamo avere il coraggio di metterci in discussione totalmente, in modo radicale, su queste questioni.
1: E questo discorso vale, chiudiamo in 30 secondi, particolarmente per i genitori.
2: Certo. Si usa in questi casi una parola che sembra un po' difficile e viene da una tradizione filosofica, ma non è semplice, decostruirsi. Perché si usa questa parola? Perché non vuol dire che tu ti devi distruggere, abbattere del tutto. Decostruirsi significa che riconosci nella tua identità dei pezzetti, dei mattoncini, e ognuno ti dovresti chiedere, ma ce l'ho messo io davvero? Ma mi piace? Ma funziona? Cambiamolo con un'altra cosa. Decostruirsi è questa lenta operazione di ricognizione della tua identità, dei tuoi ruoli, per capire se effettivamente li stai svolgendo come vuoi, come funzionano, oppure sono il risultato di una pressione sociale, di un dettato culturale che non hai mai messo seriamente in discussione, ma che in effetti puoi fare in un altro modo, puoi agire secondo un'altra maniera.
1: Ringraziamo davvero per le loro riflessioni e per i loro libri i nostri ospiti, Leonardo Mendolicchio, che ha scritto Diventerai uomo, crescere un figlio oltre il mito della virilità, il tema che abbiamo toccato da ultimo, pubblicato da Mondadori, e Lorenzo Gasparrini, Genitori si cresce, progettare un mondo di persone unite e libere, pubblicato da Einaudi. Grazie a entrambi davvero.
2: Grazie a voi.
1: Grazie. Alice, grazie a te.
3: A te, Giorgio.
1: E alla prossima con Quante Storie.
4: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domenica 21 e 20, Rai 3.
5: Torna la grande notte che accende Melpignano, tra musica, danza e tradizione. Maestro concertatore, Ermal Meta. Conducono Emma Stoccolma e Aurora Leone. La notte della Taranta. Sabato 21 e 20, Rai 3 e Rai Radio 2.
6: Quando noi giochiamo è fondamentale il qui ora, che significa non pensare a quello che è successo, soprattutto se quello che è successo è un errore. E non dobbiamo nemmeno pensare a quello che succederà, dobbiamo pensare solo a ogni palla e in ogni momento. Noi possiamo giocare male o giocare bene, possiamo vincere o perdere, ma quello che non possiamo fare è mollare. Noi non molliamo mai.
7: Campionato europeo femminile di pallavolo, dal 21 agosto al 6 settembre sui canali Rai.
8: Stracchino nonno Nanni. Assapora la magia delle cose fatte bene. Solo con ingredienti naturali. E l'amore di tre generazioni per nonno Nanni. Il nonno più buono che c'è. Assaggia anche lo stracchino senza lattosio. È buonissimo.
9: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
10: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
11: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
12: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
3: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
12: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza.

0: Amo Essere, in esclusiva da Eurospin.
1: Cari amici e cari amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. Ogni guerra è una guerra contro i bambini. Chiama subito l'862-9889 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini.
2: Entrate mortali!
3: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
4: Questi sono i nostri ampli mini.
5: Non si vedono.
6: Mi devo toccare, non ci credo.
7: Microscopico proprio.
4: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
8: Mamma mia.
9: È un'altra cosa.
10: Questa è una magia.
11: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803 800.

0: Beh? Ma a me qua mi manca il denaro, mi manca, mi manca.
1: Come è possibile?
0: E com'è possibile?
1: Lo tieni, se, dove lo tieni?
0: So io dove ce l'ho, ma qua mi manca. Io c'avevo 1 milione.
1: Beh?
0: Adesso sai quanto mi è rimasto?
1: 700.000 lire.
0: Come lo sai?
1: Dico, è simmetra, no? Quello è un pacco da 700.000 lire.
0: Beh, insomma, mi mancano 300.000 lire.
1: È una cosa, è una cosa logica, una cosa, è una conseguenza logica.
0: Perché?
1: E come perché? Tu non t'aggiorni, non leggi il giornale, non segui la borsa. La moneta si svaluta. La tua si è svalutata del 30%. È chiaro?
0: Come se...
1: Svalutazione monetaria. Inflazione.
2: Buongiorno e bentornati a Quante Storie. Il povero Peppino rappresenta gli italiani, ora lo dico un po' paradossalmente, e abbiamo scelto di iniziare con una chiave ironica. Oggi parliamo di economia e parliamo anche di cose molto serie, perché il ritratto che emerge dell'economia italiana dal saggio di Veronica De Romanis, che salutiamo e ringraziamo per la sua presenza, insegna alla LUISS di Roma. Professoressa, benvenuta.
3: Grazie.
2: L'economia della paura, perché conservando si arretra, il ritratto che emerge dell'economia italiana, della storia recente, degli ultimi diciamo 20-25 anni, è impietoso. Senza guardare nei governi di destra, di sinistra, di centrodestra, di centrosinistra, in realtà moltissimi sono stati gli errori, perché le illusioni che sono state vendute, diciamo così, a noi italiani e italiane sono state tante e mal lette, anche perché probabilmente noi italiani mastichiamo poco di economia. Alice, buongiorno a te.
4: Buongiorno a te Giorgio, alla professoressa De Romanis, a chi ci sta guardando.
2: Allora professoressa, partiamo da questo dato, senza paternalismi, ma gli italiani sanno poco di economia a suo avviso?
3: C'è poca informazione, c'è poca educazione finanziaria, non si studia abbastanza, si dovrebbe studiare nelle scuole, perché oramai l'economia è tutto, i giornali, le prime pagine, è quello che avviene nel mondo, è capire se bisogna risparmiare, dove spendere, cosa fa lo Stato, come usa lo Stato le nostre risorse, cos'è il debito pubblico, cosa fa la Banca Centrale Europea. Sono tutte domande che noi ci vediamo ogni giorno nei giornali, nei telegiornali, e spesso non si capisce, e poi in realtà usiamo male il vero strumento che abbiamo, che è il voto, perché è lì che possiamo dare il potere alle persone che poi decideranno come spendere le nostre risorse, che sono le tasse che paghiamo.
2: Forse anche sull'inflazione abbiamo molta confusione in testa.
3: Beh, per esempio non abbiamo capito che l'inflazione è una tassa, è una delle più ingiuste, perché è una tassa regressiva, va a colpire le persone meno abbienti. Ecco perché la Banca Centrale Europea, cioè in generale le banche centrali, quando l'inflazione è troppo alta devono intervenire con un incremento del tasso di interesse, che però anche quello ha degli effetti negativi. Ecco, la cosa interessante dell'economia è

0: che le cose semplici, raccontate in maniera troppo semplice, poi non sono quelle corrette, perché ad azione c'è sempre reazione, c'è un po' di complessità. Noi ci siamo un po' disabituati alla complessità, perché da anni che ci veicolano dei messaggi semplici, però ingannevoli. Da qui l'economia della paura.
1: Tra l'altro, siamo nel mezzo di una guerra che sta avendo degli effetti economici sostanziali, generando, non so se l'espressione sia eccessiva, panico nelle borse, enorme difficoltà nei governi per la gestione della quotidianità, crescita del carburante e in particolare del diesel, che ci guardiamo, anzi prima prendiamo questo articolo da ieri, benzina e gasolio di nuovo in rialzo, già in bilico lo sconto del governo, perché poi Veronica De Romanis, che scrive sulla Stampa su questo, ha già scritto un articolo. Guardiamo però queste immagini e ne parliamo.
2: La benzina aumenta, aumenta frutta, verdura. La benzina diminuisce, non è mai successo che sia diminuita. C'è un aumento di prezzi indisciplinato.
3: Lui ti offre tanto il mercato, ma siamo noi che non gli offriamo niente.
4: È aumentato tutto. Con la pensione non ci se la fa.
5: Chi vive di pensione non ci arriva a fine mese. Peperoni 4 euro, melanzane 4 euro. Ma 4 euro e ci teniamo bassi noi qua al mercato, perché cerchiamo di aiutare il cliente.
6: È tutto calato!
7: L'aumento c'è sui prodotti che vengono trasportati, tipo quelli della Sicilia, che riguardano i pomodori in generale, peperoni, melanzane, tutto ciò che viene da fuori.
8: Frutta e verdura proprio sono lievitate, anche ho visto gli affettati, e il pesce tantissimo.
9: Diciamo, come è cominciata la guerra, che hanno cominciato ad aumentare il gasolio, è aumentato pure il pesce.
6: Signore, non sapete che pesci prendere? Prendete 4 carciofi.
10: Noi siamo un'azienda agricola, mi è aumentato il gasolio di 40 centesimi al litro. Il margine di guadagno è veramente poco.
11: Purtroppo il trasporto è quasi tutto su gomma, il diesel sta alle stelle, quindi è inevitabile che la merce aumenta, perché il gasolio che costa caro. C'è qualcuno che prima prendeva di più, adesso con i stessi soldi prende di meno, ma sempre quello spende.
12: Se prima prendevano un filone, adesso ne prendono mezzo.
13: Ma quando non c'è tranquillità, mi spiego che voglio dire.
14: Siamo andati a vivere da poco da soli e quindi vediamo che magari è una spesa che si fa fatica, insomma, a sostenere.
12: Un anno a sta parte sono aumentati i prezzi, ma queste 2-3 settimane forse gli sta sfuggendo un po' la situazione di mano e va a ricascare tutto quanto sul prodotto finale, dove il cliente vede l'aumento del prezzo e giustamente si lamenta.
1: Queste immagini e queste risposte sono a nostro avviso molto utili, perché ci permettono di spostarci subito su uno dei nodi di questo libro, cioè il piano dell'economia e il piano della politica, perché in questo libro Veronica De Romanis dice delle cose a mio avviso molto razionali ed è molto severa nei confronti della politica. Perché dico questo, professoressa De Romanis? Perché vedendo queste immagini al mercato sia i venditori che i compratori notano che le cose aumentano, perché aumenta la filiera del gasolio, dei trasporti, e i governi, rispetto al malessere che cresce in momenti così, devono dare delle risposte, ad esempio con il decreto dell'altro giorno che ha abbassato le accise. Lei l'ha criticato molto, perché?
0: Perché non penso che si debbano gestire le crisi sempre con delle misure tampone, come quella delle accise. Ridurre le accise, intanto bisogna guardare qual è l'impatto. L'impatto è regressivo, l'abbiamo già visto quando lo fece il governo Draghi, quando scoppiò nel 2022 la crisi energetica, l'ultima che ci ricordiamo. Il beneficio maggiore fu per le famiglie più abbienti. Poi si creano degli incentivi distorti, ci sta sussidiando un comportamento sbagliato, cioè noi ci dobbiamo mettere nell'ordine l'idea che, come si diceva nel vostro servizio, c'è grande incertezza, non sapremo quanto durerà questa guerra, dobbiamo consumare meno, non consumare di più. Invece qui c'è anche il rischio che, siccome il prezzo va giù perché è drogato dalla misura tampone, si tende ad accumulare, a consumare più di quanto si fa normalmente. E poi l'ultima cosa che mi viene da dire è che la speranza non è una strategia di politica economica, cioè non si può dire io spero che tra 20 giorni, che è la durata della misura, la guerra non ci sia più. I prezzi quando salgono poi scelgono molto lentamente, allora cosa fai? Replichi? E quanto costa? Quant'è l'impatto? Cioè noi ci dobbiamo mettere nell'ordine delle idee, e concludo, che queste crisi avvengono e che bisogna rafforzare la barca, non bisogna aggiustare ogni volta con delle misure tampone, perché le misure tampone fanno sì che poi alla prossima crisi noi ci troviamo sempre più deboli. Infatti oggi noi siamo una delle economie con

0: la crescita ferma e però con un enorme debito pubblico.
1: Però, e qui mi faccio aiutare da Alice, i politici, la politica, ora oggi tenterò di giocare il ruolo di chi difende la politica e le sue scelte, versus la professoressa De Romanis che è severissima nei confronti della politica. Però la politica non può non tener conto degli assetti demografici del nostro povero paese, Alice.
2: Esatto, noi ora vi mostriamo due grafiche che abbiamo preparato sui dati Istat. La prima fotografa l'Italia nel 2024, è l'ultimo rilevamento Istat. In Italia siamo 59 milioni circa, gli anziani sono il 24,3% della nostra popolazione, e mentre gli individui tra i 15 e i 64 il 63%, quindi la gran parte della popolazione italiana, e i giovani sono pochissimi fino ai 14 anni, sono il 12,2% della popolazione. Un'altra tavola invece ci mostra che questo fotografo, il fotografo invece il 2025, ci sono 324.000 nascite e 588.000
1: cioè,
2: decessi.
1: Stanno sparendo gli italiani.
2: Stanno sparendo e vi dico che spariscono soprattutto al sud rispetto al nord, cioè c'è un calo maggiore al sud rispetto al nord e si prevede che la popolazione sarà destinata a scendere nel 2050, potremo arrivare a 54 milioni.
1: Ora, di questo processo potremmo parlare per ore. Il punto politico-economico è interessante però anche perché in paesi diciamo più dinamici di noi le due classi, over 65 e under 18, sono ribaltate, nel senso sono il doppio i ragazzini e la metà i vecchi. Da noi è il contrario. Con una demografia così, al mercato, ad esempio, chi prende una pensione di 600 euro lo sente l'aumento dei prezzi, no? Come fa la politica, un partito, a non tentare di dare una risposta a chi non riesce ad arrivare alla fine del mese? Anche se è irrazionale dal punto di vista.
0: No, ma il rischio è di ingannare le persone e non è un rischio così teorico. L'abbiamo già visto negli ultimi 20 anni. Cioè, se si interviene solo sulle emergenze, si interviene solo pensando agli anziani, quindi nel nostro paese si parla molto di pensioni, molto poco di lavoro, il problema è chi produrrà la ricchezza per pagare le pensioni e la sanità e le infrastrutture proprio a una popolazione che invecchia, perché i numeri che avete dato, poi nel mio libro ce ne sono davvero tanto. Il nostro problema è anche la dinamica. Noi siamo uno dei paesi che cresce più velocemente il numero degli anziani e diminuisce più velocemente il numero dei giovani. Quindi c'è proprio un problema di chi produce il nostro PIL. Allora questo va spiegato, perché se noi non puntiamo sui giovani con delle misure per i giovani, il problema è principalmente per gli anziani, che non avranno la possibilità di curarsi in maniera decorosa o avranno delle infrastrutture in cui andare, perché in più la notizia positiva, questo diciamola, aumenta l'aspettativa di vita. Siamo uno dei paesi per fortuna dove le persone vivono più a lungo e tra l'altro anche lì aumenta molto velocemente negli anni, e quindi c'è un lungo periodo in cui bisognerà avere delle risorse. Se noi non ci occupiamo dei giovani e del lavoro dei giovani, non li mettiamo in condizioni di produrre ricchezza, questo è un inganno. Cioè, agire sull'immediato è un vero inganno.
1: Su questo torneremo. Ci sono tre provvedimenti sui quali si esercita in maniera severa l'intelligenza di Veronica De Romanis: il bonus 110, le politiche nei confronti dei balneari e quota 100. Cominciamo dal bonus 110.
3: Il decreto contiene importanti misure volte a dare impulso alla crescita nei settori di maggiore interesse strategico. Abbiamo disposto nel decreto un super bonus che incentiva gli interventi di efficienza energetica degli edifici, di riduzione del rischio sismico e degli interventi connessi relativi all'installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per i veicoli elettrici. Per questi interventi i cittadini potranno beneficiare di una detrazione fiscale pari, pensate, al 110%. Grazie a questa misura le famiglie avranno la possibilità di risparmiare sul costo dell'energia, potranno realizzare nuovi impianti a zero costi.
1: Signoressa, faccio l'avvocato dell'avvocato Conte. Qualcosa ha mosso nell'economia e qualche, insomma, una parte cospicua, infatti l'ANCE, che sono i costruttori italiani, ha difeso il 110, perché comunque si è modernizzato il patrimonio immobiliare italiano. Lei su questo è feroce invece.
0: Ma io sono feroce perché partiamo da un assunto: se tu getti dei soldi sull'economia, qualcosa succede sicuro, ma l'effetto che noi abbiamo visto, ma era prevedibile, è quello che io chiamo di soufflé, cioè vai su e vai giù, infatti oggi ci troviamo con un'economia ferma. Però sui conti pubblici invece l'effetto rimane, è quello che ci dice sempre il Ministro dell'Economia e lo vediamo dai dati. Oggi il nostro debito pubblico è il secondo più alto dopo quello del Giappone e continuerà a crescere almeno fino al 2020.

0: 2027 per effetto del bonus 110%, misura, ricordiamolo, che non esiste in nessun altro paese. In nessun altro paese lo Stato ti dà più di quanto hai speso. È una misura scellerata, regressiva, perché i dati sono chiarissimi, ha avvantaggiato i proprietari di casa e le persone benestanti, e l'effetto sull'economia è stato praticamente inesistente. Quindi anche qui è un racconto ingannevole, cioè si fa credere che distribuendo risorse si possa avere un effetto duraturo, cioè non si è visto un effetto sulla capacità di produrre ricchezza, quello che gli economisti chiamano PIL potenziale. E aggiungo 30 secondi, quando noi mettiamo dei soldi sul bonus 110, li togliamo da qualche altra parte, cioè le risorse sono scarse e limitate, quindi anche questo non viene raccontato.
1: Corporazioni, camarille, insiders, la parola che usa la professoressa De Romanis, balneari, eccoli.
2: In assenza di una normativa nazionale che regoli l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime scadute il 31 dicembre, i comuni si muovono in un ordine sparso. Il governo potrebbe intraprendere la strada del compromesso. Lo strumento c'è già, la mappatura delle spiagge, grazie alla quale contestare il criterio della scarsità delle risorse alla base della Bolkestein. La direttiva prevede che i bandi vadano fatti qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali. Al momento, secondo i dati, sarebbe utilizzato in concessione poco più del 30% delle coste italiane. Dunque sarebbe così dimostrata la non scarsità del bene e le spiagge non dovrebbero essere messe a bando. La Commissione europea, il 15 novembre 2023, ha avviato ufficialmente una procedura di infrazione contro l'Italia per mancato rispetto della direttiva Bolkestein sulle gare pubbliche per la concessione di demanio marittimo.
1: Inciso, in Francia, persino in Costa Azzurra, il 70% sono spiagge pubbliche. Professoressa, poi di nuovo proverò a decostruire. Lei dice che l'Italia è un paese di tribù, che risponde a logiche tribali, tipo questa.
0: Sì, sì, io la chiamo la Repubblica delle Tribù. Ognuno ha il suo piccolo gruppo e balneari è un esempio perfetto. Poi ci sono le categorie protette dai sindacati, poi ci sono dei gruppi come le protetti dalle famiglie, dalla propria cerchia. Fa sì che queste tribù in realtà non competono fra di loro. L'importante è che il governo di turno non vada a creare problemi, e l'esempio dei balneari è perfetto perché nessun governo negli ultimi 20 anni ha mai messo mano. Addirittura il governo Conte 1 prorogò le concessioni fino al 2033, cioè in maniera proprio molto disinvolta, chiamiamolo così. E qual era, là è veramente l'esempio dell'economia della paura, qual era la spiegazione? Attenzione, arriveranno le cattive multinazionali. Ora, di multinazionali non ne abbiamo vista neanche una, ma quello che noi stiamo facendo, ed ecco perché il racconto è ingannevole, è chiudere l'accesso alla giovane coppia italiana che magari vuole entrare a un progetto che avvantaggia i consumatori, che abbassa i prezzi e aumenta la qualità. Questo è quello che succede, cioè si protegge chi è dentro, non si dà l'accesso agli outsider. E quindi noi abbiamo un'economia che è ferma, dove chi sta al governo continua a dare dei privilegi, dei bonus, dei vantaggi alle singole tribù, ma non dà la possibilità agli altri per entrare. Faccio, guardi, un esempio di numero. Noi abbiamo 625 voci di deduzioni e detrazioni, cioè vantaggi fiscali, che lo stesso governo, nella commissione che ogni anno osserva l'andamento di queste deduzioni e detrazioni, dice che sono fatti come scambio elettorale. Quindi serve a dare, diciamo, da mangiare alle tribù di turno, ma l'economia non cresce.
1: Finora sembra che la professoressa De Romanis se la prenda solo con i 5 Stelle e con i provvedimenti voluti dai 5 Stelle, ora per essere molto diretti. Il provvedimento che stiamo per vedere, vedremo anche il ministro dell'epoca, ma insomma è ministro anche oggi, Matteo Salvini, che difende quota 100.
3: 1 milione di persone avranno questa possibilità, questa libertà di scelta. Investimento 22 miliardi di euro, requisito anagrafico 62 anni di età, requisito contributivo 38 anni di versamenti, ripeto, senza alcuna penalizzazione. I requisiti partono da chi matura questo diritto al 31 dicembre 2018, che potrà tornare alla sua vita dal 1 aprile 2019. Dopo 3 mesi, a partire da chi matura i requisiti del 1 gennaio, ci sarà la seconda possibilità. Per quanto riguarda i lavoratori pubblici, i requisiti matureranno a partire dal 1 agosto.
1: All'epoca era ministro dell'interno e vice premier, se non sbaglio. Ma insomma, era un provvedimento fortemente voluto dalla Lega, che lei contesta.
0: Beh, il racconto, la descrizione che viene fatta è tipica dell'economia della paura. Lo Stato ti deve liberare dal lavoro, devi fare un patto, noi ti diamo la possibilità, ti stiamo proteggendo. Allora, quel tipo di provvedimento, anche qui è un grandissimo inganno, perché l'idea di faccio uscire un anziano e faccio entrare un giovane, è un modo di mettere una società uno contro l'altro, la società cresce invece se i giovani sono insieme agli anziani, così basta guardare i numeri delle economie più avanzate. I risultati cosa ci hanno detto? Non è vero che c'è stata questa staffetta generazionale, perché non è così che si crea lavoro. Il costo, ancora oggi lo abbiamo sui conti pubblici, 23 miliardi, quindi un costo enorme che pagheranno quei giovani che si voleva, diciamo, aiutare. E chi è uscito? Le statistiche ci dicono uomini della pubblica amministrazione 62 anni, quindi non persone che in quel momento si trovavano in situazioni di particolare difficoltà. Però chi lo pagherà? Lo pagherà i giovani, lo pagheranno le donne che avranno una vita lunga con minore pensione. Quindi è un circolo vizioso. Qui ci viene raccontato, e questo è quello che io denuncio nell'economia della paura, un pezzetto della storia. È un po' trattare i cittadini come se fossero dei bambini a cui non si può raccontare la verità, ma poi la verità arriva con
1: però,
0: meno risorse, meno servizi e meno crescita.
1: Mi permetta una serie di obiezioni di cornice, mettiamola così. E nell'economia della paura e i provvedimenti che abbiamo mostrato, che sono stati criticati dalla professoressa De Romani, sono provvedimenti che, diciamo, visto da giornali di destra o di centrodestra, descriverebbero lei e le sue posizioni come elitari e tecnocratiche. Semplifico molto. Quei provvedimenti sono di natura populistica, però ricordiamo che l'Italia è l'unico paese europeo, almeno finora, che ha mandato al governo quelle categorie che lei definirebbe populisti, che è il governo giallo-verde, cioè i 5 Stelle e la Lega, quelli i cui provvedimenti abbiamo appena visto adesso. Perché però vincono i giallo-verdi in Italia? Ora non voglio fare il politologo. Perché la delusione delle promesse, fra mille virgolette, tecnocratiche o delle ricadute positive della globalizzazione sono state così forti che la grande fascia media e soprattutto lo spavento di un paese demograficamente anziano fa sì che poi io voto chi una speranza o una protezione me la offra.
0: Però guardi, anche qui c'è una grandissima bugia nel racconto. Il governo Conte 1 è stato il governo che ha inflitto le maggiori dose di austerità, nonostante fosse il governo con le due forze politiche più anti-austerità. Loro hanno portato il disavanzo in rapporto al PIL all'1,5, un dato che non si vedeva dai primi anni 2000 quando siamo entrati nell'euro. Quindi sono il governo che ha maggiormente imposto sacrifici, ma non l'ha detto, non l'ha mai rivendicato. Quindi questo va raccontato fino in fondo.
1: Loro hanno fatto 10 miliardi al reddito di cittadinanza.
0: Ma d'altra parte hanno fatto degli enormi tagli che non hanno raccontato, fatti male, che non hanno fatto crescere l'economia. Quindi hanno fatto un'economia che non ha avuto un impatto sulla crescita, ma sui conti pubblici abbiamo visto il risultato. Quindi è questo quello che io denuncio nel libro. Non raccontare la complessità delle cose, non raccontare che se tolgo da una parte, metto male dall'altra, mi ritrovo con meno risorse e meno crescita. Ma raccontare una storiella che lì per lì sembra piacere e poi nei fatti invece si accumula e innesti un circolo vizioso. E il Conte 1 è proprio l'esempio di un'austerità non raccontata e nascosta dietro misure del tutto populistiche a vantaggio delle persone più anziane, quota 100 e anche reddito di cittadinanza.
1: Due categorie pagano in questi assetti: i giovani e le donne, i giovani che né lavorano né studiano né cercano lavoro.
4: Sono definiti i NEET, i giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non partecipano ad attività di formazione. Una condizione che rappresenta una delle principali criticità per il futuro economico e sociale del nostro paese. In Europa sono oltre 8 milioni, in Italia 1,4 milioni, i giovani che rientrano in questa categoria. La maggior parte vive ancora con i genitori. Secondo i dati Eurostat, il fenomeno in Italia è in costante calo, ma continuiamo a mantenere un record negativo a livello europeo. Peggio di noi solo la Romania, dove i giovani che non lavorano e non studiano sono oltre il 19%. L'Italia intorno al 15%, seguono Lituania e Grecia, mentre la situazione più favorevole è quella dei Paesi Bassi e della Svezia.
1: Questo, professoressa, è uno scandalo che poi spinge i nostri giovani a andarsene, insomma, sono in estrema difficoltà. Però che fai, tagli le pensioni?
0: Guardi, questi dati qua, io penso che chiunque ha responsabilità di governo se li dovrebbe appiccicare davanti al frigo la mattina e dire: non si può vivere in un paese dove un esercito di 1.300.000 giovani non studia, non lavora e non è dentro un programma di formazione. Quello è capitale umano che noi stiamo buttando dalla finestra. Quindi è inutile che poi prendiamo soldi dal PNRR, 200 milioni, investiamo. Niente, se noi accettiamo quella situazione, il paese è perduto, eppure non si fa nulla. E qui non bisogna mettere giovani contro anziani, cioè la domanda è, non è ridurre le pensioni, la domanda è mettere le mani dentro il bilancio dello Stato. Io le ho fatto l'esempio delle deduzioni e detrazioni, 625 voci che pesano oltre 100 miliardi. Lì non si mettono mai le mani. L'attuale governo ha messo dei tetti, che è già un passo in avanti, ma non ci ha messo le mani veramente per dire qua taglio, qua aumento. Questo si chiama politica economica, dove tu fai delle priorità. Quello che hanno fatto i governi, sia quello attuale sia i precedenti, i famosi tagli lineari. I tagli lineari significa io non scelgo e non do fastidio a nessuna delle
1: però,
0: tribù.
1: Professoressa,
0: ma il risultato è sempre l'immobilismo.
1: Non voglio imporle o chiederle.
0: E se posso aggiungere, che questo è proprio il succo del mio libro, non si sta fermi quando non si fa nulla, si va indietro. Sì. Si va verso
1: non voglio imporle scelte pichettiane. Piketty è un economista francese, diciamo molto di sinistra, semplifico molto, che chiede però una maggiore equità fiscale e societaria, perché l'Italia è un paese in cui i ricchi si sono arricchiti, i poveri si stanno impoverendo e si sono indeboliti. Quindi o patrimoniale o più tassazione ai ricchi, qualcosa bisogna inventarsi.
0: Certo, noi dovremmo fare quello che l'Europa ci chiede da anni, cioè non avere una tassazione del lavoro così alta e una tassazione sulle rendite così bassa. Cioè noi paradossalmente tassiamo di meno chi non produce ricchezza e penalizziamo chi invece la produce. E non solo facciamo questo, non incentiviamo la ricchezza. Io penso alla flat tax che va fino all'85.000, cioè se tu vai sopra, se cerchi di migliorarti, a quel punto salti di aliquota. Questa è una struttura fatta male, perché disincentiva la crescita. Ecco di nuovo quello scambio dell'economia della paura: non ti faccio crescere ma ti proteggo, fuori ci sono i nemici, resta piccolo. Ecco, questo piccolo e bello oramai non ce lo possiamo più permettere.
1: Però un paese anziano, impaurito, dalla politica forse vuole una rassicurazione di questo, la dico in una frase: lasciamo le cose come stanno. Lei dice che facendo così noi siamo destinati al declino.
0: Certo, ma i dati sono chiarissimi. Se uno legge il libro lo si vede, basta metterli tutti insieme. Quando si dice, non so, il mercato del lavoro va bene, andiamo a disaggregare, va bene per gli over 50, e quella si chiama riforma delle pensioni del governo Monti, va malissimo per gli under 40. E quello è il problema di un circolo vizioso: chi produce la ricchezza. Quindi quello che bisogna fare è raccontare la verità. Oggi si può innestare un circolo virtuoso con una storia dove ovviamente ci sono anche dei sentimenti, non solo i numeri. L'economia è una scienza sociale, non è fisica. L'economia guarda le persone, quindi deve anche dare dei sogni. Gli si deve raccontare una storia dove si partecipa tutti insieme. Noi abbiamo vissuto, l'avete fatto vedere con la staffetta generazionale, io contro di te. E quella è la paura, quello che ti ruba il lavoro, quello che arriva da fuori, il nemico. Ma noi dobbiamo eliminare questi nemici che spesso sono immaginari e raccontare che bisogna crescere insieme, che le risorse vanno messe in maniera lì dove servono di più e che forse qualche privilegio a queste tribù bisogna cominciare a toglierlo.
1: Dice l'esempio di un paese che l'ha fatto bene. Io cito sempre la Spagna.
0: La Spagna è uno di quei paesi che stava sull'orlo di una crisi nel 2010 e sono stati capaci di raccontare una storia. I problemi ci sono ancora, la disoccupazione è ancora molto alta, però è un'economia che attrae capitale. E lì c'è stata una storia, e aggiungo anche perché questo è in conclusione, è importante dirlo, ancorati all'interno dell'Europa. Noi dobbiamo capire che in una fase così complicata stare dentro l'Europa è la nostra forza.
1: Come avete capito, questo è un saggio molto stimolante. Io avrei mille altre cose, obiezioni, considerazioni da fare a Veronica De Romanis, che ha scritto L'economia della paura, perché conservando si arretra, pubblicato da Mondadori. Professoressa, grazie a seguito
0: grazie
1: dei nostri
0: lei.
1: Studi. Alice, grazie a te.
5: A te, Giorgio.
1: E con Quante Storie ci vediamo domani.
6: Quante cose.
5: cose che non sai.
6: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in

0: voce, una foto sbiadita, potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini. La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle cose che non sai.
1: Con Eleonora Daniele, le cose che non sai. Prossimamente su Rai 3.
2: Ho un problema. Mi può capitare di dire qualsiasi cosa a chiunque, di dire quello che penso, non ho più filtri.
3: Sono 3 settimane che non abbiamo più sue notizie. Lui è sparito.
4: E lei dove va di bello?
2: Vado dove mi lascerà lei.
5: Signore, posso aiutarlo?
2: Uno strano posto per un primo incontro, le pare?
5: E lei cosa fa nella vita?
2: Suono la tromba.
6: L'amore è un'invenzione delle donne. Per questo fanno tanta fatica a spiegarcelo.
7: Un inno alla follia dei sentimenti. In prima visione, per il ciclo Voilà le cinéma, Final Moment. Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte. Venerdì 28 agosto alle 21:15. Rai 3.
8: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
9: Un giorno in pretura non si ferma. Passeremo l'agosto ancora con voi, con delle puntate cult.
10: Un giorno in pretura cult. Questa sera, 21:15, Rai 3.
11: Ti sei mai chiesto dove andrai quando non ci sarai più? Forse nel luogo che desideri da sempre. Forse dove non avresti mai pensato. Potresti trovarti in un villaggio della Somalia, a nutrire il coraggio di una madre che non si arrende alla carestia. O forse in Siria, tra le macerie di case e speranze, per rimettere insieme i pezzi di un futuro che sembrava distrutto. Di certo, se sceglierai di fare un lascito all'UNICEF, sarai sempre nel posto più bello del mondo, accanto a un bambino da salvare.
12: Sono Stefania Cenzi. Sono qui per aiutarti in una delle decisioni più belle e importanti della tua vita. Fare un lascito testamentario, piccolo o grande che sia, per i bambini più poveri e dimenticati della terra. Chiama ora l'800 91 60 29 oppure scrivimi subito un messaggio direttamente dal nostro sito o inquadrando il QR code. Grazie.

0: Oggi a passato e presente parliamo di Giacomo Casanova, ma andremo oltre la leggenda. Prima di parlarne vediamo i momenti fondamentali della sua storia.
1: 20 aprile 1746. Al termine di una notte di festeggiamenti, Giacomo Casanova soccorre il senatore Matteo Bragadin colto da un malore, guadagnandosi la sua protezione e il suo sostegno economico. 26 luglio 1755. Casanova viene arrestato e incarcerato dagli inquisitori veneziani per reati riconducibili alla sua condotta libertina. Settembre 1785. Dopo una vita trascorsa tra Venezia e le corti di mezza Europa, Casanova si stabilisce in Boemia, dove avvia la stesura dell'Histoire de ma vie.
0: Di Giacomo Casanova parliamo col professor Antonio Trampus. Professore, accantoniamolo per un momento, Casanova. Parliamo della sua Venezia, la Venezia del Settecento. Pittori, artisti, commediografi, il carnevale più sontuoso che ci sia mai stato, eppure Venezia, quello è il secolo della crisi. Perché è il secolo della crisi per Venezia?
2: Perché sta cambiando completamente il contesto internazionale. Si stanno affacciando delle nuove grandi potenze commerciali e il Mediterraneo è un po' il centro di tutti gli interessi strategici. La Francia e la Gran Bretagna guardano allo spazio del Mediterraneo per controllare i commerci, i traffici con le colonie americane e poi con gli Stati Uniti d'America. La Russia sta affacciandosi a questo mare e quindi Venezia sta perdendo il controllo.
0: Ma è corrosa anche al suo interno?
2: È corrosa anche al suo interno perché ci sono tanti tentativi.

0: tentativi di riforma istituzionale, economica e politica che non ottengono fondamentalmente alcun risultato perché prevale il conservatorismo, la tradizione.
1: Esatto. Questo è il punto. E allora entriamo nel primo capitolo dove partiamo proprio dal discorso che ci faceva adesso il professor Trampus e lo facciamo guidati in loco da Emanuela Rucchetti.

Giacomo Casanova nasce affacciato sul Canal Grande a Venezia nel 1725 e cresce in questa zona, nel sestiere di San Marco, tra Campo San Samuele, l'omonima chiesa, Palazzo Malipiero, le calli qui intorno che lo circondano. Siamo proprio nel cuore della città lagunare. La madre, Zanetta Farussi, è un'attrice di successo e così pure il padre, Gaetano, attore e ballerino con meno successo. Anche se molte voci dell'epoca, mai confermate, indicano nel Patrizio Grimani il suo probabile padre naturale. Sono voci che vengono parzialmente confermate quando, alla prematura scomparsa di Gaetano Casanova, la famiglia Grimani offre subito protezione al piccolo Giacomo. Dopo un'infanzia non facile, segnata anche da numerose malattie, trascorre un periodo a Padova per studiare legge, ma si perde tra i divertimenti e le prime avventure amorose. Così, nel 1741, Giacomo ha 16 anni, viene ricondotto a Venezia per essere avviato alla carriera ecclesiastica, ma l'esperimento naufraga presto. La vocazione è debole, mentre aumentano le sue imprese come seduttore e di conseguenza anche gli scandali.

0: La Venezia in cui si fa strada il mito di Casanova è una realtà politica in declino. La sua importanza strategica in Italia e nel Mediterraneo va lentamente svanendo. La pace di Passarowitz, siglata nel 1718 con l'Impero Ottomano, ha sancito la fine della sua egemonia sulla Grecia e sulle acque dell'Adriatico. Nel 1745, lo stesso Casanova, che nel frattempo ha svestito gli abiti religiosi per indossare quelli militari, può constatare con i propri occhi i segnali di questa lenta ma inesorabile decadenza mentre naviga alla volta di Corfù e Costantinopoli per presidiare ciò che resta delle basi veneziane nel Mediterraneo e contrastare la pirateria.
1: Casanova capisce che anche la carriera militare non fa per lui. Continua a girare il mondo e a collezionare conquiste femminili. Ma per condurre una vita dissipata avrebbe bisogno di un patrimonio che non possiede. Rientrato allora a Venezia, si arrangia a vivere come può, come violinista. Suona per feste private e teatri.

0: poi all'improvviso un colpo di fortuna. Al termine di una serata di musica e festeggiamenti, soccorre un nobiluomo sconosciuto colto da un malore. È il signore che abita proprio in quel palazzo rosa. Giacomo non lo sa, ma ha appena salvato la vita a Matteo Bragadin, uno dei più illustri senatori veneziani. Per Casanova è una svolta. Il senatore gli è così riconoscente da offrirgli una dimora, una gondola e una cospicua rendita. Con la protezione di Bragadin alle spalle, Casanova può immergersi appieno nella frenetica vita mondana veneziana.
1: A dispetto del suo declino politico, la Venezia del Settecento rappresenta un epicentro della vita artistica e culturale europea. Le arti attraversano una stagione di favolosa bellezza. I dipinti di Canaletto e Tiepolo rendono immortale la città e i suoi scorci caratteristici. La musica di Vivaldi ne esalta la vivacità e la gioia di vivere. Le commedie di Goldoni portano sul palcoscenico un affresco vivido della società contemporanea. Il Carnevale, l'evento mondano per eccellenza, diventa proprio in quegli anni un appuntamento imperdibile per le élite di tutta Europa. I caffè, i teatri e i casinò sono sempre affollati di gente. Venezia è anche l'unica città d'Europa dove il gioco d'azzardo è ufficialmente permesso. Il modello di riferimento è quello del Ridotto, il primo casino di gioco creato nel 1638 dal patrizio Marco Dandolo nel proprio palazzo a San Moisè.
0: Anche Casanova frequenta i Ridotti, proprio come questo, il famoso casino Venier, dove gioca d'azzardo e continua a collezionare avventure amorose con amanti di cui può persino spiare l'ingresso attraverso questo foro nel pavimento del casino che dà sulla strada. Il suo nome in città è ormai sulla bocca di tutti. Come racconterà più tardi lui stesso nelle sue memorie, ha relazioni con donne d'ogni tipo, dame, cortigiane, giovani, anziane, sposate e non, e persino con due suore del convento di Murano. Sono eccessi di cui non fa mistero e che presto finiranno per attirare su di lui anche le attenzioni delle autorità veneziane.
2: Grimani, Bragadin, ma che Venezia è questa dove un ragazzo nato da una giovane attrice chiacchierata, perché poi si dice, lui stesso dice di essere figlio di Grimani, un ragazzo, dicevo, pensa di passare tutta la vita così, seducendo donne, mai lavorando, passando di avventura in avventura. Era una cosa comune, diffusa in quella Venezia del Settecento, vivere in questo modo?
3: Non è una cosa così comune, perché Casanova ha una personalità del tutto particolare che gli permette di capire quali sono i punti deboli dei suoi interlocutori. Lui ha questa straordinaria capacità di soddisfare in qualche modo le aspettative dei suoi interlocutori, sia con la parola e sia con altre arti o altre strategie che possono andare dalla magia, dalla cosiddetta magia, alla cabala, alla numerologia o anche semplicemente la lusinga.
2: Pietro Sorace, tra l'altro in quel momento Venezia diventa la capitale del gioco d'azzardo.
4: Eh sì, perché il rapporto tra Venezia e il gioco d'azzardo è un rapporto antichissimo, affonda le sue radici addirittura nel Medioevo, quando alla fine del 300 apre i battenti la prima fabbrica da gioco in Italia. Perciò nel corso dei secoli i viaggiatori che vengono a Venezia vedono la gente giocare ovunque, nelle strade, nei vicoli, addirittura nelle chiese. E andare al Ridotto, ad esempio, era considerato a un certo punto anche un obbligo sociale, un rito di iniziazione anche per i giovani che venivano presentati alla società. Addirittura nel 1771 il quindicenne Mozart, in visita a Venezia per il Carnevale, visita il Ridotto e dice di essersi divertito molto. Perciò per Casanova, abile giocatore e esperto del buon vivere, questa realtà era sicuramente favorevole per lui. E infatti nelle sue memorie scrive: vivere e giocare erano la stessa cosa. Poi i giochi erano sicuramente quelli classici, come quelli con le carte e i dadi, ma i veneziani si divertivano anche nei giochi più infantili. Infatti un artista veneto del tempo, Pietro Longhi, disegnò una serie di dipinti molto celebri, tra cui il gioco della pentola, dove si vede il fiore della nobiltà veneziana del tempo divertirsi a quello che potremmo paragonare il gioco della pignata di oggi, e dimostra come tutti gli strati sociali del tempo fossero impegnati in questa frenesia del gioco.
2: Per riprendere una espressione di Pietro Sorace, direi che l'intera vita di Casanova è una partita a dadi, ma lui aveva una vocazione, c'era un mestiere che era adatto a lui, avrebbe potuto fare con successo tutta la vita?
3: C'è un mestiere che lui ricerca in maniera quasi ossessiva e che è il mestiere dello scrittore. La sua grande aspirazione è diventare un grande scrittore, una celebrità al pari del mito del suo tempo che è il grande Voltaire. E tutta la vita lui si confronterà con questa figura, anche personalmente, perché fa un vero e proprio pellegrinaggio, diremmo così, in Svizzera, per andare a fare visita al celebre

0: commediografo, autore teatrale, e poi però anche...
1: Agli scrittori i suoi coevi lo prenderanno in considerazione, lo tratteranno come un loro pari?
0: No, non lo tratteranno Casanova come un loro pari. Casanova poi alla fine scrive e pubblica molte cose, ma lo fa spesso per denaro, per riuscire a vendere anche direttamente gli opuscoli, i pamphlet che pubblica, spesso molto anche provocatori per attirare l'attenzione del pubblico e ricavare attraverso quello un po' di denaro che gli consenta di arrivare alla sua prossima meta.
1: E c'è una differenza fra Don Giovanni, un personaggio della letteratura, e Casanova, nel senso che Don Giovanni vive come mito, un nobile mito. Casanova, quando se ne parla, c'è sempre una punta di distacco, ecco, mettiamola così, per non dire disprezzo. Perché?
0: Sono due figure che sono state spesso messe a confronto, però sono molto diverse l'una dall'altra. Anzitutto perché il Don Giovanni è un mito della letteratura, certo, e non è una figura storicamente esistita. E poi perché Don Giovanni in qualche modo sfugge alla realtà, è già nell'epoca di Casanova un mito, mentre invece il nostro personaggio in qualche modo colpisce anche per la cruda realtà che rappresenta, perché non è una figura eroica, lui vive continuamente insuccessi, fallimenti, fughe.
1: Certo. Finisce in galera, in fuga, ma adesso vediamo tutto nel secondo capitolo, sempre guidati da Emanuela Lucchetti in loco.

0: La vita sregolata di Giacomo Casanova, le cattive compagnie, la lettura di libri proibiti, le sue frequentazioni con l'alta società veneziana finiscono al vaglio dell'Inquisizione. Nel 1755 il suo amico e protettore Matteo Bragadin, che ben conosce il funzionamento delle magistrature e la mentalità patrizia, gli suggerisce di allontanarsi dalla città, come già aveva fatto in passato. Ma questa volta Giacomo non lo ascolta. Le cose precipitano una mattina d'estate. È il 26 luglio quando le forze dell'ordine, inviate dal Messer Grande, il capo della polizia, irrompono in casa sua e lo arrestano.
1: In quegli anni a sorvegliare sulla pubblica sicurezza nella Repubblica di San Marco è la magistratura degli inquisitori di Stato. Una struttura agile che può contare su una folta schiera di spie, informatori e sicari, tutti tasselli del complesso sistema spionistico della Serenissima. Gli atti dei processi istruiti in gran segreto arrivano direttamente al tribunale più temuto, presieduto dal Doge, il Consiglio dei Dieci. Nessuno può accedervi, nemmeno l'imputato, che non ha diritto a un avvocato e può essere detenuto senza sapere né perché né per quanto tempo. Proprio come accade a Giacomo Casanova.
0: Casanova ignora le ragioni della sua cattura. Soltanto oggi sappiamo che in quell'estate del 1755 era stato condannato a 5 anni di reclusione per disprezzo pubblico contro la santa religione. Dopo l'arresto viene condotto qui a Palazzo Ducale e rinchiuso in queste terribili prigioni del sottotetto, i famosi piombi. La cella piena di zecche e topi è minuscola, troppo bassa per un uomo della sua stazza che sfiora quasi il 1,90 m. Ma anche in questa circostanza estrema, Casanova può contare sulla sua universale capacità di seduttore. Riesce infatti a conquistare la benevolenza del carceriere e a farsi portare un letto per dormire, qualche libro e un po' di pasticcini.

0: caldi. Nel frattempo escogita la fuga. Con l'aiuto di un altro prigioniero, tale padre Balbi, e sfruttando l'ingenuità del guardiano, Casanova, armato di chiavistello, apre un varco nel soffitto della cella, rimuove la lastra di piombo a copertura e sale sul tetto. Da qui, lasciandosi scivolare giù lungo uno spiovente, riesce a rientrare in una delle stanze di Palazzo Ducale e a farsi aprire dal portiere senza essere scoperto. Dopo 15 mesi di detenzione, nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre 1756, Casanova fugge dal carcere di massima sicurezza dei Piombi.
1: La mattina seguente, Casanova lascia Venezia a bordo di una gondola diretto verso Mestre. È l'inizio di un esilio che lo porterà a peregrinare in giro per le corti d'Europa per quasi due decenni. Dalla Francia illuminista, che si prepara a vivere lo sconvolgimento della rivoluzione, alla Polonia, dalla corte berlinese del re Federico il Grande, fino a Mosca, al cospetto dell'imperatrice Caterina II. Ovunque trova sovrani, artisti, intellettuali e soprattutto dame disposte a cedere al suo fascino.
0: Dopo quasi 20 anni, Casanova ottiene il perdono di Venezia e fa ritorno nella sua città. È il 1774. Molte cose sono cambiate durante la sua assenza, una in particolare. Il suo amico e protettore, Matteo Bragadin, era morto qualche anno prima del suo ritorno. Isolato e ridotto in estrema povertà, Casanova riesce a trovare la più improbabile soluzione ai suoi problemi. Si offre come confidente agli inquisitori della Serenissima. Con il nome di copertura di Antonio Parolini, comincia così a indagare su scandali erotici, ecclesiastici corrotti, eccessi proibiti negli spettacoli teatrali o arruolamento clandestino di reclute. Il grande libertino, lo scandaloso Casanova, vittima dello spionaggio e della morale della sua epoca, è diventato a sua volta una spia.
2: Professor Trampus, con la sua consueta eleganza, Emanuela Lucchetti a un certo punto ci ha raccontato, quando era in carcere, dice, riesce a sedurre il carceriere e a ottenere una via di fuga. Allora io cerco di essere altrettanto elegante e le faccio una domanda che lei deve capire all'istante. Ma era fluido Casanova?
3: E allora, bisogna dire che le memorie che lui scrive...
2: Sì.
3: Sono scritte in modo da far intuire alcune cose e non esplicitarle. Questo perché Casanova
2: certo,
3: fa i conti con la morale, con la morale del suo tempo. Sicuramente oggi siamo in grado di dire che Casanova esercita l'arma della seduzione sia maschile sia femminile. E questo lo fa per vari motivi, lo fa per trarne favori, per trarne benefici, lo fa anche semplicemente per piacere. Non è del resto scandaloso all'epoca di Casanova e non lo è nella Repubblica di Venezia. Il motivo di scandalo nasce quando il fatto diventa pubblico, ma finché è circoscritto alla dimensione privata non costituisce un grosso problema.
2: Carlo Umberto Marsilio, mi è rimasta una curiosità delle cose di cui abbiamo parlato prima col professor Trampus, è il rapporto fra Casanova e Voltaire.
4: Il fatto che Casanova incontrasse Voltaire è un segno abbastanza evidente che forse egli non era un uomo così frivolo come si può credere, perché incontrare Voltaire voleva dire veramente incontrare uno dei geni, veramente un grandissimo pensatore per l'epoca. E nella sua Histoire de ma vie, Casanova racconta appunto l'incontro avuto con Voltaire nel 1760 a Ferney, nella Francia meridionale, vicino alla Svizzera. Questo incontro è significativo perché mette in luce molti aspetti. In primis, il fatto che Casanova era comunque ancora un uomo dell'ancien régime, perché non concepiva i concetti degli illuministi, quindi la tolleranza, il fatto che anche il popolo potesse

potesse partecipare alle decisioni politiche, però anche aperto alla cultura, aperto alle grandi letture. Difatti, ripeto, per incontrare un personaggio come Voltaire era testimone al fatto che egli fosse comunque un intellettuale.

0: lasciamolo perdere come seduttore di infinite donne, così, e raccontiamo questa singolare figura di avventuriero colto, verso cui i colti dell'epoca avevano un atteggiamento interlocutorio, e che viaggia nel suo secolo alla ricerca di una meta. Qual è questa meta?
1: Allora, Casanova ha una meta, ha una sua filosofia di vita, che potremmo anche spiegarla, se vogliamo, in termini politici. È una figura irregolare, e il fatto stesso di essere irregolare, fuori dagli schemi, fuori dalle norme del suo tempo, dalle convenzioni, è ciò che attira l'attenzione nei suoi confronti, ciò che lo rende accettato anche negli ambienti diplomatici che lui frequenta intensamente.
0: Lo possiamo considerare un anticipatore della Rivoluzione francese, per certi versi?
1: Non esattamente, perché ha ragione Carlo Umberto Marsiglio quando dice prima che il Casanova non condivide gli ideali politici che diventeranno quelli poi rivoluzionari. Scriverà delle parole terribili Casanova, certo, contro Napoleone, che distrugge la Repubblica di Venezia, la sua madrepatria matrigna.
0: Vabbè, ma quello anche tutti, anche
1: quello, Foscolo. Quello un po' tutti. Ha una sua particolare strada da seguire Casanova, e cioè quella di mostrare che l'avventuriero ha uno scopo di vita, che è quello di mostrare un'alternativa di vita, che poi tutti sognano e non possono praticare. Questa è anche una delle ragioni per cui le memorie diventano così affascinanti. Tutti pensano di immedesimarsi in questo trasgressore delle regole, ma poi lo fanno soltanto seduti,
0: ecco,
1: comodamente.
0: Bene, lei l'ha definito proprio bene, un trasgressore delle regole. Questo è il motivo del suo fascino, non l'infinità delle donne conquistate. E questo ci porta nel terzo capitolo, dove, sempre guidato da Emanuele Lucchetti in loco, lo vedremo come trasgressore della regola anche nei confronti della Chiesa.

0: La carriera di Casanova Spia si interrompe bruscamente nel 1782. La causa è un feroce opuscolo satirico fresco di stampa intitolato Né amori né donne, ovvero La stalla ripulita. Qui Casanova mette nero su bianco quello che fino ad allora aveva usato soltanto sussurrare, e cioè di essere il figlio naturale del patrizio Michele Grimani, discendente di una tra le più nobili e ricche famiglie di Venezia, come dimostra il sontuoso palazzo che ancora oggi ne porta il nome. E non finisce qui. Casanova aggiunge che il legittimo erede, Giovancarlo Grimani, sarebbe stato concepito dalla madre con un uomo diverso dal padre. Ancora una volta Giacomo è vittima di se stesso, dei suoi eccessi. Il patriziato veneziano gli si rivolta contro e deve di nuovo abbandonare Venezia, questa volta però per sempre.
1: Come spesso è accaduto nella sua vita, Casanova ricomincia a vagare attraverso il vecchio continente, passando per la Germania, l'Olanda, l'Austria, a caccia di espedienti per sopravvivere. A Vienna viene assunto come segretario dell'ambasciatore veneziano, ma gli anni passano, il seduttore invecchia e il mondo che lo circonda sta cambiando inesorabilmente. Nel 1789, al motto di libertà, uguaglianza e fratellanza, il popolo francese insorge contro la monarchia di Luigi XVI.
0: Mentre scoppia la rivoluzione francese, Casanova è in esilio a Dutchkov, in Boemia. È lì che vive ormai da un po' di tempo, dal 1785, presso una delle sue illustri conoscenze europee, il conte di Waldstein, che gli aveva offerto un posto come bibliotecario. Dopo aver pubblicato il resoconto della sua prodigiosa fuga dai piombi avvenuta 30 anni prima, nella noia dell'esilio boemo, Casanova inizia la stesura del suo capolavoro, le sue memorie, Histoire de ma vie. Oltre 4.000 pagine in cui ripercorre ogni passo della sua vita.

0: straordinaria.
1: Nel frattempo, una nuova minaccia incombe sulla Serenissima Repubblica di Venezia. Nell'Europa incendiata dalla Rivoluzione francese si fa strada Napoleone Bonaparte. Il giovane generale 27enne, nel 1796, dirige le sue armate verso l'Italia e in un anno riesce a sconfiggere austriaci e piemontesi. Dopo 11 secoli di inviolata esistenza, nella primavera del 1797, per la prima volta, un esercito straniero entra a Venezia. Le truppe napoleoniche conquistano e saccheggiano la città. Il 17 ottobre 1797, con il Trattato di Campo Formio, la Francia annette la Lombardia e cede Venezia e il Veneto agli austriaci.
0: È come se la parabola esistenziale di Casanova seguisse quella della sua amata città. Poco dopo la capitolazione della Repubblica, il 4 giugno del 1798, Casanova muore a 73 anni, solo e dimenticato in un angolo sperduto della Boemia. La fine di un'epoca corrisponde alla fine di un uomo, le cui spoglie non verranno mai ritrovate. Nonostante una base morale solida, frutto obbligato dei principi divini radicati nel mio cuore, per tutta la vita sono stato vittima dei sensi. Mi è sempre piaciuto prendere strade traverse e ho vissuto di continuo nell'errore. La mia unica consolazione era sapere che stavo sbagliando. Così si presenta al lettore Giacomo Casanova nell'Histoire de ma vie, racchiudendo in poche righe il senso della sua vita. Il libro, stampato per la prima volta nel 1822 in lingua tedesca, lo consacrerà al mito eterno.
2: Praticamente, professor Trampus, la vita di Casanova si conclude con il Trattato di Campoformio, al quale trattato, come dicevamo prima, Casanova è contrario, è inorridito. Eppure Foscolo, che anche lui è inorridito dal Trattato di Campoformio, ne parla nelle ultime lettere di Jacopo Ortis, ha disprezzo quasi per Casanova. Perché?
3: Il contesto e il momento è completamente diverso. Foscolo è uno dei primi a recensire le memorie di Casanova in una rivista inglese, sì, quando compaiono nel 1820. Però dobbiamo tenere conto che le memorie vengono pubblicate in Germania, in lingua tedesca, da un contesto che vuole in qualche modo stendere un giudizio di condanna sul Settecento e sulla storia della Repubblica di Venezia. L'Austria è diventata l'occupante del,

0: ha accolto l'aspetto psicologico, l'introspezione, la riflessione su se stesso che Casanova mette negli ultimi anni di vita.
1: Chiarissimo ed è implicito che quindi le è piaciuto leggermente meno Donald Sutherland e Casanova di Fellini. Perché?
0: Perché è una grande satira nei confronti del personaggio e del suo secolo. È un modo completamente diverso anche di denunciare gli eccessi del Settecento e gli eccessi che sono stati anche costruiti intorno alla figura di Casanova.
1: Allora, io ricordo ai nostri ascoltatori un libro che ho già citato, Alfabeto Casanova di Gianluca Simeoni, del qui presente professor Antonio Trampos, un libro indispensabile per conoscere la figura di Casanova. Ce ne sono altri due?
0: Sì, potremmo suggerire di Bruno Capaci e Gianluca Simeoni, Giacomo Casanova, una biografia intellettuale romanzesca, che è un'ottima sintesi di come Casanova ricerca se stesso, creando il personaggio. Possiamo aggiungere un classico, che è il libro di Paolo Preto, I servizi segreti della Serenissima della Repubblica di Venezia, che racconta come le informazioni e quindi il mestiere della spia diventa un grande affare commerciale nel corso del Settecento.
1: Io ringrazio davvero tantissimo il professor Antonio Trampos, anche per aver scritto il libro di cui ho detto più volte. Ringrazio Emanuela Rocchetti, che è stata straordinaria sui luoghi di Casanova, Pietro Sorace e Carlo Umberto Marsilio, come al solito, impeccabili. E mentre voi prendete nota dei libri su Casanova, mi preparo per le conclusioni.
2: Alfabeto Casanova, Gianluca Simeoni, Antonio Trampos, Mondadori 2024. Giacomo Casanova, una biografia intellettuale e romanzesca. Bruno Capaci, Gianluca Simeoni, Liguori Editore 2009. I servizi segreti di Venezia, spionaggio e controspionaggio ai tempi della Serenissima. Paolo Preto, Il Saggiatore 2017.
1: Antonio Trampos ci ha raccontato tanto della madre di Giacomo Casanova, Zanetta Farussi, che ebbe come ammiratore Carlo Goldoni, il quale Carlo Goldoni nel 1734 le dedicò una commedia, La Pupilla, in cui si alludeva al fatto che lei fosse molto bella e che l'impresario Himer fosse appassionato di lei. I due, Goldoni e la Farussi, avevano all'epoca 27 anni, la Farussi era rimasta vedova da un anno e si era chiacchierato di tutti e due i suoi primi figli. Del primo si era detto, come abbiamo visto durante la puntata, che fosse figlio del patrizio Grimani, del secondo Francesco che fosse addirittura figlio del principe di Galles, per cui la commedia di Goldoni andava a incidere su un pettegolezzo. Lei poi andò via da Venezia, si rifugiò dopo infinite peripezie a Dresda, dove sposò l'organista di corte e visse con lui gli ultimi 20 anni della sua vita.

0: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domenica 21 e 20, Rai 3.
1: Con Massimo Giletti, Lo stato delle cose, prossimamente su Rai 3.
2: Questa estate fai come noi. Parti verso luoghi unici dove nessun turista ha mai messo piede. Scegli l'avventura estrema dove sentirti

0: metti davvero a contatto con la natura. Incontra persone incredibili che non dimenticherai facilmente.
1: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.
2: Punta verso la linea nemica. Rigore!
3: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
4: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
5: Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma ce l'avete Team Vision?
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
5: Era fuori?
4: Tu sei fuori.
5: Magari, sono 33 anni che non esco.
6: Vieni nei negozi.
7: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.

0: Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, chiama l'800-96-98-89 o vai su msf.it/lasciti.
1: Hachette presenta X-Men la collezione mutante. Scopri le avventure dei mutanti più famosi della Marvel in una collezione con contenuti esclusivi. Prima uscita solo €1,99. E in più, la leggenda del motorsport. Costruisci l'Alfa 155 campione DTM in tutti i suoi dettagli racing.
2: Spettacolare, come la mia Alfa Romeo.
1: Prima uscita solo €1. In edicole su Hachette.it.
3: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile.
3: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su Verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
6: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Oqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Oqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Oqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800-93-00-23 o vai su unicef.it. Con soli 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
7: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli e a te, che l'estate la ami dolce e fresca allo stesso tempo. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
8: Boom, quand notre cœur fait boom. Tout avec lui dit boom.
9: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.

L'ordine dei geologi sui costoni di Pozzuoli, mappati come a rischio elevato già nei primi anni 2000, ora bisogna individuare le aree più fragili. 5 imbarcazioni soccorse, 110 illeciti amministrativi accertati, l'esito dei controlli della Guardia Costiera nel weekend di Ferragosto. Dopo i sigilli scatta l'iter per la rimozione di 19 chioschi sul lungomare di Napoli, nell'area sorgerà il villaggio dell'America Scatto. Il corteo storico e la corsa degli asini col palio dell'Anguria, Altavilla Irpina rievoca la venuta della regina Costanza di Chiaromonte. Napoli ufficiale la

0: Arrivo di Fava Suli, stamane visite mediche a Roma per Badia Shield, tifosi azzurri ottimisti a 3 giorni dall'avvio del campionato. Buon pomeriggio dalla TGR Campania, in apertura ai crolli dai Costoni a Pozzuoli dopo l'ultima scossa di magnitudo 4.7. Sulla messa in sicurezza la magistratura ha acceso un faro e proprio dei Costoni l'inviata Francesca Coppola ha parlato con il presidente dei geologi della Campania. Sentiamo.
1: Viaggio Rolomini, questa rimarrà l'immagine più tragica del sisma del 31 luglio, un crollo imponente di un costone tufaceo, sotto c'era un parcheggio che non c'è più, un miracolo che non ci siano state persone sotto questo crollo.
2: Sì, il sisma ha innescato evidentemente un fenomeno di crollo sul costone tufaceo che ha mobilizzato alcune migliaia di metri cubi di materiale in un versante ovviamente che presentava una morfologia di scarpata, quindi in una condizione di equilibrio in qualche modo già limite.
1: C'erano delle reti contenitive, ma era noto che questa fosse un'area a rischio.
2: Sì, l'area era già stata individuata agli inizi degli anni 2000 nella mappatura del piano stralcio per l'assetto idrogeologico dell'autorità di bacino dell'Appennino meridionale, risulta un'area perimetrata a rischio elevato.
1: Ce ne sono tante di queste aree.
2: Sì, la questione è capire quali sono quelle in condizioni più precario di equilibrio, perché eventuali ulteriori fenomeni di terremoti possono innescare situazioni che, come questa che abbiamo alle nostre spalle.
1: Finora stanziati quasi 10 milioni di euro, ma per la zona costiera di Bacoli necessari fondi ora.
2: Sì, il DL 144 dà questa gestione al commissario straordinario, non ha previsto ulteriori fondi, quindi sicuramente andranno previsti ulteriori fondi, perché questo tema degli interventi sui costoni a rischio è molto diffuso nell'area.
0: Il monitoraggio dei livelli di anidride carbonica sempre nei campi flegrei coinvolge anche la Guardia Costiera, che affianca questa attività ai controlli in mare potenziati nel periodo estivo. Ce ne parla in diretta Francesca Martelli.
3: Eh sì, sono tante le attività della Guardia Costiera. Noi oggi siamo a bordo di una motovedetta che si occupa principalmente di ricerca e soccorso in mare. Su questa motovedetta c'è una telecamera con sensore termico. Ora ve la facciamo vedere da quel monitor. Si può vedere anche di notte la presenza di imbarcazioni e soprattutto di esseri umani. Ma adesso ci facciamo fare da Salvatore Malaponti, capitano di corvetta della Direzione Marittima di Napoli, un bilancio di queste attività fatte a Ferragosto e nei giorni successivi. Quanti soccorsi avete effettuato?
4: Negli oltre 500 km di costa campana nel weekend di Ferragosto la Guardia Costiera ha svolto oltre 500 controlli tra mare e terra e ha eseguito soccorsi a favore di 5 unità da diporto e 10 persone. Giusto per esempio, un gommone fuori Ischia qualche giorno fa si è avvicinato pericolosamente agli scogli per un peggioramento delle condizioni meteo. Una nostra motovedetta è riuscita per tempo ad assicurarla e portarla di nuovo in acque tranquille e far riprendere la navigazione.
3: Abbiamo aperto il telegiornale con la situazione ai campi flegrei. Oltre alle motovedette e ai gommoni, come Guardia Costiera avete aiutato con un monitoraggio anche quella situazione?
4: È proprio così, un elicottero in questi giorni della Guardia Costiera è stato rischiarato qui a Napoli nell'ambito dell'operazione Mare e Laghi Sicuri, ma ha svolto anche attività di supporto all'Istituto di Geofisica e Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e nell'ambito di un'attività di telerilevamento che con delle attrezzature particolari, con una sensoristica particolare, ha verificato l'attività termica e anche la presenza di anidride carbonica in aria.
3: Noi oggi seguiremo le loro attività e poi vi documenteremo tutto nel TG di questa sera.
0: Tanti diportisti, tanti bagnanti, tanti turisti in questo mese di agosto. Napoli si conferma tra le mete più gettonate. Claudia Marra.
5: Carceri spagnoli, Capodimonte, Pompei, Vesuvio.
6: È un agosto esplosivo di turismo per Napoli, con un alto flusso rilevato dall'osservatorio turistico urbano del comune. Nel lungo fine settimana di Ferragosto appena trascorso, che ha raggiunto la punta di 600.000 presenze e un pernottamento medio di 4 giorni.
7: I turisti ci sono, nonostante il caldo c'è chi si ripara con l'ombrellino, ma non rinuncia a visitare tanti siti culturali.
8: Ora abbiamo visto Piazza Plebiscito, adesso andiamo a vedere il Castello dell'Ovo, giusto? E poi faremo un giretto per il centro storico.
7: Oggi lo specchio d'acqua che affaccia da Napoli è pieno di yacht, ma ci sono anche tantissimi turisti, anche qui a Montechia. Da dove venite?
9: Dal lago di Como, da Lecco.
7: E da Lecco l'affaccio su Napoli com'è?
9: Bello, diverso dal nostro lago ovviamente. Ma è un paio di giorni che siamo stati qui, abbiamo visto le cose classiche di Napoli,
7: tipo
9: San Severo.
6: Ma oltre ai luoghi della cultura aperti ad agosto, tappa d'obbligo per tutti, il giro ai quartieri spagnoli, che sono i più visitati della città.
7: Che cosa le è piaciuto di più di Napoli?
9: Ma l'atmosfera, e soprattutto in quel periodo qui dove, a parte il caldo, però c'è poca gente, si riesce a essere un po' più nella città.
0: Anche in vista della Coppa America è partito l'iter per la rimozione dei chioschi ormai chiusi del lungomare di Napoli ed è lì che andiamo, da Enzo Perone.
10: Sì, eccomi, siamo sul lungomare di Napoli, dopo le chiusure, i sigilli, i sequestri giudiziari, le polemiche degli storici acquafrescai e tarallari qui sul lungomare, che per 40 anni tra Mergellina e il Molosiglio avevano fatto dei chioschi itineranti, un esercizio di vendita stanziale, in alcuni casi con scarichi illegali in mare e allacci abusivi a energia elettrica e acqua. Ora queste 19 strutture in ferro dovranno essere rimosse. Tra via Caracciolo e la rotonda Diaz dovrà essere ospitato il villaggio sportivo e montate le pedane per gli spettatori della Coppa America di vela, con le pre-regate che cominciano a fine settembre. I costi di rimozione saranno a carico dei titolari, che sono infruttuosamente ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale. Se non li onoreranno, il Comune anticiperà e poi procederà in danno. Palazzo San Giacomo, lo scrive il quotidiano La Repubblica, sta mediando con l'autorità giudiziaria per procedere in tempi brevi ai dissequestri che sono prodromici alla rimozione. Nel futuro un piano per l'installazione di chioschi sul lungomare è stato elaborato dall'amministrazione sulla falsariga dei deor autorizzati per i ristoranti di questo stesso lungomare. Saranno gazebo tutti uguali nel rispetto dell'architettura e del decoro disegnati con il contributo dell'Università Federico II. Dopo l'ok della soprintendenza il progetto passerà in giunta e poi in consiglio comunale per la fase finale della Coppa America. I chioschi dovrebbero essere pronti. Dal lungomare è tutto, linea studio.
0: Minacce di morte a un commerciante per indurlo a pagare il pizzo. A Castello di Cisterna è finito in manette un uomo ritenuto vicino al clan Rega. Alessio Aversa.
11: Avrebbe costretto un commerciante a farsi consegnare somme di denaro, poi avrebbe preteso il motorino costringendo il titolare a firmare il passaggio di proprietà minacciandolo di morte. Questa è l'accusa contestata a un uomo raggiunto da un'ordinanza cautelare eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. L'indagato, noto alle forze dell'ordine e vicino al clan Rega, è gravemente indiziato di estorsione aggravata da metodi mafiosi e di detenzione illegale di armi da fuoco. Per gli investigatori avrebbe tormentato il commerciante e i suoi dipendenti con la finalità di agevolare e ribadire il controllo del territorio da parte del clan, fino a costringere il proprietario in un'occasione almeno ad abbassare la serranda prima dell'orario di chiusura, perché temeva per l'incolumità dei suoi collaboratori terrorizzati.
0: La politica in regione tiene banco, la vicenda legata alla nomina dell'assessore Cuomo. Il servizio è di Andrea Caruso.
12: La polemica scoppiò a cavallo di Capodanno, fu la prima grana per Roberto Fico, ovvero la nomina dell'ex sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo, alla carica di assessore regionale, polemica che si arricchisce oggi di un parere del Ministero dell'Interno in risposta a una interrogazione presentata da Sergio Rastrelli di Fratelli d'Italia. Per il Viminale ci sarebbero due semafori rossi. Cuomo rassegnò le dimissioni da sindaco il 31 dicembre, giorno del decreto di nomina di Fico, ma poiché queste diventano efficaci e irrevocabili solo dopo 20 giorni, non sarebbe potuto essere nominato assessore. C'è poi un ulteriore profilo. Lo statuto della Campania recita che i componenti della giunta possono essere nominati fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità alla carica di consigliere. La legge regionale 16 del 2014, al comma 212 dell'articolo 1, stabilisce l'incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di sindaco, a meno che il primo cittadino non sia cessato dalle funzioni 60 giorni prima del voto. Ho invitato il presidente del Consiglio Manfredi sedi ad attivare le procedure per la decadenza immediata, afferma Rastrelli, e a sottoporre a controllo di legalità

0: e regolarità formale tutti gli atti amministrativi assunti da Cuomo. Fico non dovrebbe tollerare una situazione che getta un'ombra sull'intera giunta, aggiunge Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d'Italia. Sulla vicenda interviene il presidente del Consiglio Manfredi, che ricorda come la giunta per le elezioni del Parlamento regionale abbia verificato le condizioni di eleggibilità e compatibilità per gli eletti in assemblea, ma non ha potuto esaminare la posizione degli assessori in quanto esterni al consesso. Palazzo Santa Lucia replica in una nota: in occasione della prima riunione, in data 26 gennaio 2026, non sono emerse cause di incompatibilità, essendo stato accertato il decorso dei 20 giorni dalla presentazione delle dimissioni dalla carica di sindaco del comune di Portici, avvenuta il 31 dicembre.
1: Storia e folklore ad Altavilla Irpina con il palio dell'Anguria. L'inviato Rino Genovese.
2: Esistono tanti pali in Italia, ma questo è unico e di certo tra i più spettacolari. Si svolge da quasi mezzo secolo, ogni 18 agosto, e rievoca la vicenda di Costanza di Chiaromonte, regina di Napoli, verso la fine del 400. Il palio dell'Anguria di Altavilla Irpina, la corsa tra asinelli per ricordare la storia della regina triste. Ripudiata giovanissima dal re Ladislao d'Angiò e sposa di Andrea De Capua, conte di Altavilla. Centinaia di figuranti che in abiti storici minuziosamente ricostruiti sui modelli dell'epoca partecipano al corteo che rievoca l'arrivo ad Altavilla di tutti i signori dei paesi limitrofi per onorare la regina.
3: Siamo riusciti a creare una vera rete di tutto il territorio, ma soprattutto riportare Altavilla ai fasti di un tempo con il palio dell'Anguria, perché non è solo la corsa degli asini, soprattutto l'unione di tanti cuori che si sono uniti per un unico progetto, quello che è il nostro territorio.
2: E la gara dei vassalli per portare doni a Costanza viene ricordata dai fantini di 8 comuni in una gara unica per destrezza e simpatia, a dorso d'asino.
4: È difficilissimo montare un asino.
5: Sai, per chi lo fa da sempre no, però non è come un cavallo, diciamo.
6: La difficoltà con l'Anguria, ci vuole un po' di esperienza.
2: Eh sì, l'Anguria, perché sono tante le difficoltà, innanzitutto l'allineamento degli asini per la partenza, ma poi quella che i fantini devono correre con un'Anguria sotto braccio da riporre nel cesto ai piedi della regina rigorosamente integra.
7: Significa tradizione, storia, cultura, turismo e voglia di guardare al futuro per dimostrare che i nostri territori rappresentano un'alternativa alla grossa concessione dei centri urbani.
8: Cercheremo di incoraggiare questo tipo di manifestazione nel corso dei prossimi anni, perché l'Irpina non è seconda a nessun territorio della regione Campania.
2: È al fantino che arriva primo con l'Anguria integra che toccherà il premio più ambito, il bacio della regina.
3: Una cosa fondamentale per noi è soprattutto tutelare gli equidi che hanno partecipato al palio, ma tutti gli animali in generale.
1: Diamo il benvenuto all'ospite di oggi, Alfonso Giarletta, che con l'Associazione Meridiani organizza anche quest'anno la rassegna Un libro sotto le stelle. Benvenuto.
9: Salve, buongiorno.
1: Edizione numero 12 per voi, un primo ciclo di incontri a Castellammare di Stabia, poi si ricomincia a fine mese tra Salerno e Vietri sul Mare.
9: Sì, edizione 22, quindi è il 22esimo anno. Siamo già partiti sulla terrazza panoramica del Circolo Velico Stabia, e il 27 ripartiamo a bordo del traghetto dei libri, quello dell'Aquarius alla Travel Mar, con il libro di Don Roberto Faccenda. Poi ci trasferiamo all'ormeggio di Vietri, di Marina di Vietri, e con tre libri, quello di Luca Trapanese, Oscar Di Maio, attore comico napoletano, e chiudiamo con il libro di Juan Tapia, che è un atleta paraolimpionico, campione del lancio del peso, delle fiamme azzurre, nonché campione anche di Ballando sotto le stelle. Quindi abbiamo cercato in questo cartellone di rendere le serate quanto più piacevoli e soprattutto di trovare le location proprio per avvicinare i vacanzieri alla lettura. Lo facciamo in modo molto intelligente, cioè nel senso cerchiamo di farlo in modo intelligente, cerchiamo anche di offrire a tutti i partecipanti anche una cena, e questo lo si può fare tramite l'accredito, quindi le persone si accreditano e noi offriamo la cena con la presentazione del libro, quindi uniamo la lettura con il connubio gastronomico dei nostri prodotti locali.
1: E poi ci sarà un evento speciale che avete appena annunciato.
9: Il 16 di settembre premiamo, ricordiamo

0: per la sezione Memory, che è nata da pochi anni, gli scrittori, i giornalisti che sono se sempre stati vicino alla nostra associazione, quindi al Libro Sotto le Stelle, all'Associazione Meridiana. Ricordiamo l'inviato storico, inviato di guerra del Mattino, Vittorio Dell'Uva. E dico con felicità che sono tantissimi gli inviati e i giornalisti che parteciperanno quella giornata al Consiglio regionale della Campania.
1: Grazie, grazie ad Alfonso Giarletta. Noi andiamo avanti con il calcio perché si sblocca il mercato del Napoli. Sentiamo il servizio di Ivan Palumbo, poi le voci dei tifosi azzurri.
2: Il momento più atteso dell'estate azzurra arriva in leggero ritardo. 19 agosto, 13 giorni alla fine del mercato, ecco il tweet di benvenuto di Aurelio De Laurentiis per il primo acquisto ufficiale del Napoli.
3: Essere qua oggi ha riparato tanti sacrifici di me, dei miei genitori, di mia mamma e mio padre, perché sono partito da un paesino e arrivare qua per me è un sogno.
2: Si presenta così Costantino Favasuli da Africo, provincia di Reggio Calabria, 22 anni, terzino destro. Non scalderà il cuore dei tifosi, ma nella scorsa stagione si è messo in luce in Serie B al Catanzaro e darà un po' di respiro a Capitan di Lorenzo. A giugno ha esordito in nazionale quella sperimentale di Baldini, un buon ricambio. Potenzialmente un titolare invece Benoît Badiachil, difensore centrale in cerca di rilancio, in corso le visite mediche a Roma. Proprio i problemi fisici ne hanno frenato la carriera al Chelsea. Gli stessi che non hanno consentito a Kevin De Bruyne di mostrare tutto il suo talento a Napoli. Un anno fa, il 12 giugno, fu lui il primo colpo di una campagna acquisti faraonica. Oggi parte probabilmente più indietro. Nel 4-3-3 di Allegri non c'è il trequartista, la mezzala sinistra titolare è McTominay, il belga, la riserva di lusso, per sparigliare le carte a gara in corso.
4: Secondo lei questa squadra va bene?
5: Sì, andiamo
4: Come
5: bene.
4: inizierà il campionato?
5: Genova-Napoli. E
4: secondo lei chi vince?
5: Napoli.
6: Napoli sta andando bene. Se giochiamo come abbiamo giocato l'anno scorso, quest'anno che è finito il campionato, giochiamo bene.
4: Però qualche
6: Adesso perché
4: calciatore.
6: c'è qualche calciatore che deve cambiare, però stiamo giocando bene.
4: Allegri com'è? Non la fa impazzire, non la fa
6: No, no.
4: impazzire. Non come?
6: Come sarà l'altro allenatore.
4: Preferiva quello di prima.
6: Sì, è la squadra che fa la rosa, bravo, basta che stanno uniti.
4: Ma il migliore?
6: No, non ho preferenze, ti dico la verità.
4: Tutti.
6: Tutti, a me mi piacciono tutti.
7: Ci sono tanti giocatori del Napoli che hanno qualità, stoffa. Possiamo fare un buon campionato, speriamo di farlo bene.
4: Allegri com'è?
7: Buona allenatura, gioca, fa giocare la squadra.
4: Il miglior allenatore del Napoli chi è stato?
7: Sarri.
8: Forza Napoli!
1: Nel weekend partono anche Serie B e Serie C. Sentiamo Daniele Meloni.
9: Dopo l'infelice turno di Coppa Italia, le squadre campane cercano riscatto al via del campionato di Serie B. Tre sconfitte, seppur pesanti, contro squadre di Serie A, non scalfiscono l'umore di Benevento, Avellino e Juve Stabia, che partono con rinnovate ambizioni. Apriranno sabato sera alle 21 gli Irpini e la Strega, in casa rispettivamente contro Arezzo e Modena. Coefficienti di difficoltà diversi, ma stessa voglia di fare bene. Più arduo sembra l'impegno di domenica sera per la Juve Stabia, alla favorita contro un Palermo che è apparso in ottima forma in Coppa Italia. Anche il girone C della Serie C prenderà il via nel weekend e ci saranno due derby ad aprire le danze. Il Giuliano affronterà la sorprendente Scafatese, capace di vincere in casa della Salernitana in Coppa. Proprio la Salernitana avrà un altro derby per rifarsi, in casa contro Sorrento, da cui è stato prelevato l'ultimo acquisto per rinforzare una squadra che è sembrata tutto fuorché completa in Coppa. È arrivato infatti Eugenio Dursi, 15 gol lo scorso anno e contratto biennale con i Granata. La Casertana giocherà sabato in casa contro il Barletta. A chiudere il quadro, le trasferte del Savoia contro il Picerno e della Cavese contro il Bari.
1: Presentata l'ottava edizione di Eruzioni del Gusto, la borsa internazionale dell'enoturismo si terrà alla Reggia di Portici dal 23 al 26 ottobre prossimi. È tutto, grazie per averci seguito, una buona giornata.
10: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
11: Sulla Campania, locali e fenomeni. Ora in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, condizioni di tempo stabile e soleggiato con formazioni di nebbie o foschie dense in nottata. Sull'Appennino campano il cielo si presenterà per lo più sereno e sgombro da nubi significative.

Sul Salernitano, isolati piovaschi pomeridiani lasceranno poi spazio ad ampie aperture. Nebbie in banchi dopo il tramonto. Le temperature faranno registrare un lieve aumento, sia nei valori massimi che in quelli minimi. I venti, provenienti dai quadranti occidentali, saranno deboli con locali rinforzi. Mare poco mosso.

0: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 93 00 23 o vai su unicef.it. Con soli 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
1: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
1: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
3: Punta verso la linea nemica. Rigore!
4: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
5: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
6: Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma ce l'avete TeamVision?
7: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
3: Era fuori?
5: Tu sei fuori.
3: Magari, sono 33 anni che non esco.
7: Vieni nei negozi.
8: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli e a te, che l'estate la ami dolce e fresca allo stesso tempo. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
9: Boom, quand notre cœur fait boom. Tout avec lui dit boom.
10: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
11: Quando è la passione a muoverti. Non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi 4 effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, 4 effetti in un prodotto.

La guerra in Iran. Secondo una ricostruzione del Financial Times, Teheran valuta attacchi alle basi statunitensi in Europa. NATO pronti a difendere gli alleati. Trump smentisce i suoi negoziatori. Nessun colloquio in corso. Ucraina, vittime civili a Kherson e Zaporizhia, operazione anticorruzione a Kiev, Zelensky licenzia la vice capo di gabinetto, il Parlamento approva la nomina del nuovo ministro della difesa. Migranti, la Svizzera, siamo in stretto contatto con l'Italia, trasferimenti presto al via, tensione con la Spagna, opposizioni, propaganda su Ceuta, il governo non sa uscire dalla crisi. 4 femminicidi in 5 giorni. Ieri sera una donna accoltellata dal marito a Colleferro vicino a Roma. L'omicidio davanti al figlio di 9 anni in Calabria. Un'anziana uccisa a colpi di pietra. Un mese fa a Bologna la morte di Fakir durante un fermo di polizia. Al TG3 parla Khadija, la sorella. Sono tornata in Marocco senza di lui. Chiedo giustizia. Nelle immagini dice c'è tutta la verità. Buongiorno, bentornati al TG3. Una nuova minaccia arriva dal conflitto in Medio Oriente. Se gli Stati Uniti dovessero attaccare nuovamente l'Iran,

0: Iran sarebbe pronto a colpire obiettivi militari americani in Europa. La notizia, rilanciata dalla Financial Times, alza la tensione nel timore di una nuova escalation. Facciamo il punto col servizio di Lucia Sveglia.
1: A rivelarlo al Financial Times sarebbe stata una fonte interna al regime. Secondo quanto pubblicato dal quotidiano britannico, Teheran avrebbe ipotizzato di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa, in paesi come la Bulgaria o Cipro, se Trump dovesse intensificare il conflitto. Una minaccia che arriva mentre molti a Teheran considerano inevitabile una ripresa della guerra, il rischio che si allarghi anche oltre il Medio Oriente. Sceglie un luogo simbolico, il monumento all'aeroporto di Baghdad per l'ex generale iraniano Soleimani, ucciso 6 anni fa in un raid mirato per ordine di Trump, il capo negoziatore iraniano Ghalibaf, un tempo uomo del dialogo, per avvertire Washington. La resistenza, dice, ormai va oltre i confini dell'Iran, è divenuta globale. Mentre i Pasdaran mettono in guardia anche i paesi del Golfo che ospitano basi statunitensi, non aiutati in nessun modo gli Stati Uniti. Scaduta la tregua provvisoria, è di nuovo muro contro muro. E anche la strategia di Trump con l'Iran sta cambiando. Nessun negoziato in corso né in programma, ha detto ieri il presidente statunitense, smentendo persino il genero Jared Kushner. E con questa mappa pubblicata su Truth ha dichiarato Hormuz nuovo territorio americano. Fallita la guerra lampo, ora è Washington che blocca i colloqui, conferma la CNN, e punta a soffocare l'Iran gradualmente per via economica.
0: Ora l'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino. Proseguono gli attacchi di Mosca su obiettivi civili a Kherson. Droni colpiscono un autobus, 4 vittime, ed è pioggia di droni ucraini sulla Russia, mentre un nuovo terremoto dell'anticorruzione scuote la catena di comando di Zelensky. Gianmarco Sicuro.
2: L'agenzia anticorruzione ucraina l'ha denominata Operazione Forrest Gump, forse per la rete di connessioni e conoscenze di alto livello che il gruppo criminale era riuscito a raggiungere, come il protagonista del film, capace di arrivare a stringere la mano di presidenti e personaggi noti. In questo caso, il giro di corruzione era arrivato fino al palazzo presidenziale, coinvolgendo anche la numero 2 dello staff, Irina Mudra, e Vadim Stolar, membro del Parlamento. Uno stralcio di intercettazione inchioda le persone coinvolte, spingendo lo stesso Zelensky a correre rapidamente ai ripari. Mudra viene licenziata, a perquisizione ancora in corso, mentre il Parlamento approva la nomina di Khmara al nuovo ministro della difesa in una sorta di piccolo rimpasto. Il suo predecessore, Mikhailo Fedorov, non rimane a guardare e in un breve video attacca Zelensky. La democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia, il suo appello, nel quale chiede nuove elezioni sfidando il presidente Zelensky. Tensioni politiche in un momento drammatico per il conflitto. A Zaporizhzhia, 2 morti per un attacco russo, mentre a Kherson i droni uccidono 4 passeggeri su un bus. Tornano a casa invece 206 prigionieri di guerra, 103 per parte, un accordo tra Mosca e Kiev che permette il ritorno alle rispettive famiglie di moltissimi uomini a lungo detenuti in territorio nemico.
0: Le questioni internazionali nel dibattito politico italiano. La NATO si dice pronta a difendere gli alleati da qualsiasi minaccia, il riferimento e ai possibili attacchi iraniani alle basi militari americane in Europa. Interviene anche il ministro della difesa Crosetto, che dice nulla è precluso. Per tutti i particolari andiamo a collegarci con Palazzo Chigi, dove c'è Matteo Valerio. Matteo, siamo da te.
3: Se sulle indiscrezioni del Financial Times sui possibili attacchi iraniani sul suolo europeo agli obiettivi militari statunitensi, finora il ministro della difesa Crosetto è l'unico esponente di governo a essere intervenuto, parlando con l'ADN Cronos senza escludere questa possibilità. Eviterei di suggerire possibilità del genere, dice, ma poi ragiona. Del resto l'Iran ha già portato il caos con attacchi in luoghi che non erano assolutamente coinvolti nel conflitto, e il riferimento ovviamente è ai paesi del Golfo. In quest'ottica nulla è precluso, continua a dire Crosetto, che però, lo dicevi, viene subito supportato dal sostegno della NATO, che si dice pronta attraverso un suo funzionario ad affrontare qualsiasi tipo di emergenza e a fare tutto il necessario per difendere tutti gli alleati dell'Alleanza Atlantica. Sul fronte interno però, e nell'immediato, il governo continua

0: dover fronteggiare sia la crisi diplomatica con la Spagna, con la chiusura di Schengen, sia il possibile trasferimento di migranti da altri paesi europei alla luce delle nuove regole del patto europeo per l'asilo, con Svizzera e Germania che restano sempre in prima linea. Su questo facciamo il punto con Stefano Galeotti, poi linea a voi.
1: Siamo in stretto contatto con Roma, i trasferimenti inizieranno nelle prossime settimane. La Svizzera conferma di essere pronta a rimandare in Italia i richiedenti asilo che si sono spostati dal nostro paese. Ingressi, fa sapere Berna, avvenuti dopo l'entrata in vigore del patto europeo sui migranti, che in poche settimane ha aperto due fronti delicati per Palazzo Chigi. Anche la Germania ha avviato le stesse procedure, programmando i primi rientri in questi giorni. Il caso della ragazza somala si è risolto con l'intervento di una comunità evangelica bavarese, piena collaborazione, ma non commentiamo singoli casi, fanno sapere da Berlino, segno di un dialogo che prosegue sotto traccia per non incrinare i rapporti tra Merz e Meloni. La maggioranza rivendica la linea del governo. Fratelli d'Italia mette in risalto l'asse con la Danimarca. Lega e Forza Italia rilanciano sulla sicurezza dei confini. Noi moderati ribadisce l'alleanza con Berlino.
2: Lavoreremo insieme perché l'Unione Europea dia risposte chiare e nette al problema dell'immigrazione. Rispetto delle regole, tutela dei confini, lotta senza se e senza ma alla immigrazione clandestina.
1: Le opposizioni attaccano l'esecutivo. Per il PD su Ceuta il governo ha scelto la propaganda, sulla stessa linea i 5 Stelle che rilanciano sul caro carburanti.
3: Mentre Giorgia Meloni è occupata a fare figuracce internazionali come la sospensione di Schengen per Ceuta, ennesima mossa di propaganda, il prezzo dei carburanti lievita e si prepara una nuova stangata per famiglie ed imprese sull'energia.
1: Meloni ha distrutto l'accoglienza europea, dice Maggi, e l'Italia paga il conto.
4: Prima uscita pubblica di Siegfried Oranucci dopo l'arresto di Walter Lavito, l'ha accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista. Il conduttore di Report non commenta la vicenda giudiziaria, intanto querela la magistrata Clementina Forleo per un post su Facebook. Tutti i particolari con Gabriele Carletti.
5: Se doveva essere un test, è stato superato. Alla Varona, in Trentino, nella prima uscita pubblica dopo la confessione di Lavitola, Siegfried Oranucci è stato accolto dagli applausi.
6: Una cosa è l'inchiesta giudiziaria, una cosa è l'attacco vergognoso che sta avvenendo attraverso dei mezzi di stampa nei confronti miei, personali, i miei cari, gli affetti, la squadra di Report, la storia.
5: Quella non molla il conduttore di Report. Dal palco liquida alla Vitola come un caso psichiatrico, ma si mostra ancora persuaso che esiste un livello superiore. Lo aveva fatto a caldo al telefono con lo stesso La Vitola nelle ore successive alle perquisizioni nei confronti del faccendiere. Incredulo per il coinvolgimento dell'amico. Andassero a cercare questo Corrado, si sfogava Ranucci, il nome misterioso citato da uno dei quattro esecutori materiali dell'attentato del 16 ottobre a Pomezia. Carte da cui emerge che Walter Lavitola volesse creare una società per produrre Report. Una matassa di interessi moventi che gli inquirenti stanno cercando di districare. Entro una settimana il faccendiere tornerà davanti ai magistrati, mentre a breve è attesa una decisione dell'azienda sul futuro di Ranucci. Ad alcune indiscrezioni di stampa che danno per certa una sospensione e l'addio a Report, il legale di Ranucci replica con durezza: ogni iniziativa della RAI sarebbe inquinata dalle falsità alimentate da polemiche pretestuose. Nel mirino finisce anche la magistrata Clementina Forleo. In un paese normale Ranucci sarebbe già indagato, ha scritto in questo post. Il giornalista ha risposto con una querela.
4: È una strage senza fine quella delle donne. Ioanna aveva 50 anni e 5 figli. Il marito l'ha coltellata davanti al più piccolo, poi ha confessato il femminicidio. Andiamo in diretta dall'inviato Massimo Solani. Massimo.
7: Sì, è in carcere a Velletri in attesa dell'udienza di convalida del fermo Mohamed Roussi, il 69enne di origini tunisine che ieri ha coltellato a morte la moglie Ioanna nella palazzina qui a Colleferro alle mie spalle. Un omicidio avvenuto davanti ai testimoni due dei 5 figli della coppia, fra i quali il più piccolo di soli 9 anni. Un omicidio che è tutto ancora da capire. L'uomo infatti, dopo essere stato fermato ieri, ha confessato immediatamente, ma non ha spiegato le ragioni del suo gesto. Un gesto che probabilmente, il sospetto di chi indaga, potrebbe essere legato le condizioni psichiche dell'uomo, che in passato aveva dato segni di disagio e per questo era stato anche visitato da uno psichiatra, che però aveva rifiutato ogni cura, almeno quello che hanno raccontato alcuni testimoni, amici e vicini della coppia. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio, poi la linea può tornare allo studio.
8: È una famiglia distrutta, insomma, cioè sarà da dare l'assistenza psicologica che si può immaginare, tutto il supporto che poi servirà a loro per superare questi questi giorni.
7: Ci sono amici e vicini di casa a vigilare questa mattina.

0: Sul dolore dei cinque figli di Joanna, la donna di 50 anni, di origini polacche, uccisa ieri pomeriggio a Colleferro dal marito Mohamed Ruissi. I litigi, sempre più frequenti e sempre più violenti, al pian terreno di questa villetta di via Cristoforo Colombo si ripetevano da mesi e ieri, secondo quanto ricostruito dalla procura di Velletri, che indaga per femminicidio, il 69enne muratore in pensione ha afferrato un coltello da cucina e l'ha colpita al collo almeno 4 volte, davanti agli occhi di 2 dei 5 figli. Testimone della tragedia anche il più piccolo di loro, che ha soltanto 9 anni. L'ho uccisa io, ha raccontato poi l'uomo tunisino agli agenti del commissariato di Colleferro che lo avevano intercettato a piedi lungo una delle vie che circondano la palazzina in cui viveva con la moglie e i figli. Ora è in carcere a Velletri in stato di fermo e toccherà a lui spiegare i motivi dell'omicidio, che forse vanno cercati fra le pieghe di una psiche che negli ultimi tempi aveva iniziato ad accusare problemi e l'aveva reso violento e iracondo. Al punto che, stremata dai litigi, Joanna aveva confidato ad una delle anziane della RSA in cui lavorava come operatrice sociosanitaria di essersi rivolta ad uno psichiatra che aveva visitato Mohamed, che però aveva rifiutato ogni cura.
1: E solo negli ultimi 5 giorni sono 4 le donne che sono state uccise in ambito familiare. Poco fa è stato fermato il marito della donna ritrovata morta in un campo a Corigliano in Calabria. Il punto con Elisa D'Alto.
2: Uccise per mano del compagno o dell'ex da cui volevano allontanarsi. L'ultima è Joanna, uccisa a Colleferro, ma prima di lei ci sono state Daphne, Michela, Ornella, Carmela, Tania, solo nelle ultime settimane. È stato fermato stamattina il marito di Carmela Bifano, 72 anni, uccisa a colpi di pietra in campagna, in provincia di Cosenza. È un caso la morte di Tania Terrin, 39enne di Venezia, uccisa dall'ex che lei aveva denunciato 4 volte, dietro consiglio della mamma e anche del datore di lavoro.
3: E voleva un po' fermare tutto e là gli ho detto no, andiamo avanti e basta.
2: Michela Rubio, 47 anni, è morta dopo 25 giorni di agonia all'ospedale di Cagliari. A luglio il marito Alessandro Pintus le aveva sparato alla testa. E poi c'è Ornella Fora Stefano, picchiata e abbandonata davanti all'ospedale di Trebisacce, in Calabria, in carcere l'ex fidanzato che stava per fuggire in Albania. Aveva 31 anni, Daphne Rebaudo, precipitata a luglio da un terrazzo condominiale a Roma, fermato il compagno Mohamed Trabelsi. Femminicidio è la parola più cercata sul sito Treccani nel 2026, un reato specifico dal dicembre scorso, un crimine di odio e discriminazione dietro cui si nascondono volontà di controllo e possesso. I dati sono chiari, le vittime di omicidi commessi da partner o ex nel 90% dei casi sono donne.
1: Ad un mese dalla morte di Abdelrahim Fakir durante un fermo di polizia a Bologna, parla al TG3 la sorella che torna a chiedere giustizia. Jacopo Ricca.
4: Loro sono ancora a lavorare, mio fratello non c'è più.
5: Khadija, la sorella di Abdelrahim Fakir, commenta così il rientro in servizio, anche se in ufficio e non in strada, dei 2 agenti della squadra volante coinvolti un mese fa nel quartiere Pilastro di Bologna nella morte mentre era ammanettato a terra del 43enne. Cosa ricorda di quel giorno?
4: Tanto dolore. Tanto dolore. Siamo andati sul posto. Ho trovato mio fratello per terra, buttato per terra. E sono rimasta lì davanti al corpo di mio fratello per delle ore.
5: Quando siete arrivati al pilastro, i poliziotti cosa vi hanno detto quel 19 luglio?
4: I poliziotti hanno detto che quando sono arrivati loro l'avevano già trovato morto. La squadra mobile, non i poliziotti che hanno fatto tutto quello che non dovevano fare, perché quelli là erano molto lontani da noi, non si sono neanche avvicinati.
5: Cosa si aspetta dall'inchiesta?
4: Io ho chiesto giustizia e verità sul caso di mio fratello. Il video parla per sé, c'è tutto sul video.
5: L'ultima volta che ha parlato con suo fratello Abdelrahim, cosa le aveva detto?
4: Che dovevamo andare in Marocco in viaggio insieme, io, lui e i miei figli. Però sono venuta in Marocco senza di lui.
1: Sono giorni di partenze con i viaggiatori che affollano stazioni e aeroporti, ad approfittarne un gruppo di ladri, alcune minorenni arrestate per aver commesso un centinaio di furti a Malpensa. Il racconto di Valeria Papitto.
6: I passeggeri appena atterrati a Malpensa entrano nell'ascensore dell'aeroporto di Milano, carichi di bagagli, i trolley sui carrelli, le borse semiaperte con cellulari e documenti, con loro anche tre donne che al primo momento di distrazione infilano la mano nella borsetta, coprono tutto con un soprabito e rubano una catenina. Un furto rapidissimo, solo uno dei quasi 100 ripresi dalle telecamere di sorveglianza dello scalo e visionati dalla polizia, che oggi ha arrestato 10 donne, tra cui alcune adolescenti. Coordinati dalle procure di Busto Arsizio e di quella dei minorenni di Milano, gli agenti hanno visionato diverse ore di riprese confrontate con le foto segnaletiche e pedinato le donne, poi finite in carcere. Portafogli, denaro, acquisti ultima ora nei duty free alla partenza. Tutto sottratto in pochi secondi senza che le vittime si accorgessero di nulla.
1: Il furto delle 6 tavole di Antonello da Messina. La questura diffonde la chiamata della cittadina che a Ferragosto allertò il 112 sul ritrovamento di 2 quadri abbandonati in strada. Pietro Adami.
7: Sono dei quadri del museo nella strada, come se qualcuno l'avesse rubato e appoggiati qua, ma non c'era niente. Però sono quasi del museo, valgono un sacco di soldi.
8: Sono passate da poco le 21, sabato di Ferragosto, Elisabetta Bonfato chiama il 112. Davanti a lei ci sono alcuni dipinti poggiati sul muretto del Museo Regionale di Messina.
7: Sono dei quadri grandi, dico, secondo me qualcuno le ha rubati e le ha lasciati qua in attesa di riprenderli, perché sono belli come quadri.
8: Non è stata l'unica a notare i quadri e a fotografarli, si scoprirà solo dopo che sono 2 tavole

abiti che diventano sculture e che quando non sfilano a carnevale riposano tra le sale del Museo di Ravinis, che è anche il laboratorio di una nuova tradizione che unisce una comunità intera.

Il ricordo è una magia che ferma il tempo e afferra un'emozione perduta. Il ricordo è un insieme di mattoni che, uno sull'altro, costruiscono la nostra vita e la nostra identità. Il ricordo è un profumo, un suono, un frammento di passato che si archivia nella nostra memoria. Recuperare, conservare e tramandare. È questa la missione degli ecomusei. Nella storica Villa Vicentini Minussi, l'archivio della memoria custodisce un prezioso tesoro di documenti, oggetti e foto che raccontano storie individuali e collettive. Immagini che incarnano il valore del tempo trascorso, che sono le nostre radici e saranno la nostra eredità. La nostra responsabilità è proprio questa: consegnare alle nuove generazioni una memoria visiva per mantenere vivo il ricordo di chi siamo stati.

0: Sul Monte San Michele, le tracce della Grande Guerra sono ancora visibili. Le vecchie trincee sono immobili ricordi di ciò che avvenne un secolo fa su questa linea di confine. Un bosco silenzioso e sacro, immagine concreta e intensa di una guerra che fu. Michele e Gabriele indossano con rispetto le uniformi di chi versò il proprio sangue in queste trincee. Fanno parte di un gruppo culturale accomunato da un grande amore per la storia e le rievocazioni.
1: Siamo due rievocatori dei Grigio Verdi del Carso, un gruppo storico nato nel 2005 con lo scopo di rievocare la Prima Guerra Mondiale sul fronte italiano, principalmente il fronte bisontino. Gabriele, che indossa l'uniforme del Regio Esercito Italiano, in particolar modo del 14esimo Fanteria, Brigata Pinerolo, e io, Michele, vestito da fante ungherese dell'Imperio Regio Esercito Austro-Ungarico.

0: A Cavasso è iniziata la raccolta della cipolla. Una specie dal mantello violaceo e dalle venature rosate, che fa parte della ricca biodiversità alimentare della nostra terra. Sementi tramandati, un tempo, da madre a figlia, come gioielli di famiglia.
1: Le nostre nonne sono riuscite a tramandarci questo prodotto tradizionale nostro di Cavasso e noi cerchiamo di farlo conoscere agli altri tramite l'inserimento dei giovani per arrivare a una produzione che porti del reddito. In gennaio l'una calante semiamo il seme, poi crescono le piantine e nel mese di aprile facciamo il trapianto, poi nel mese di agosto viene fatta la raccolta.
0: La raccolta della cipolla è un rito antico di fatica e soddisfazione, un fermento di gente nei campi che lavora insieme per un obiettivo comune.
1: Adesso questa cipolla viene messa ad asciugare, quando è asciugata facciamo le trecce. Partendo dalle cipolle più grandi, andando verso quelle più fine, perché la treccia deve avere una linea, deve guardare bene. Insomma, le nostre nonne dicevano che deve guardare bene. Questa cipolla è dolce, tenera, delicata.

0: meno piccante, quindi risulta essere molto digeribile.
1: Gli ortaggi, i frutti, le piante aromatiche del Friuli emanano aromi che aleggiano nelle vallate e tra i monti, come il profumo di un saporito minestrone. In Varresia l'aglio è il prodotto principe che regna su una cultura forte e antica che parte dagli orti. Qui lo chiamano Strock e viene allevato come una delicata creatura di casa.
2: Si pianta a novembre, viene raccolto in giugno e in luglio invece si raccoglie il prodotto. Si fa interamente a mano, ma però nell'intermedio bisogna fare tanti lavori, tipo togliere l'erba, curarlo, perché ha bisogno di questi passaggi.

Quando in Varresia risuonano le note incalzanti di un violino, la gente comincia a ballare. Perché da queste parti, da piccoli, si impara a danzare prima ancora di imparare a camminare. Passi e volteggi sono un'eredità che la Varresia trasmette ad ogni suo abitante.

0: ciò che risuona non sono solo un ritmo e una melodia, ma lo spirito di appartenenza a una comunità forte e antica, dove la musica, come la lingua, è un linguaggio ancestrale e istintivo.
1: Noi praticamente siamo tutti una famiglia. Noi qua a Resa, diciamo, Samotti nasce. Siamo dei nostri, siamo una famiglia unica. Siamo tutti, ci sono i campanili, però alla fine siamo tutti come una famiglia. Il suonatore regala emozioni. Regala emozioni alla gente, a chi balla. Quando a Resi, a parte la musica, la resiana, non si capisce più niente, un'ecstasy.

0: Il Friuli e la montagna. Un'anima sola. Quell'odore di natura e rocce, quella dimensione di fatica e panorami. Un friulano conosce bene l'emozione di crescere con i sentieri che scorrono sotto i piedi e i profili delle cime davanti agli occhi. Marika ha scelto di abitare qui, circondata da paesaggi dolomitici e immersa nel profumo del bosco.
1: Questo è il mio mondo, ho voluto inventarmelo, prima facevo tutt'altro. Nel 99 ho deciso che non era il mio futuro quello che facevo. La mia passione per la montagna mi ha portata qua, in Friuli, nella Val Cimoliana. E fin da piccola la montagna ce l'ho nel cuore. È vero che la valle è un po' ostica, però ho imparato tantissime cose, soprattutto a raccogliere delle erbe, usufruirne in cucina e adattarle nella maniera più corretta. Non cambierei posto, non cambierei mestiere. Tu sei ferma e il mondo gira intorno a te. Poi i friulani sono duri, però quando ti conoscono hanno un cuore grande come una casa. E la prima frase che ho letto su qualsiasi manifesto del Friuli era: ospiti di gente unica. Questa cosa mi ha detto boh, sono arrivata.

Quando l'odore di polenta si diffonde per le stanze, è ora di casa. Di quell'intimità fatta di piccoli gesti che abbiamo visto fare centinaia di volte. Profili familiari chini su un tepore che scalda i cuori. Un menador che incanta tutti in un vortice di pensieri lenti. E un fogolar che idealmente unisce i friulani di tutte le generazioni, quelli dietro l'angolo e quelli in giro per il mondo. Gli ecomusei preservano anche questo, affinché certi luoghi dell'anima non scompaiano mai.

0: Questo programma è stato presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte. Albisole, albicocche dal sole della Romagna.
1: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domenica 21 e 20, Rai 3.
2: Benvenuti a Filo Rosso.
3: Fra poco faremo il punto.
2: Dobbiamo aprire una pagina di attualità molto forte.
1: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Lunedì alle 21.15 su Rai 3.
0: Questa estate fai come noi. Parti verso luoghi unici dove nessun turista ha mai messo piede. Scegli l'avventura estrema dove sentirti davvero a contatto con la natura. Incontra persone incredibili che non dimenticherai facilmente.
4: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.
5: Pubblicità.
6: Una sensazione di ipersensibilità, bruciore e formicolio, o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi. Fastidi ai nervi.
7: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.

0: Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine.
1: Sono Laura Coccini Gailli, responsabile lasciti di Medici Senza Frontiere. Un dono nel testamento è un gesto che va oltre il tempo. Può trasformarsi in un farmaco che salva una vita, in una sala operatoria sicura, nel sorriso di una mamma che finalmente abbraccia il suo bambino. Sono qui per rispondere a tutte le tue domande. Chiama il numero verde 800 96 98 89 o vai su msf.it/lasciti.
2: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore, può essere il colon irritabile. Chigimea Pro può essere un rimedio. Chigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Chigimea Pro per alleviare i disturbi del colon irritabile.
3: Il mio segreto di bellezza? Ogni mattina Pure SGP Collagene. Collagene purissimo di qualità farmaceutica. Perché la mia pelle e i miei capelli meritano il meglio. Pure SGP Collagene, dalla farmacia.

0: Ferro, fermato quello di Carmela, uccisa a colpi di pietra in Calabria. Il furto delle tavole di Antonello da Messina, la telefonata al 112 da una donna che ne aveva trovate a due abbandonate, stupita che nessuno dal museo abbia dato l'allarme. Il mea culpa del tennista australiano Nick Kyrgios, trovato positivo alla cocaina durante un controllo in Spagna. Chiedo scusa a tutti, era stato il più feroce accusatore di Sinner sul caso Klostepol. Buonasera dal TG3. Nel crescendo di tensioni tra Iran e Stati Uniti, secondo le rivelazioni del Financial Times, si estende la portata delle minacce di Teheran, che dice potremmo colpire le basi americane in Europa. La replica della NATO, siamo pronti a difendere i paesi dell'alleanza. Maria Grazia Fiorani.
1: L'Iran si starebbe preparando ad un allargamento del suo raggio d'azione ben oltre i paesi del Golfo, come è stato finora. Teheran avrebbe ipotizzato infatti di colpire obiettivi militari statunitensi anche in Europa, in paesi come la Bulgaria o Cipro. Sarebbe una rappresaglia per un'eventuale escalation degli attacchi di Washington. A rivelarlo oggi è il Financial Times, informato da una fonte interna al regime. Immediata la reazione della NATO, che invia un messaggio chiaro all'Iran: siamo pronti ad affrontare qualsiasi minaccia, abbiamo già intercettato missili balistici diretti in Turchia. La nostra capacità di deterrenza e difesa è solida ed efficace, afferma un funzionario dell'Alleanza Atlantica. Faremo tutto il necessario per difendere gli alleati. Rivelazioni e minacce più o meno velate che arrivano quando sembra ormai all'orizzonte un nuovo scontro frontale tra Stati Uniti e Iran. E quale sia la posizione della Repubblica Islamica lo si intuisce anche dalle parole del capo negoziatore iraniano Ghalibaf. L'America cerca un'uscita onorevole dal conflitto e il progetto del regime sionista di estendersi dal fiume al mare è diventato nient'altro che un'illusione. Oggi in visita a Baghdad, in Iraq, ha scelto le commemorazioni per l'ex generale iraniano Soleimani, ucciso 6 anni fa in un raid ordinato da Trump per avvertire Washington. La resistenza, dice, ormai va oltre i confini dell'Iran, è divenuta globale.
0: E negli Stati Uniti continuano annunci e dietrofront di Trump, niente più dialogo con l'Iran, aveva appena detto, ma pare abbia già cambiato idea. E su Hormuz insiste, lo stretto è aperto. Andiamo in diretta a New York dall'inviato Nico Piro.
2: Sì, riprenderete il dialogo con l'Iran, chiede un giornalista a Trump durante il tour dell'eliporto, che è uno dei travagliati progetti che Trump sta sostenendo per cambiare volto alla Casa Bianca. Il presidente risponde forse a un certo punto e poi aggiunge la situazione è molto buona. È lo stesso Trump che solo ieri aveva smentito ci fossero negoziati in corso o previsti per il futuro, smentendo non solo se stesso ma anche il suo inviato, il generale Jared Kushner, che aveva invece parlato di dialogo con l'Iran più robusto che mai. Tutto questo mentre il presidente aveva definito lo stretto di Hormuz come territorio statunitense. Anche oggi Trump ha descritto questo vitale corridoio navale, vitale per l'economia mondiale, come pienamente operativo, anche se i dati ci dicono altro. Nel corso di questo tour Trump ha anche annunciato che entro l'anno incontrerà Kim Jong-un, il dittatore nordcoreano che aveva già visto nel 2018 e nel 2019, notizia che arriva in contemporanea con quella della riduzione delle esercitazioni militari con la Corea del Sud. Ricordiamo che dalla fine della guerra degli anni 50 la Corea del Sud e la Corea del Nord non hanno mai firmato un accordo di pace. A voi studio.
0: L'esercito israeliano annuncia un'inchiesta sulla morte della piccola Indira Jab, uccisa mentre era in auto con la famiglia, una storia tragica diventata un film, ma i raid su Gaza proseguono, almeno 20 morti nelle ultime 24 ore, tra loro anche una ragazzina di 13 anni, la corrispondente Maria Gianniti.
3: La voce della piccola Indira Jab, chiusa in un'auto, raggiunta da una raffica di colpi sparati dai militari israeliani. La lunga telefonata alla mezzaluna rossa per chiedere aiuto accanto, zii e cugini morti. I soccorritori rimasero con la bimba per oltre 40 minuti al telefono, un'ambulanza fece in tempo ad arrivare, ma partì un'altra raffica. Hind morì poco distante, anche i soccorritori. Il dramma di Hind, raccontato in un film vincitore della Palma d'Argento a Venezia, costruito attorno alla voce tenue e spaventata della piccola e il tentativo disperato di salvarla. tante le inchieste indipendenti che hanno puntato subito il dito sui militari israeliani, che hanno mostrato la posizione esatta degli stessi blindati nel momento del

0: La sparatoria. Dopo più di 2 anni e mezzo dalla morte di Hind, dei suoi parenti e di chi cercò di salvarli, l'esercito israeliano ha deciso di aprire un'indagine per accertare le responsabilità. Non solo per questo incidente, ma anche per altri in cui hanno perso la vita soccorritori palestinesi e non. Come i 7 operatori umanitari dell'organizzazione americana World Central Kitchen, uccisi nel marzo del 2025. Raramente dei militari vengono condannati, lamentano gruppi per i diritti umani. Le inchieste dell'esercito non hanno mai portato a nulla.
1: La guerra in Ucraina, oltre ai combattimenti, Zelensky deve affrontare anche le tensioni interne e una nuova inchiesta contro la corruzione che coinvolge i suoi collaboratori. In diretta all'inviato Daniele Lorenzetti.
2: E sì, una nuova tempesta politico-giudiziaria scuote Kiev mentre l'Ucraina resta sotto attacco. La strage più grave delle ultime ore è quella su un minibus nel Kherson. 4 morti e diversi feriti. E i testimoni raccontano una scena da film dell'orrore. Zelensky l'ha chiamato un safari umano. L'autista è dovuto correre con i corpi senza vita a bordo verso il più vicino ospedale. Ma poi nel pomeriggio un'altra strage, 2 morti e 20 feriti su una stazione di polizia nella zona di Zitomir. Attacchi anche nella regione di Zaporizhia, unico raggio di timidissima speranza, lo scambio di prigionieri su cui si sono messi d'accordo Mosca e Kiev, 206, 103 per parte, tra questi anche un ucraino che era in Russia dal 2017. E poi, come vi dicevo, questa nuova inchiesta dell'anticorruzione che tocca la cerchia più stretta di Zelensky e di converso anche la sfida dell'ex ministro Fedorov. Seguiamo su questo il servizio di Gianmarco Sicuro.
3: Siamo in piazza perché vogliamo nuove elezioni. Capisco che è complicato, ma il nostro governo sta perdendo il contatto con la realtà, dichiara Alesia, in piazza, assieme ad altri ucraini. Noi sosteniamo Fedorov, ma non credo che Zelensky cederà il potere, aggiunge Natalia. Fedorov è l'ex ministro della difesa di Kiev, silurato dal presidente ucraino il 21 luglio scorso senza aver mai fornito una motivazione. All'epoca il ministro era al massimo della sua popolarità, conquistata con alcune riforme che avevano rinforzato le forze armate. Oggi sfida apertamente lo stesso Zelensky con un videomessaggio. La democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia, dichiara, chiedendo nuove elezioni. Zelensky però tira dritto e in Parlamento ottiene la maggioranza sul voto di fiducia al neo ministro della difesa, Kmara. Per la prima volta riusciamo a colpire la Russia al cuore, fino in Siberia. Questa è la strada per la vittoria, dichiara lui nel discorso di insediamento. Ma altre ombre si allungano su chi gestisce il potere a Kiev. A mettere in difficoltà Zelensky ci pensa l'Agenzia per l'Anticorruzione Ucraina, con una maxi indagine che va a colpire il centro del potere. A parlare di soldi e di riciclaggio ci sono anche esponenti di primo piano della politica, come il parlamentare Vadim Stolar e Irina Mudra, numero 2 dello staff di Zelensky, prontamente destituita e poco fa arrestata.
1: Governo italiano alle prese con i contrasti in Europa sui trasferimenti dei migranti secondari. Prima ancora di Germania e Svizzera, l'Austria ha già provveduto a rimandare nel nostro paese alcuni richiedenti asilo. A Palazzo Chigi c'è Matteo Valerio.
4: Torniamo prima, Mario Franco, per un attimo alla notizia di apertura del giornale, perché il ministro della difesa Crosetto ha commentato le indiscrezioni del Financial Times sui possibili attacchi dell'Iran agli obiettivi militari statunitensi sul suolo europeo, non escludendo questa possibilità. L'Iran, ragiona Crosetto facendo riferimento agli attacchi contro i paesi del Golfo, ha già del resto portato il caos in luoghi che non erano coinvolti nel conflitto e in questa logica, dice, nessuna opzione è preclusa. L'allerta dunque resta alta, così come resta forte il coordinamento dell'Italia con gli alleati e con la NATO, ma al momento, in queste ore, il governo deve fronteggiare anche un problema che riguarda i migranti, perché se da un lato Palazzo Chigi continua a mantenere sospesi gli accordi di libera circolazione per chi proviene dalla Spagna, nonostante sia ormai pari a zero da giorni il rischio di arrivo di migranti da Ceuta, dall'altro lato Germania e Svizzera, lo anticipavi, si apprestano a trasferire migranti nel nostro paese in virtù del trattato di Dublino rinverdito dal nuovo patto europeo per l'asilo, e l'Austria, lo dicevi, ha già operato i primi trasferimenti. Il tema migranti dunque continua ad alimentare lo scontro politico. Facciamo su questo il punto con Stefano Galeotti, poi lì nello studio.
5: Il caso della giovane somala che Berlino voleva rimandare a Roma non era

0: Al primo, l'Austria è andata oltre e fa sapere che sono già 4 i migranti tornati nel nostro paese. Lo hanno fatto con mezzi pubblici, come prevede il nuovo patto sui migranti, che punta a velocizzare i trasferimenti dei richiedenti asilo negli stati di primo approdo. La Svizzera ha prenotato i voli per fine agosto, seguendo la decisione tedesca che sta creando non poche tensioni con Palazzo Chigi, e in Germania l'estrema destra soffia sulla contesa. Non dobbiamo risarcire l'Italia, attacca l'AfD, ma fermare le ONG. Riferimento alle compensazioni chieste da Piantedosi per l'attività delle organizzazioni umanitarie tedesche. Nonostante i tanti fronti aperti, la maggioranza difende la linea del governo, Fratelli d'Italia in testa.
1: Noi riteniamo che, grazie anche alla modifica di queste norme europee, i risultati miglioreranno ulteriormente, perché avremo strumenti ancora più forti per fare quello che abbiamo fatto fino adesso: proteggere le frontiere, espellere gli irregolari e diminuire gli sbarchi clandestini.
0: Visione contestata dalle opposizioni, l'accordo rischia di scaricare sul nostro paese nuove responsabilità, attaccano i 5 Stelle, un boomerang secondo AWS.
2: Giorgia Meloni chiude Schengen alla Spagna in maniera immotivata per un mero calcolo politico, e adesso l'effetto domino. Germania e Austria fanno la stessa politica di Giorgia Meloni, ma contro l'Italia. È il fallimento del governo Meloni, che usa la paura per costruire maggior consenso elettorale.
0: Con il sovranismo di Meloni, l'Italia è più sola, rilancia il PD.
3: Promulgata in Francia la legge che riconosce il diritto al suicidio assistito, in Italia invece ancora tutto fermo in Parlamento. La corrispondente a Parigi Alessandra De Stefano, poi Giusy Sansone.
4: Il 17 aprile del 1978 il senatore Henri Caillavet fu il primo a presentare un disegno di legge ufficiale sul suicidio assistito. 48 anni dopo il presidente Macron ha promulgato la legge che lui stesso aveva salutato quale compimento di un dibattito democratico esemplare. Il testo, che il Consiglio Costituzionale ha convalidato con alcune riserve, sancisce il diritto all'aiuto a morire nel rispetto di diverse condizioni per alcuni pazienti, consentendo loro l'autosomministrazione di un farmaco letale alla presenza di un operatore sanitario, che interviene in prima persona solo nei casi in cui il soggetto ammalato sia fisicamente impossibilitato a compiere l'atto autonomamente. Il paziente deve essere maggiorenne, cittadino francese o residente da lungo periodo sul territorio, affetto da una patologia incurabile in fase terminale, provare sofferenze fisiche insopportabili e soprattutto deve essere in grado di compiere una scelta consapevole fino all'ultimo istante. Scegliere il fine vita in Europa è già realtà in Spagna, Belgio e Paesi Bassi, e in Svizzera, in Canada e Uruguay. Fortemente voluto da Macron e oggetto di un complesso iter legislativo, l'aiuto a morire ha riacceso le divisioni della società, scontrandosi con l'opposizione sia di gruppi religiosi che di alcuni operatori sanitari. Le 5 istanze di ricorso presentate ne testimoniano l'intensità tra le parti, divise tra dignità e compassione e la tutela dei più vulnerabili, facendo riemergere contrasti che accompagnano da sempre la scelta del fine vita.
5: Il cosiddetto aiuto a morire è un tema complesso, al centro della riflessione politica anche nel nostro paese. Un labirinto etico, direbbe qualcuno, che chiama in causa dignità e compassione, libertà e rispetto della vita fino alla fine. In Italia non esiste una legge nazionale sul fine vita, nonostante i richiami della Consulta. Nel 2017 alcuni aspetti furono normati, come il diritto al rifiuto delle cure e dell'accanimento terapeutico e la possibilità di accompagnamento alla morte attraverso la sedazione palliativa profonda. L'eutanasia è vietata, ma un importante precedente è costituito dalla sentenza della Corte Costituzionale sul DJ Fabo e Marco Cappato, che sancì, in presenza di particolari condizioni, la non punibilità di chi agevola il suicidio medicalmente assistito. In Parlamento giace una proposta di legge sul fine vita, a firma del senatore del PD Bazoli, depositata nel 2022. Affronta i nodi della punibilità e dell'obiezione di coscienza, ma il suo iter è stato di fatto bloccato, soprattutto dai meloniani, che dicono no al diritto a morire. Forza Italia e Lega più aperti alle richieste della società civile, che chiede un quadro normativo unico. È una di quelle questioni, ammettono i forzisti, su cui la politica, prima ancora di parlare, ha il dovere di ascoltare. Anche Zaia chiede da tempo una legge. Nel vuoto normativo alcune regioni, Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna, hanno legiferato sul tema, incontrando l'ostilità del governo, che ha impugnato le norme. Sul fine vita non possiamo fare passi indietro, avvertono tutte le opposizioni. Serve una legge nazionale urgente, concordano. È una questione di coscienza.
3: L'iniziativa di Federacciai per rilevare l'ex Silva, i sindacati guardano con favore alla cordata italiana, ma avvertono, bisogna fare presto. Claudia Bruno.
6: Taranto è a un punto di non ritorno, è il grido d'allarme lanciato dai sindacati che si rivolgono al Presidente della Repubblica. La situazione dell'acciaieria è insostenibile, scrivono a Mattarella, con gli alti forni destinati alla chiusura entro la fine di ottobre per decisione della magistratura a causa delle alte emissioni inquinanti.
7: Se non si interviene immediatamente ci sarà un problema che sarà una bomba sociale, 20.000 persone che potrebbero trovarsi dall'oggi a domani in cassa integrazione, nella peggiore delle ipotesi, con le lettere di licenziamento.
6: Nelle ultime ore qualcosa si è mosso. Ampiamente attesa, si è ora materializzata la cordata italiana per l'acquisizione di tutti gli impianti del gruppo, a esclusione dell'area a caldo del sito tarantino. A scendere in campo con una manifestazione di interesse è Federacciai, insieme a 14 associate, tra cui Arvedi, Marcegalli e Feralpi. Il coinvolgimento degli industriali italiani può essere positivo, commentano i sindacati.
8: Bisogna fare un percorso complicato, ma rispetto a una multinazionale che magari viene con altri obiettivi e non li si può poi rincorrere come è stato fatto nell'ultimo periodo, probabilmente qualche punto di vantaggio c'è.
6: Per ora, specifica prudentemente Federacciai, si tratta di un passo preliminare e non vincolante per svolgere necessari approfondimenti e procedere eventualmente a un'offerta formale.
3: Il caso Ranucci-Lavitola alle indiscrezioni su una possibile sospensione da parte della RAI, replica il legale del conduttore di Report. In questa storia lui è la vittima, Gabriele Carletti.
9: L'azienda può fare quello che vuole. È l'azienda.
10: Ieri sera, la prima uscita pubblica dopo l'arresto di Lavitola, Sigfrido Ranucci aveva scelto parole tra il distensivo e il rassegnato. Quando oggi però un'indiscrezione di stampa ha dato per certa la sospensione e l'addio a Report, il giornalista è passato al contrattacco attraverso il suo avvocato.
11: Ogni iniziativa che la RAI dovesse assumere in questo momento sarebbe inevitabilmente inquinata dalle falsità che sono state alimentate incessantemente da polemiche pretestuose anche all'interno dell'azienda.
10: Una decisione dei vertici è attesa a breve, la nuova stagione incombe e Ranucci non molla. Una cosa è l'inchiesta giudiziaria scandito dal palco di Lavarone in Trentino, altra è l'attacco vergognoso contro di me e contro Report. Dell'ex amico, reo confesso, ha parlato come di un caso psichiatrico, una presa di distanza dopo l'incredulità, lo scetticismo sul coinvolgimento di Lavitola, espressi a caldo. Andassero a cercare questo Corrado, si sfogava Ranucci con Lavitola, la notte della perquisizione al faccendiere. Corrado, la pista alternativa, il nome misterioso citato da uno dei quattro esecutori immateriali dell'attentato. Un'inchiesta diventata il tormentone dell'estate, tanto da alimentare uno scontro inedito tra la magistrata Clementina Forleo e il giornalista. In un paese normale sarebbe già indagato, ha scritto la giudice. Ranucci ha replicato, annunciando querela.
3: La strage senza fine delle donne. Giovanna, 50 anni, aveva 5 figli, il marito l'ha accoltellata con il ferro davanti al più piccolo, poi ha confessato il femminicidio, l'inviato Massimo Solani.
12: È stato affidato per il momento ad uno dei fratelli maggiori, il bimbo di 9 anni che ieri ha visto il padre Mohamed Ruissi uccidere la madre Joanna accoltellate nella cucina della loro casa di Colleferro. Uno shock da cui per tutto il giorno amici e vicini hanno cercato di isolare il bambino e 4 fratelli maggiori.
13: È una famiglia distrutta, insomma, cioè, sarà da dare l'assistenza psicologica che si può immaginare e tutto il supporto che poi servirà a loro per superare questi giorni.
12: Nel frattempo Ruissi è in carcere a Velletri in attesa dell'udienza di convalida. Secondo la ricostruzione della polizia, il tunisino, muratore in pensione di 69 anni, avrebbe ucciso la moglie cinquantenne colpendola alla gola con un coltello da cucina. 4 colpi probabilmente, infetti sotto gli occhi di 2 dei 5 figli della coppia, che hanno chiamato 118 e hanno provato a soccorrere la madre, operatrice sociosanitaria in una RSA, assieme alla maggiore dei figli, rientrata di corsa a casa, avvertita dai fratelli. Mohamed Ruissi nel frattempo si era allontanato, la polizia lo ha bloccato poco distante e agli agenti prima e al PM di turno della procura di Velletri poi, l'uomo ha confessato tutto non appena portato al commissariato di Colleferro. Restano da capire i motivi del gesto, arrivato al culmine dell'ennesima lite fra Joanna e quell'uomo violento e possessivo che, raccontano gli amici della donna, da tempo soffriva di problemi psichici, al punto che era stata proprio Joanna a chiedere aiuto ad uno psichiatra, senza però riuscire a convincere il marito a sottoporsi alle cure necessarie.
3: E solo negli ultimi 5 giorni sono 4 le donne uccise in ambito familiare. Elisa D'Alto, poi l'intervista di Valeria Papitto a una magistrata esperta di violenza sulle donne.
5: Ai carabinieri aveva detto di aver trovato la moglie priva di vita nel terreno di famiglia vicino Cosenza. Dopo una notte di interrogatorio, l'uomo è stato fermato con l'accusa di aver ucciso a colpi di pietra Carmela Bifano, 72 anni. Viene dalla provincia di Cosenza l'ennesimo femminicidio, 5 casi in pochi giorni, donne uccise dal compagno o da un ex dal quale volevano allontanarsi. Ci aveva provato Tania Terrin, 39enne di Venezia, anche denunciando il fidanzato violento, già segnalato in passato da altre ex. Non andava lasciata sola, dice una sua amica.
14: Manca un

0: un supporto poi psicologico, secondo me, che segua tutto l'iter che va dopo, perché ok, denunci, ok, passano i carabinieri e la polizia a controllare, però poi in realtà è lasciata a se stessa.
1: Michela Rubiu, 47 anni, due figli, ha lottato per 25 giorni in ospedale a Cagliari, ma non ce l'ha fatta. A spararle alla testa era stato il marito, Alessandro Pintus. L'hanno fermato a Bari, pronto a fuggire in Albania, l'ex di Ornella Fora Stefano, picchiata e abbandonata davanti all'ospedale, è morta poco dopo. I dati sono chiari, le vittime di omicidi commessi da partner o ex nel 90% dei casi sono donne, scarso ancora il ricorso alle forze dell'ordine, solo il 15% dei femminicidi è preceduto da una denuncia.
2: Il femminicidio è un delitto di potere che non ha nulla a che fare con gli affetti, con i sentimenti, con i raptus, con le patologie psichiatriche e soprattutto con la gelosia. La punizione di una donna per voler esercitare minimali diritti di libertà. Il controllo possessivo è quello che è sempre precedente a ogni femminicidio, di cui tutti vedono i segnali. Ognuno di noi è sentinella nel contesto sociale, familiare, lavorativo in cui opera. Chi tace esercita quindi quella che è una modalità omertosa, tipica, non solo dei delitti di mafia, ma dei delitti di violenza contro le donne, in cui nessuno parla e tutti giustificano. Le donne che hanno paura di un uomo o di una relazione si devono immediatamente rivolgere ad un centro antiviolenza. Il sistema del codice rosso interviene quando c'è personale specializzato, è necessaria ed è sufficiente una denuncia. Quando finalmente noi vedremo gli uomini soprattutto intervenire contro altri uomini che si comportano in questo modo e li isolano da quel contesto, prendendo le parti e rafforzando la percezione di quella donna di sentirsi in quelle condizioni, vorrà dire che questo paese avrà fatto la sua parte.
3: Un mese fa a Bologna la morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia, la sorella al TG3 torna a chiedere che sia fatta giustizia, Jacopo Ricca.
4: Vedendo mio fratello buttato per terra, io non riesco a dormire, non riesco a mangiare, non riesco a fare una vita normale.
5: L'immagine di Abderrahim Fakir senza vita in un cortile del Pilastro a Bologna non dà pace a sua sorella Khadija. È passato un mese dalla morte del 43enne mentre era in terra, ammanettato da due poliziotti.
4: Loro sono ancora a lavorare, mio fratello non c'è più.
5: L'inchiesta va avanti, ma l'avvocato della famiglia Fakir ha denunciato una serie di irregolarità nell'acquisizione dei dati del cellulare dell'uomo e della bodycam di uno dei due agenti.
6: Quando siete arrivati al Pilastro, i poliziotti cosa vi hanno detto quel 19 luglio?
4: I poliziotti hanno detto che quando sono arrivati loro l'avevano già trovato morto. La squadra mobile, non i poliziotti che hanno fatto tutto quello che non dovevano fare, perché quelli là erano molto lontani da noi, non si sono neanche avvicinati.
5: Fakir era in preda a una crisi psicotica, ripresa anche nei video degli abitanti della zona, ma la sorella dei suoi problemi non sapeva nulla.
4: Non ha mai dimostrato niente di tutto questo. L'abbiamo sempre visto normale, parlava normale, chiacchierava, rideva come sempre.
5: Sui social si è parlato di richieste milionarie di risarcimento, tutto falso.
4: Noi abbiamo denunciato tutti i profili. Noi abbiamo chiesto giustizia e verità per mio fratello. Mi danno del risarcimento, come dicono loro, 3 milioni di euro. Io vi do 3 milioni di euro, ma Ibrahim dov'è? Io sono in casa da sola adesso. Dov'è lui?
3: Dov'è? Il furto delle opere di Antonello da Messina, parla la donna che ha trovato le tavole, ha chiamato il 112, Pietro Adami.
7: Sono dei quadri del museo nella strada, come se qualcuno l'avesse rubato e appoggiato qua. Però sono quadri del museo, pagano un sacco di soldi. Sono dei quadri grandi, dico, secondo me qualcuno l'ha rubato e l'ha lasciato qua in attesa di riprenderli, perché sono belli come quadri.
8: Ho pensato subito dei lavori in corso, che magari c'erano dei funzionari che stavano facendo un po' di spostamenti. Ho guardato e non c'era nessuno.
9: E grazie alla chiamata di Elisabetta Bonfato e del marito che la polizia accorre al Museo Regionale di Messina. Sono le 21.00. Da pochi minuti i ladri si sono portati via una tavoletta bifronte e tre delle cinque tele del polittico di San Gregorio di Antonello da Messina. Le altre due giacciono a terra. Elisabetta Bonfato, di mestiere insegnante, passava di lì e le ha riconosciute.
8: L'intuizione mia è stata uguale a quella di mia figlia, perché anche lei, essendo studentessa, più volte si era recata al museo.
9: I quattro autori del colpo

0: I Ferragosto sono ancora latitanti. La Procura di Messina ha aperto un'inchiesta al momento contro ignoti. Non si esclude nulla, neanche il coinvolgimento della mafia. Le opere di Antonello da Messina hanno un valore multimilionario, ma rivenderle è di fatto impossibile. Troppo riconoscibili. Ecco che allora potrebbero essere nelle mani di un committente che le vuole tenere per sé o della criminalità organizzata. Gli inquirenti hanno messo sotto torchio i quattro custodi del museo presenti quella sera, che a detta loro non si sono accorti di nulla. Per ora sono in ferie forzate. A Ferragosto le sirene del museo hanno suonato, ma è la loro versione, sono state disattivate. Pensavamo, hanno spiegato, che si trattasse di un falso allarme.
1: Oltre 100 morti nel crollo di una miniera d'oro illegale nella Repubblica Centrafricana al confine col Camerun, diversi i feriti sepolti da una montagna di terra e fango, come si vede in queste immagini amatoriali. I crolli nelle cave artigianali sono frequenti nel paese, dove spesso si opera senza le necessarie cautele e protezioni. Tra personaggi storici e simboli della natura, un sondaggio della BCE tra i cittadini europei per scegliere le nuove banconote. Stefano Marcucci.
2: Lo sguardo intenso di Maria Callas, i volti di Leonardo da Vinci e di Beethoven sono alcune delle immagini candidate a diventare emblemi del nuovo euro. La moneta comune cambia aspetto dopo quasi 25 anni e la BCE lancia un sondaggio per conoscere le preferenze dei cittadini europei. Due i temi già selezionati: da un lato i grandi personaggi che rappresentano la cultura europea, dall'altro la natura, fiumi, uccelli, montagne.
3: Era importante trovare dei temi che avessero una risonanza non solo per un paese, ma per tutta l'Unione Europea.
2: Oltre ai soggetti, la scelta è tra 10 diversi stili di disegno e composizioni dalle diverse ispirazioni. Il sondaggio aperto fino al 21 settembre guiderà la scelta finale. Ad oggi milioni di europei hanno già detto la loro.
3: Siamo ormai arrivati alla quota di 8 milioni di cittadini europei che hanno partecipato al sondaggio, cosa che ci riconferma anche quanto sia un tema interessante per i cittadini europei, la valuta comune e soprattutto che aspetto avrà nei prossimi anni e per le prossime generazioni.
2: Impossibile però sapere per quale design propenda la presidente Lagarde.
3: Da vedere da quanto ha sorriso guardando una o l'altra, ci siamo fatti le nostre idee, ma ovviamente anche lei non le ha condivise con noi, quindi rimaniamo tutti molto neutrali.
2: Non si tratta solo di rinnovare la veste grafica, però il nuovo euro sarà più sicuro perché sarà più difficile la contraffazione e meglio riconoscibile al tatto dai non vedenti.
1: Era stato uno dei più agguerriti accusatori di Sinner per la vicenda del Closterball. Il tennista australiano Kyrgios ora è stato trovato positivo alla cocaina. Paolo Piras.
4: Australia, terra di tennisti e di boomerang. Nick Kyrgios, campione australiano talentuoso e fumantino, ha appena provato di persona, nel modo più feroce, la parabola contundente delle sue stesse parole. Sui social fa sapere lui per primo di essere stato sospeso dal circuito per uso di cocaina. Fa atto scritto di contrizione per aver commesso un grosso errore e se ne prende piena responsabilità. Una dichiarazione dovuta, perché la cocaina non è una sostanza su cui uno si imbatte, mischiata in una medicina o in uno shampoo, e perché proprio lui aveva impietosamente preso di mira Jannik Sinner dopo il famoso caso del Closterball, la pomata assunta accidentalmente anche secondo la stessa agenzia antidoping che lo ha comunque costretto a patteggiare una sospensione. Si spinse fino a dichiarare il disgusto da sportivo per chi bara prendendo droghe, insinuando che qualcuno coprisse o favorisse il campione italiano. A vedere il loro incontro a Miami non c'era ottimo sangue con Sinner, che peraltro al tempo usciva con Anna Kalinskaya, ex ragazza di Kyrgios, e preferì non rispondergli neanche. Il karma chimico si è consumato in un campione di urine prelevato dopo un torneo minore a Mallorca, sospensione immediata. Ora Kyrgios volge su di sé la propria severità, si autoritrae incapace di affrontare gli infortuni e il declino biologico della carriera. A determinate condizioni la squalifica potrebbe essere breve, ma quello che sembra far più male a Kyrgios è la botta pubblica del boomerang.
1: Il viaggio del TG3 nelle periferie oggi fa tappa a Scampia con i murales del Gridas, il gruppo Risveglio dal Sonno, l'inviata Maria Rosaria De Medici.
5: Il museo di arte obbligatoria che si impone ai viaggiatori della metropolitana di Napoli arriva al capolinea nella stazione di Scampia. È la fermata dedicata a Felice Pignataro, l'artista che negli anni Ottanta ha inventato i murales condivisi.
6: Ognuno dipingeva quello che gli pareva e io cercavo di coordinare queste cose in un discorso unitario, no, sulle invenzioni del quartiere.
5: Felice Pignataro è mancato da più di 20 anni, ma in effetti non è mai andato via.
7: Felice è stato l'apripista per la rinascita del quartiere, in quanto nel 1981 ha fondato il Gridas, che è la prima associazione storica di Scampia.

0: Via.
1: Gruppo risveglio dal sonno, un riferimento alla frase di Goya: il sonno della ragione genera mostri. Oggi gli eredi del Gridas sono i ragazzi, che i mostri li combattono così.
0: Quello che stiamo facendo è anche continuare questo giardino, perché non ci basta solamente questo muraglione.
1: Scampia offre itinerari tra giardini, museo diffuso, fino alle vele o a quel che ne rimane. E poi c'è lo storico carnevale del Gridas.
0: Una giornata di celebrazione dove tutto si ribalta, affinché le cose possano cambiare.
1: Eppure il Gridas rischia lo sgombero per occupazione senza titolo dei locali di proprietà dell'ex istituto autonomo Case Popolari. Artisti e intellettuali si sono mobilitati.
2: Il Gridas è un luogo identitario. Pensare di chiuderlo per motivazioni sostanzialmente burocratiche credo sia un suicidio culturale. Se non c'è cultura, non ci può essere nessuna forma di riscatto delle periferie.
1: Mirella Lamagna è stata la compagna di vita di Felice Pignataro. La sua casa è un'opera d'arte totale. Se Scampia perde il Gridas, cosa perde?
3: Ci possono levare la sede, ma anche ammesso che ce la levassero, ormai il Gridas è dentro, quindi non muore.
4: Giovani fenomeni della musica classica italiana all'Arena di Verona per un concerto immersivo dedicato a Paganini. Rebecca Samonà.
5: È una specie di incantesimo quello che avvolge l'Arena di Verona quando Giovanni Andrea Zanon intona col suo violino il concerto numero 2 in si minore di Paganini.
6: Le emozioni che si provano su questo palco sono irripetibili e sfidare questa serata con un monumento del repertorio violinistico come Paganini è una sfida personale ma anche una gioia enorme.
5: Sul palco con l'orchestra della Fondazione Arena, Zanon, Federico Altare ed Ettore Pagano, talenti men che trentenni, nonché le suggestioni visive di Marco Balic, creatore della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina.
6: Io sono convinto che la distanza di cui spesso si parla tra musica classica e giovani non sia dovuta ad una mancanza di interesse, ma ad un modo sbagliato di proporre la musica.
7: Per me, per capire la musica bisogna anche spesso capire prima la propria voce.
5: Classe 2003, Ettore Pagano è il primo violoncellista italiano ad aver vinto il concorso qui nell'Elizabeth Competition di Bruxelles.
7: Il motivo per cui sono molto contento di questo premio è perché spero che cambi qualcosa, il fatto che i talenti italiani non crescano come individualità, come singolarità, come eccezioni alla regola, ma che ci sia un sistema più mitteleuropeo in qualche modo.
4: È tutto, ora il TG regionale, il TG3 torna alle 23:05. Grazie per averci seguito, buona serata.

0: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli e a te, che l'estate la ami dolce e fresca allo stesso tempo. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
1: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. Ad agosto, retta da 1.550 euro.
2: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
3: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile,
3: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
6: Ami l'estate, ma sale, sole e sabbia danneggiano i tuoi capelli? Nuovo Pantene Love Edition ripara i capelli dall'interno e li protegge dai danni estivi, per capelli visibilmente più sani. Tuffati in un'estate senza hair drama

0: con Pantene Love is in the Air. Pantene Love Edition.
1: Entrate mortali.
2: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
3: Questi sono i nostri ampli mini.
4: Non si vedono.
5: Vi devo toccare, non ci credo.
6: Microscopico proprio.
3: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
7: Mamma mia.
8: È un'altra cosa.
6: Questa è una magia.
9: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
10: X-Men, la collezione mutante. Scopri le avventure dei mutanti più famosi della Marvel in una collezione con contenuti esclusivi. Prima uscita solo 1,99€. In edicola e su Hachette.it.
11: Acido ialuronico Venus più crema filler. Il trattamento su misura che idrata e rimpolpa, goccia dopo goccia. E per l'igiene intima, fresco Venus, nel maxi formato e in salviette. Intimo fresco Venus.
12: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi ad agosto, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: San Giorgio a Cremano, 62enne barricato in casa in via Gianturco, potrebbe essere armato. Sul posto un negoziatore dei carabinieri, non ancora chiari i motivi del gesto. Truffe agli anziani nel centro nord, scoperta dai carabinieri una banda che aveva a Napoli la centrale telefonica operativa, scoperti 18 raggiri, recuperati 50.000 euro. Bradisismo, allarme dei geologi sui costoni, rischio crolli, bisogna intervenire subito. Il sindaco di Pozzuoli, scuole aperte regolarmente il 15 settembre, ad eccezione di un plesso. Piano di ripresa e resilienza, la Campania arranca. A luglio solo il 17% dei progetti è stato concluso, meno della media italiana. A livello provinciale, Benevento, fanalino di coda. Il mercato del Napoli si sblocca a pochi giorni dall'esordio in campionato. Rinforzi in difesa con Favasulli e Badiashile. Ora si guarda alle cessioni in attesa di un colpo in attacco quasi sul gong. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. In apertura alla cronaca, San Giorgio a Cremano. Da questo pomeriggio un uomo si è barricato in casa propria. Sul posto i negoziatori dei carabinieri. Il servizio di Alessio Aversa.
1: Dopo 4 ore di trattative ha aperto spontaneamente la porta di casa. Si è conclusa così a San Giorgio a Cremano la lunga fase di tensione per il 62enne barricato nella sua abitazione. L'uomo, molto scosso ma non agitato, ha collaborato con i carabinieri. L'allarme sarebbe scattato intorno alle 16 dopo una telefonata al numero di emergenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con i negoziatori dell'arma insieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco. Massimo riservo sull'identità dell'uomo e sulle ragioni del gesto, mentre sarebbe falsa la notizia circolata sui social secondo cui il 62enne sarebbe armato di un machete. Tutte le strade intorno all'abitazione dell'uomo sono state chiuse e interdette al traffico, deviato però sulle vie laterali, mentre prosegue l'intervento dei carabinieri che sono entrati nell'abitazione.
0: Ancora cronaca, raggiravano anziani al centro nord con l'aiuto di corrieri locali, ma la base operativa era a Napoli. I carabinieri hanno scoperto un'associazione dedita alle truffe. I particolari con Vincenzo Perone.
2: Non si fidavano del proprio corriere a Cottimo che andava a ritirare il provento della truffa all'anziano e si sentivano così spavaldi da far chiedere al telefonista una sorta di inventario alla vittima per poi confrontare al ritorno del trasfertista se aveva consegnato tutta l'area furtiva. Con l'operazione Fumo del Vesuvio 2 i carabinieri di Trieste, coordinati dalla locale procura e su ordinanza del GIP, hanno arrestato 3 campani di cui l'autorità giudiziaria non ha fornito i nomi, altri 3 destinatari dell'obbligo di dimora nel comune di residenza ed altri 10 denunciati. L'associazione a delinquere aveva la centrale operativa nel centro storico di Napoli per truffare anziani in Friuli Venezia Giulia, nel Torinese, in Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Umbria e Marche. Addirittura in un caso gli anziani caduti nel tranello e resi resipiscenti da amici che gli fanno visita fanno sì che l'impaziente corriere venga dirottato col taxi su un altro bersaglio, scene da film. Piramidale la struttura, a capo Mast che si occupa della logistica, autosim, treni. Il telefonista è il perno della paranza, freddo e persuasivo, si spaccia per carabiniere, a fianco il finto figlio nipote della vittima, si dispera, si autoaccusa di solito di un incidente stradale. Per togliere tutto di mezzo ed evitare il carcere è meglio pagare subito. Chiude il cerchio l'esattore, finto avvocato, che va fisicamente a casa della vittima, prostrata psicologicamente a riscuotere il bottino. Un copione collaudato che fa leva sull'amore per un figlio e sul timore dell'autorità, un fenomeno criminale che è ormai diventato un business enorme.
0: Era stato investito da un taxi a Capri. Dopo 9 giorni di ricovero, un 32enne è morto nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Pozzuoli. La vittima, originaria di Bosco Reale, lavorava sull'isola come macellaio. L'incidente è avvenuto mentre rientrava a casa. L'autista del mezzo pubblico si era subito fermato a prestare i primi soccorsi. Cambiamo argomento, parliamo di bradisismo. Allarme dei geologi sui costoni a rischio crollo. Bisogna intervenire subito per la messa in sicurezza. L'inviata Francesca Coppola.
3: A valle c'è un'infrastruttura importante che è la tangenziale sulla quale incombe il Monte Barbaro. Ci sono stati qui distacchi importanti in 2 occasioni.
4: Sì, in occasione dei sismi del 2024 e del 2025 si sono staccati dei massi di tufo, quindi sono crollati, sono rotolati e il masso più grande è stato bloccato da una rete di paramassi che protegge appunto la tangenziale.
3: Qui ci sono delle protezioni, ma dalla mappa che abbiamo risulta che tutto il Monte Barbaro è a grosso rischio crolli.
4: Come tante altre situazioni di costoni che incombono su tratti di strada, come per esempio il tratto della Montagna Spaccata che il 1° agosto ha dato luogo luogo a un crollo che peraltro ha interessato una macchina al cui interno c'erano due persone.
3: Persone rimaste illese, ma resta il tema della messa in sicurezza di tanti costoni nei Campi Flegrei. Spiccano evidenziati in rosso in mappe realizzate nel 2000 dall'autorità di bacino dell'Appennino meridionale. Nel decreto 144 appena varato si affidano interventi al commissario straordinario Soccodato, ma senza fondi dedicati. Distacchi nel 2024 e nel 2025 dopo terremoti di magnitudo 4 e 4.6 anche in falesie di Bacoli.
4: Qua c'è un altro tema di instabilità che è quello che è legato all'erosione al piede della falese che avviene da parte del mare.
3: Qui è l'unico punto in cui i fondi ci sono previsti e già stanziati.
4: Sì, con il commissariato per l'emergenza dei Campi Flegrei sono stati stanziati circa 10 milioni per fare gli interventi, però non c'è ancora il progetto, ancorché sia stato individuato un soggetto attuatore.
0: Con l'eccezione di un plesso, in tutte le scuole comunali di Pozzuoli si tornerà in classe il 15 settembre regolarmente, lo ha annunciato il sindaco della città puteolana. Vediamo il servizio di Ivan Palumbo.
5: Tutti in classe, almeno si spera. Nella Pozzuoli ferita dal terremoto, una delle più grandi preoccupazioni era rivolta all'inizio dell'anno scolastico, dopo i danni subiti da alcuni edifici, 14 nel complesso, secondo una relazione d'inizio agosto. Il sindaco Luigi Manzoni ha assicurato che il 15 settembre, data prestabilita della prima campanella in Campania, gli studenti potranno regolarmente sedersi sui propri banchi, almeno quelli delle scuole di competenza comunale. Una sola eccezione, il plesso Marconi, con ingenti lesioni alle murature portanti e alle tramezzature interne, non sarà agibile, ma le classi dell'infanzia e quelle delle elementari saranno dislocate presso altre strutture già individuate, il Rosini e il Diano. Entro il 10 ottobre termineranno i lavori di messa in sicurezza di palestra e auditorium di altri due istituti, Borsellino e Quasimodo Collodi. Danni non strutturali anche per le scuole superiori di competenza di Città Metropolitana. I più importanti al Virgilio. Sarà corsa contro il tempo per far partire le lezioni, evitando anche i doppi turni.
0: Sono oltre 100 le sanzioni amministrative elevate in mare nei giorni a cavallo di Ferragosto in Campania. Con Francesca Martelli abbiamo seguito la Guardia Costiera in una giornata di controllo.

0: Abbiamo visto tutti le immagini di quella barcavela spiaggiata a Castellammare. Quanti interventi avete fatto di soccorso in questi giorni?
1: Durante il weekend del Ferragosto abbiamo dato soccorso ad altre 5 unità da diporto lungo le coste campane, mettendo in salvo 10 persone. In particolare una, per esempio, fuori Ischia, che a causa di un peggioramento delle condizioni meteo, questo gommone ha arato fino ad arrivare in una zona non sicura.
0: In totale 5 le imbarcazioni soccorse negli ultimi giorni, 110 sanzioni amministrative, oltre al monitoraggio della situazione ai campi Flegrei con un elicottero dotato anche di sensori in collaborazione con l'INGV. Adesso la Guardia Costiera si sta avvicinando a quell'imbarcazione. Da quella telecamera che cosa riuscite a vedere?
1: Con questa telecamera, che è dotata di un sensore termico, si riescono a discriminare, quindi di notte, eventualmente la presenza di unità e di personale a bordo delle barche, ma ancora di più l'eventuale presenza di persone in acqua. Si tratta di un supporto molto importante nelle attività di ricerca e soccorso notturne per la salvaguardia della vita umana in mare.
0: Adesso ci stiamo avvicinando a un'altra imbarcazione.
1: Ha messo l'ancora in mare in un'area dove ne è severamente vietato, con un'ordinanza specifica dell'autorità marittima.
0: Cioè, qui dove ci troviamo non si può
1: mettere
0: l'ancora.
1: Qui davanti il lungomare Caracciole non è consentito l'ancoraggio di qualsivoglia unità navale. Quindi in questo momento stiamo elevando una sanzione amministrativa per circa 300 euro.
2: Parliamo di PNRR perché, secondo il monitoraggio periodico del Parlamento, in Campania è stato completato meno di un quinto dei progetti finanziati. I dettagli con Gianluca De Martino.
3: Sul PNRR la Campania è indietro. Non ci sono soltanto i cantieri ancora aperti a confermarlo. Ci sono i dati elaborati nel dossier del Servizio Studi di Camera e Senato, aggiornato al mese di luglio. Solo il 16,8% dei progetti finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato concluso. Meno di un quinto degli interventi è stato realizzato, risultato ancora più amaro se si confronta con altre regioni. Lombardia al 40,4%, Emilia-Romagna al 36%, Piemonte oltre il 29%. Campania anche sotto la media di tutte le regioni, che è del 23,7%. Tra le province, Avellino tiene il ritmo con il 33,9% dei progetti conclusi, seguita da Salerno e Caserta con poco meno del 25%, in coda a Benevento con il 18,1%. Il dato negativo riguarda i progetti che coinvolgono tutte le province, 656 in totale, realizzato solo all'1,8%. Il piano, nato con l'obiettivo di rilanciare la sanità e non solo dopo la pandemia da Covid, ha finanziato 53.201 progetti in Campania per un totale di quasi 15 miliardi di euro, fondi destinati in prevalenza a transizione ecologica e a istruzione e ricerca.
2: A Bagnoli, esperti a confronto sul tema della sicurezza sul lavoro. Vediamo il servizio di Giorgio Saracino.
4: Sicurezza degli stabilimenti industriali, sistemi di gestione, prevenzione degli incendi, pianificazione delle emergenze e coordinamento tra istituzioni e gestione degli impianti. Da un lato della strada c'è l'exit al Sider di Bagnoli, dall'altro l'auditorium Porta del Parco. Qui un confronto tra accademici, istituzioni e amministrazione per parlare di sicurezza in Campania. A 50 anni dal disastro ICMESA di Seveso in Lombardia, l'Ordine degli Ingegneri di Napoli ha organizzato un incontro per parlare di prevenzione del rischio di incidente rilevante.
5: Qui siamo vicini proprio all'ex Italsider.
6: Impianti industriali che sono soggetti a questi rischi sono qui a Napoli, sul territorio cittadino, ma anche in tutta la regione Campania.
5: Oggi anche si parla di bonifica qui e di Bagnoli.
6: La scelta di questo luogo ha un simbolismo perché oggi a Bagnoli c'è un intervento verificato sotto il profilo dei rischi.
4: In prima linea i vigili del fuoco.
7: Facciamo tutta una serie di attività che sono finalizzate a fare in modo da limitare la possibilità che possano accadere degli incidenti all'interno di questi stabilimenti.
8: La nostra missione è prevenire gli infortuni e prevenire le malattie professionali.
5: Com'è la situazione qui in Campania?
8: Noi registriamo ancora un po' di aumento negli infortuni, mentre abbiamo una riduzione degli infortuni mortali.
2: Scale e cunicoli del sottosuolo di Napoli restano una delle attrazioni preferite dei tanti turisti in visita nel capoluogo partenopeo. Claudia Marra.
9: Siamo entrati in una delle cavità di via Sant'Anna dei Palazzo. Qui stiamo per scendere, guardate, a 40 metri di profondità dal suolo.
10: L'ingresso ai sotterranei dei quartieri spagnoli.

0: e in vico Sant'Anna di Palazzo 52 a ridosso di Piazza Trieste e Trento.
1: Bella, molto bella.
2: Da Firenze.
3: Da Firenze ed è venuto qui?
2: Sono venuto la prima volta a Napoli, è bellissimo e volevamo fare anche questa esperienza di Napoli sotterranea.
4: Speriamo di non spaventarci troppo e di non soffrire di claustrofobia.
0: Qui sono state ritrovate intatte le sirene che davano l'allarme dei bombardamenti a Napoli.
5: Queste sirene suonavano 10 minuti prima dell'arrivo degli aerei americani che bombardavano e più di 270.000 persone nei vari ricoveri sparsi per Napoli si rifugiavano giù durante le bombe.
6: È molto bella Napoli, è affascinante.
0: Ed è qui che i turisti vengono guidati fino a spuntare su Via Chiaia.
5: Questa foto è del 1 ottobre 43 quando entrarono gli americani a Napoli. E la foto, se riconoscete, Via Chiaia.
0: La cura dei sotterranei della città non nasce oggi, ma è un'eredità ricevuta in custodia dai nonni di Napoli.
5: Questa è proprio la prima realtà aperta a Napoli, poi in scia le altre bellissime di Piazza San Gaetano, Galleria Borbonia, Cimitero delle Fontanelle. Mio nonno mi portava giù che ero bambino, tenevo 4 anni, insieme a suo fratello prendeva tutti gli scunnizi dei quartieri spagnoli per portarli giù, toglierli dalla strada e valorizzare un qualcosa che oggi è conosciuto al mondo, ma 40 anni fa era una discarica.
7: Nostro ospite in studio questa sera, Andrea Axel Nobile. Buonasera, benvenuto, coordinatore artistico del Villamare Film Festival a Villamare, frazione di Vibonati, in Cilento dal 22 al 29 agosto, un festival che quest'anno parte con una serata interamente dedicata a Fellini, perché?
8: Sì, quest'anno il festival parte direttamente con questo focus su Fellini, che parte proprio da un contest legato alle scuole, sui vari reel che si ispiravano a Fellini. Da lì l'idea, insomma, di strutturare proprio un focus su Fellini. A curarlo ci sarà Manlio Castagna, che è un regista sceneggiatore. Ci saranno 3 film di Fellini che verranno proiettati, tra questi 8 e mezzo. E l'evento è completamente gratuito e si farà proprio nell'auditorium del paese. E quindi sarà una giornata importante.
7: Come tutti i festival c'è chiaramente una sezione di concorso dedicata a corto e lungometraggi anche con illustri presidenti di giuria.
8: Sì, perché quest'anno abbiamo 2 presidenti di giuria importanti, abbiamo Giulio Base per quanto concerne i lungometraggi e Massimiliano Terrizzi per i cortometraggi. Insomma, bei nomi. Poi dal 25 insomma, di agosto avremo le serate evento che aprire la kermesse sarà Martina Stella e insieme a lei ci sarà il film Era e anche il regista sarà presente, Marra. E il giorno seguente avremo una giornata dedicata al cinema al femminile. Si proietterà Anna con la regia della Guerritore che sarà presente in video al festival e madrina di questa serata Valeria Marini, che chiuderà insomma questa serata legata alle donne.
7: Grazie ad Andrea Axel Nobile del Villamare Film Festival. Noi restiamo adesso in Cilento, parliamo di un altro festival, il Velia Teatro Festival, dove è andata in scena Apologia di Socrate. Vediamo il servizio.
9: Socrate torna a parlare al pubblico oltre 2000 anni dopo il suo processo e si difende ancora benissimo. A Rodio, frazione di Pisciotta, il Velia Teatro Festival ha portato in scena l'Apologia di Socrate di Platone, interpretata e diretta da Cristian Poggioni con le musiche di Adriano Sangineto.
10: Portare il teatro, portare la cultura greca, portare il senso della cura dello spirito per noi è fondamentale, anche perché in realtà cerchiamo di cogliere un messaggio ma di trasferirlo.
9: L'introduzione del filosofo Massimo Adinolfi, che ha ricostruito il clima dell'Atene del 399 a.C. e il valore attualissimo del testo, l'accusa, l'infamia, la vergogna pubblica e il diritto alla vera verità, sapere di non sapere e preferire la morte se il prezzo è smettere di pensare con la propria testa.
11: Ateniese! Non ti vergogni di preoccuparti della gloria!
9: Poggioni coinvolge direttamente gli spettatori, che sono i giudici chiamati ad assolvere o condannare Socrate. Lunghi applausi e un pensiero alla cultura in provincia.
12: Bisogna provare a fare quello che voi state provando a fare, che Velia Teatro sta provando a fare.
9: Prossimo appuntamento sabato 22 e domenica 23 agosto ad Ascea Marina con Paolo Puppa, con la rilettura contemporanea dei grandi personaggi della tragedia classica.
7: Siamo al calcio. A pochi giorni dall'esordio in Serie A arrivano rinforzi per la difesa del Napoli, che prima di piazzare altri colpi di mercato deve però sfoltire la rosa. Con Fabio Forlano il punto anche sulle campane di Serie B, anche loro in campo nel fine settimana. Vediamo il servizio.
1: La casella non è più vuota. Sotto la voce arrivi, il Napoli ha scritto ufficialmente il nome di Costantino Favasuli. Esterno destro, 2 gol e 9 assist l'anno scorso in B col Catanzaro. Ha 22 anni e già 2 presenze in nazionale a giugno nel breve interim di Silvio Baldini. Al nome di Favasuli si aggiungerà presto quello di Benoît Badiachil, gigante di difesa dai muscoli fragili. Appena 16 presenze nella passata stagione al Chelsea, sommando campionato e coppe. Il francese, una volta completato le visite mediche a Roma, arriverà in prestito con diritto di riscatto. Napoli attivo anche sul fronte cessioni. Khedira è vicino al Frosinone, Lang ha pretendenti in Olanda e in Turchia. Nuove partenze potrebbero sbloccare nuovi arrivi. A quel punto si guarderà al mercato degli attaccanti, magari per un colpo dell'ultimissimo minuto dalla Premier, come nelle 2 precedenti estati con Lukaku e Højlund. Intanto la designazione dell'arbitro Di Bello per Genoa-Napoli annuncia l'ormai imminente inizio della Serie A. Azzurri in campo sabato alle 20:45. Un quarto d'ora più tardi, alle 21, toccherà ad Avellino e Benevento in Serie B, rispettivamente contro Arezzo e Modena. Domenica alle 21, l'esordio della Juve Stabia a Palermo. Le Vespe intanto annunciano il centrocampista Karic e chiudono per l'ingaggio del difensore Pietrangeli e per le cessioni di Correa e Confente al Pisa.
7: Le notizie della TGR Campania sono sempre disponibili sul sito e sui social. Grazie per averci seguito. Buona serata.
13: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
14: Sulla Campania locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Sulla pianura campana e vesuviano il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei innocui annuvolamenti. Sull'Appennino campano condizioni di bel tempo, nonostante isolati addensamenti e rovesci pomeridiani. Sul Salernitano, fatto salvo qualche temporale pomeridiano, il cielo si manterrà generalmente sereno o poco nuvoloso. Giornata ancora calda, anche se le temperature risulteranno sostanzialmente stabili, sia nei valori minimi che in quelli massimi. La ventilazione sarà debole e variabile a regime di brezza lungo le coste, con temporanei colpi di vento durante i temporali. Mare poco.

0: Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Palagano a 699 euro. Via Rovere a 799 euro. Amola a 999 euro. Braglie a 799 euro. Tornarezza a 869 euro. Casellette a 999 euro. Romitaggio a 1199 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10. Ma terminano domenica.
1: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
2: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
3: Boom, quand notre cœur fait boom. Tout avec lui dit boom.
4: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
5: C'è un luogo dove il tempo si racconta. Dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.
6: Entrate mortali!
7: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
8: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia, tra giochi, rebus e cruciverba, per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
9: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Lopi soffrono di una gravissima

0: forma di malnutrizione. Loki ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loki e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 93 00 23 o vai su unicef.it. Con soli 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
1: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: un giorno in pretura non si ferma. Passeremo l'agosto ancora con voi, con delle puntate cult.
1: Un giorno in pretura cult. Questa sera, 21:15, Rai 3.
2: Ho un problema. Mi può capitare di dire qualsiasi cosa a chiunque, di dire quello che penso, non ho più filtri.
3: Sono 3 settimane che non abbiamo più sue notizie. Lui è sparito.
4: E lei dove va, di bello?
2: Vado dove mi lascerà lei.
5: Signore, posso aiutarlo?
2: Uno strano posto per un primo incontro, le pare?
5: E lei cosa fa nella vita?
2: Suono la tromba.
4: L'amore è un'invenzione delle donne. Per questo fanno tanta fatica a spiegarcelo.
6: Un inno alla follia dei sentimenti. In prima visione, per il ciclo Voilà le cinéma, Final Moment. Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte. Venerdì 28 agosto alle 21:15. Rai 3.
7: Quante cose che non sai.
8: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle Cose che non sai.
9: Con Eleonora Daniele, Le cose che non sai, prossimamente su Rai 3.
10: Si sta muovendo, entra il Nicchio in questo momento, a questo punto la mossa è chiamata valida e quindi il Nicchio che si porta in testa, poi la contraria Silva, la torre, l'istrice, l'onda, la chiocciola, la giraffa, Nicchio che va a affrontare la curva di San Martino, il Nicchio, la Selva, la contraria la torre, l'istrice, la chiocciola, la giraffa, l'oca, Nicchio alla curva del Casato, gira il Nicchio, poi la Selva, l'istrice, la torre, la lupa, l'onda.
11: Dipende tutto da come evolverà la situazione a Ceuta, che rimane però ancora molto preoccupante.
12: Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere.
13: Oggi non ho una bella notizia.

0: Per la prima volta, contemporaneamente, milioni di persone hanno guardato il cielo, sì, certamente per vedere l'eclisse solare, ma credo che abbiano visto la bellezza del cosmo.
1: Vendi anche gli occhialini?
2: No, non vendo occhialini.
1: Qualcuno è venuto a chiederteli?
2: Neanche uno.
1: Non ce li hai quelli per l'eclisse?
3: Non la guarderò, per tutta una questione energetica particolare.
1: Lei questa sera l'eclissi la guarda?
4: Di sbieco, perché mi hanno detto che non devo guardarla direttamente. Cioè, non devo mettermi a guardarla così come sto guardando te adesso, hai capito? Perché sennò tu non mi bruci, ma se io la guardo direttamente mi brucia l'iride. Fa dei danni paurosi.
1: Servirebbero gli occhiali apposta.
4: Esatto, ma non ce li ho gli occhiali apposta.
5: Buon Ferragosto a tutti. Mi auguro e vi auguro di passare una giornata felice con chi amate. Auguri ai belli, ai brutti, ai cattivi, ai buoni, a chi che sia, perché oggi è Ferragosto.
6: Io vi parlo da quasi dal villaggio di Cusra, perché stiamo tornando nel villaggio di Cusra, dove, come sapete, in questi giorni ci sono 3 abitazioni palestinesi che sono assediate dai coloni, ma una zona che però è stata dichiarata zona militare. Perché stiamo tornando in questo villaggio? Perché ieri sera è arrivato, addirittura, pensate, ha fatto un lungo viaggio dall'Ohio agli Stati Uniti, il proprietario di una di queste case, di queste abitazioni, perché ovviamente vuole manifestare tutta la sua solidarietà.
7: Andiamo a casa.

0: L'arrivo nella grande casa di Kusra quando ormai è il tramonto. I militari fanno passare l'auto con a bordo l'Uairidi. Subito l'abbraccio con la sua famiglia. Tiene stretta a sé l'Uai la bandiera americana. Non vuole aspettare neanche un minuto per issarla sulla sua casa. Spera che questa li possa proteggere. Li vedete, sono ancora lì, punto a una torcia sui coloni, accucciati tra i cespugli. La notte però passa tranquilla.
1: Da nord a sud non c'è tregua, non c'è regione, quasi non c'è comune che si salvi dalle fiamme. E non pensate che questo problema siano solo il caldo, il secco, i cambiamenti climatici, sono una parte. E queste cose rendono solo il problema un po' più grave, ma le cause sono altre.

0: Ecco, sta arrivando Siegfrido Ranucci, la prima apparizione pubblica dopo l'arresto di La Vittola. Proviamo a fargli qualche domanda. Salve, buongiorno. Dottor Ranucci, possiamo chiederle solo come sta?
1: Bene, guarda, come posso stare? Guarda la gente.
0: Si aspettava questa risposta di La Vittola?
1: No, dell'inchiesta non parlo. Non vedo l'ora.
0: Non si è ancora espresso.
1: Parlerò prima con rispetto della magistratura, parlerò della magistratura.

0: amici suoi.
1: Spero che vi stiate godendo qualche ora di riposo al mare, in montagna, al lago, in campagna. Noi siamo del cuore di Roma, al Pigneto, in uno dei cantieri per me più belli, più significativi e importanti, perché i romani lo sanno, questo quartiere, il Pigneto, è da sempre diviso in due aree, nord e sud, perché in mezzo c'è sempre stata la ferrovia.
2: Chi è cattivo andrà all'inferno, chi è buono andrà in paradiso, ma chi di noi è sicuro di essere o certamente molto buono o certamente molto cattivo? Temo che oltre il 90% delle persone normali meriterebbe un passaggetto al purgatorio.
3: Provo a chiudere il ragionamento.
4: Provo a chiudere il ragionamento.
3: In più, che cosa si fa? Paragone ha già dato la sentenza, ma questo rientra nell'essere forcaioli anche a destra.
4: Cosa c'è di forcaioli?
3: Allora provo a concludere. Ma in più, che cosa si aggiunge per portare un po' di pepe? Per portare un po' di pepe, che cosa si aggiunge?
5: La faccio concludere differenziando però la questione della magistratura da quella dell'opportunità, perché sennò confondiamo due piani.

0: Ma che è sto baccano esagerato? È stato avvistato un capriole, ma...
1: Ma io famo creativo.
2: Se un fulmine è in prossimità di un oggetto come questo di plastica, ne risente? Guardiamolo insieme. Praticamente i fulmini, la distribuzione dei fulmini è assolutamente insensibile alla presenza di oggetti plastici, di oggetti, come si dice in gergo, isolanti. Prendiamo invece un cucchiaino, cioè un oggetto metallico. Lo mettiamo, guardate, i fulmini tendono a concentrarsi per effetto appunto parafulmine.
3: L'argomentazione, questo procedere a tesi preconcette, vedete che porta in un vicolo cieco? Gli esponenti di destra che hanno spesso solidarietà devono chiedere scusa anche loro? Forse non è il caso di stare un po' tranquilli?
4: Aspetta Antonio, sentiamo Paragone. Abbiamo capito Antonio, sentiamo Paragone.
5: Antonio, ti voglio bene e secondo me stai sbagliando, lo dico con grande affetto. Allora,
3: il centro deve rispondere a questioni serie.
4: Antonio, abbiamo capito, riprendo. Se no non riesco ad andare avanti, ti scongiuro.